0: Rete 3 presenta Cult, piccola enciclopedia delle passioni.
1: Sto facendo la rassegna dei paesi dove si può andare in esilio, diminuiscono anche la Francia, è a rischio, stavo pensando all'Australia.
2: Adesso non vorrei dire, ma capita qualche volta che il tuo paese ti deluda, no? Capita di pensare che forse sarebbe meglio andarsene, emigrare, ma poi pensi, dove vai? Tutti i paesi hanno i loro problemi e mica puoi inventarti una nazione tu da solo, no?
3: Il primo maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose.
2: Ecco, qualcuno a farsi la sua di nazione, in effetti ci ha provato e anche in modo piuttosto eclatante. Tra questi visionari c'è Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, che in una tranquilla estate dell'Italia degli anni 60 ha dato forma al suo sogno, alla sua visione del futuro della nazione, costruendosi la sua. E non è un modo di dire, una piattaforma galleggiante di 400 metri quadri, saldamente ancorata al fondale del mare Adriatico, 11 chilometri al largo di Rimini, sulla riviera romagnola. Quel primo maggio, festa dei lavoratori, Rosa terminò lavori durati 2 anni e dichiarò l'indipendenza della sua micronazione, l'Isola delle Rose.
4: Chiam nascigas ideo. Cai chiam la protagonisto de ci tiu historio comencis prilabori la sian.
2: Giorgio Rosa decise che sulla sua isola si sarebbe parlato Esperanto, la lingua universale potenzialmente comprensibile da tutti i popoli, e che quella palafitta fatta dei tubi di metallo si sarebbe presto elevata fino a 4 piani. Così, mentre Giorgio Rosa brindava con gli amici sull'Isola delle Rose, sulla terraferma i turisti, italiani ma anche moltissimi stranieri, tedeschi soprattutto, ballavano nei locali e mettevano le monetine nei jukebox per ascoltare canzoni come Azzurro di Celentano, La bambola di Patti Pravo, Balla l'India di Lucio Battisti, Little Tony, Gianni Morandi, Le Orme, i Primitives.

0: Ecco, nonostante queste distrazioni musicali, tutti quanti si accorsero presto della presenza della nuova nazione fondata dall'ingegner Rosa. I turisti si incuriosirono e non ci volle molto prima che gli operatori iniziassero a organizzare battelli che andavano e tornavano dall'isola. Rosa progettava di iniziare a battere moneta e aveva già una sua linea di francobolli che vendeva ai turisti che venivano a trovarlo. Tra l'altro, oggi se ne trovate uno, non avrete in mano una piccola fortuna, ma un 50 franchi, li vale. Il valore simbolico è ben più alto.
1: I mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere.
0: Il problema per l'ingegner Rosa e per l'Isola delle Rose fu che non solo i turisti si accorsero appunto dell'esistenza dell'isola. Le autorità italiane, ad esempio, non la presero tanto bene e così, pochi mesi dopo la sua nascita, in un freddo giorno del febbraio 1969, il corpo sommozzatori della Marina di La Spezia preparò una carica da mezza tonnellata di tritolo, la piazzò sotto la piattaforma e la fece brillare. Così, in un attimo, l'Isola delle Rose non esisteva più.
2: Cult.
0: L'idea bislacca, o forse geniale, dipende da come la pensate, era venuta a Giorgio Rosa poco dopo il suo matrimonio, un paio d'anni prima di quel fatale 1968. E cos'era dunque questa Isola delle Rose? Beh, i rotocalchi dell'epoca la descrissero come un paradiso fiscale, sull'esempio di San Marino, oppure un postribolo dedito alla prostituzione, perfino come un avamposto di una presunta invasione sovietica che poteva contare sulla difesa da parte dei sottomarini russi. Ecco, a noi piace pensare che fosse semplicemente una visione del futuro, per quanto ingenua, per quanto forse sbagliata. Forse era semplicemente un tentativo di essere davvero liberi.
2: Cult.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here in the Ticino, on the borders.
7: Le immagini di Charles girate in Ticino pochi giorni prima non lasciano spazio ad alcun dubbio. Gli alberi in fiore, i frutti abbondanti, la gente entusiasta per quella vera e propria, nonché penzolante, manna dal cielo. La più abbondante di sempre, per la precisione, tale da giustificare un servizio di 3 minuti della televisione pubblica britannica. Mai si era vista una produzione simile, merito di un inverno incredibilmente mite che in un attimo ha lasciato spazio alla primavera e alle sue gioie. Così, in un albergo a Castagnola, sulle sponde del lago di Lugano, ecco il frutteto ideale da mostrare al pubblico inglese.
6: Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry.
7: Qui d'altronde, a differenza della pianura padana colonizzata dalle sterminate piantagioni, la coltivazione è ancora a misura d'uomo e a gestione familiare, come testimoniano le immagini delle donne e degli uomini locali intenti a lavorare al raccolto più abbondante che si ricordi, tra alberi sovraccarichi di deliziosa pasta asciutta.
6: After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun.
7: È il primo aprile 1957 e con un memorabile pesce d'aprile la BBC fa credere al proprio pubblico che gli spaghetti in Ticino crescono sugli alberi.
6: For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: 333

0: è l'atmosfera.
1: Adesso il rapper preferito di Mattac.
2: Mi sono bloccato di nuovo.
3: No, chi è?
1: È lui. È proprio lui.
2: No, no.
4: Guarda allo specchio, ma non vedo più me stesso. Vedo un uomo sorridente, compiaciuto di quel suo riflesso.
1: Sì.
4: Ha fatto botte con la morte, forse
3: tutto. Raga,
4: volte.
3: L'avete visto? Sto circola sto video sul web.
4: Mamma di destra, mamma di sinistra.
3: Di sto signore che rappa col video ufficiale.
4: Triste, a rischio di una svista.
3: Signore, comunque, non giovanissimo.
1: No, no, per niente. Però pronuncio l'inglese.
3: Però è incredibile. Ovviamente gliel'hanno scritta.
1: Vabbè.

0: sussurrato, cioè, è un ASMR.
1: E lui non gliene frega niente di cantare.
0: Io lo userei per dormire, tipo.
1: Sì, è bello smooth anche, è bello bounce.
0: La pazienza. Troppo giovani per stare già nell'aldilà. Cioè, ma questo deve essere un progetto di qualche rapper forte che ha detto: vieni qui tu.
1: Vieni qui, divertiamo.
0: Vieni qui che ci facciamo i soldi e ci divertiamo.
1: Esatto. Si chiama, se lo volete cercare, Francesco Mastandrea. E lui è sia attore che interprete che narratore. Qualcuno gli ha detto: senti, facciamo dei pezzi. E ha fatto più di questo pezzo. Ne ha fatti tipo 4.
0: Sì, sì.
1: E l'ultimo che è uscito recentemente, 741.000 visualizzazioni. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Incredibile.
1: Vuoi sentire un altro pezzetto?
0: Vai, come no, certo.
1: Questo qui è un altro.

0: Rete 3. E spero abbiate dormito bene e vi stiate svegliando nel migliore dei modi. Per chi si sveglia alle 6, per chi invece è già sveglio, buon lavoro. Insomma, i classici auguri di rito che ci facciamo ogni mattina. Partiamo con le previsioni del tempo. L'avevamo annunciata ieri, l'attendevamo ed è arrivata puntualissima. Infatti piove fuori, è arrivata la pioggia. Infatti oggi sarà coperto e piovoso. In Bassa Engadina però, soprattutto al mattino, ci saranno ancora delle qualche piccola ultima schiarita e sarà ancora asciutto. Poi anche in Engadina in seguito ci sarà passaggio tempo con precipitazioni intermittenti. In serata e nella notte nel Ticino centro meridionale precipitazioni anche a carattere temporalesco. Perfetto, temperatura massima impicchiata rispetto ai 25-26 gradi ma anche del fine settimana, i 22 gradi di ieri, oggi massima di 15.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Poi io non si deve ammalare, no? Questo sbalzo di temperature 27, poi 15, poi di nuovo 20, poi 12, anzi capisce più niente. Traffico! Allora, le prime informazioni sulla viabilità che ci giungono in redazione dai colleghi di Via Suisse ci informano che sulla 2 il traffico si sta già intensificando e tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord sono già segnalati i primi rallentamenti, per cui ecco, nulla di nuovo. Ovviamente sapete che potete aggiornarci anche voi per disagi, qualsiasi tipo di problema legato alla viabilità allo 079 873 8073. Adesso ci aggiorniamo con le ultime notizie.
2: 3 News.
0: Partiamo con la cronaca regionale. Era in fase di atterraggio l'elicottero che si è schiantato al suolo a Mezzovico nel tardo pomeriggio di ieri, lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'apparecchio è precipitato da una ventina di metri e 6 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave e la sua vita è in pericolo. L'inchiesta è ora a compito del servizio svizzero sulla sicurezza. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan in Armenia. Tra i temi affrontati le fatture mediche inviate alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Cramontana che hanno sollevato non poche contestazioni. A nome della Svizzera ha assicurato che la Confederazione si occuperà della questione. Eventuali pagamenti saranno versati dal Fondo Speciale per le Famiglie attivato dopo la tragedia. Infine, in Medio Oriente, la tregua tra Stati Uniti e Iran si è ulteriormente indebolita a causa degli scontri tra le parti intorno allo strategico stretto di Hormuz e della ripresa degli attacchi missilistici iraniani contro uno dei suoi vicini del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti. Questi attacchi, che minano il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, fanno seguito all'annuncio di Donald Trump di un'operazione militare statunitense per il ripristinare il traffico marittimo nello stretto bloccato dall'Iran. Il presidente americano ha avvertito che se le navi americane saranno prese di mira, il paese degli Ayatollah sarà spazzato via.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo qui anche oggi.
4: Svegliarsi

saluto a tutti da Nico, insieme anche questa mattina dalle 6 alle 7:30 circa per tutta la settimana, fino a venerdì ci sveglieremo insieme. Come state? Avete dormito bene? A me è mia preoccupazione, perché ragazzi non avete idea di quanto sia importante dormire bene la notte. È fondamentale, uno è convinto che basti dormire quelle 3, 4, 5 ore fatte bene per essere poi fresco e riposato. Sì, potrebbe essere solo una piccola impressione, ma poi sul lungo periodo la carenza di sonno si fa sentire, e come. Per cui io, che vi voglio bene, voglio assicurarmi che riusciate ad avere le giuste ore di sonno che vi meritate, perché poi c'è tutta la settimana da affrontare. È vero che siamo già a martedì, il weekend si vede già, però manca ancora un po', no? Dai che iniziamo, buongiorno. Slide protection.

0: cominciamo così con un salto negli anni, nei primi 2000, era il 2001, gli Ones con la loro Flawless. Se vi suona è perché poi è stata ovviamente anche rifatta da George Michael qualche anno dopo, era infatti il 2004.
1: Buongiorno, siete tre.
0: Buongiorno Agostino, ciao
1: a tutti e dai, non c'è il sole fuori ma ce l'abbiamo noi.
0: Oh, molto bene, questo è una bella, è un bel modo di pensare, caro Agostino, che condivido. Buongiorno, ricambio il buongiorno e sicuramente anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ti risalutano. Saluto Cristian, saluto Stefano. Dormire 24 ore filate per recuperare, avrebbe bisogno lui. Perché ho messo il verbo alla fine? Vabbè. Comunque sì, ecco, perché poi arriva, tornando al discorso di prima, no? Dove le ore di sonno sono importanti, perché poi si arriva appunto ad accumularle e poi capita magari di avere quel giorno in cui o siamo liberi oppure possiamo tirare un po' il fiato e lo passiamo tutto il giorno o quasi a dormire. E non va bene, perché chi dorme non piglia pesci, no? Bisogna sempre essere attivi, quindi avere le giuste ore di sonno sulle spalle poi ci permette anche di poterci godere i giorni liberi senza essere completamente disintegrati, distrutti dalla vita e dal lavoro, e di poter ballare, come iniziamo classy, come siamo classy questa mattina. Adesso un po' di Duca Bianco, David Bowie, per gradire con la sua Let's Dance. Dai che anche qua si ancheggia.

Sentite la solo finale di chitarra di un certo Stevie Ray Vaughan. Era il 1983, era David Bowie con la sua Let's Dance. Allora, piccolo racconto di vita vissuto del sottoscritto, che ai più fregherà nulla, però volevo condividere con voi una piccola disavventura che mi è capitata questa mattina, nel senso che chi si sveglia molto presto la mattina e convive e non vuole svegliare il resto della casa, io perlomeno faccio così: preparo i vestiti la sera prima di andare a dormire, in modo poi in un'altra camera, in modo poi da non dover svegliare a cercare nell'armadio, accendere le luci, eccetera eccetera. Ho fatto il cambio dell'armadio mettendo le cose primaverili estivi qualche settimana fa, senza provare tutte le cose che ho nell'armadio per verificare se a distanza di un anno mi vadano ancora bene. Grave errore, perché ieri sera ho selezionato una camicia che sto indossando in questo momento, che è palesemente e in maniera oltremodo ridicola troppo piccola per il sottoscritto. Mi stringe tutta dappertutto, non ho una buona manualità, ho fatto anche fatica a guidare questa mattina. Però cosa dico? Cioè, cosa facevo? Non me la sentivo alle 4:40 di andare in camera da letto, aprire l'armadio, accendere la luce. Mi sarei beccato una lista infinita di anatemi, minacce, insulti, eccetera, eccetera. Per cui ho detto, vabbè, facciamo questa roba. Quindi sono in giro in maniera anche un po' ridicola, imbarazzante quest'oggi. Spero che mi vedano minor numero di persone possibile, vabbè, a parte Balmelli che incrocerò tra poco, Paolo e la nostra Rosy. Ecco, un po' temo il giudizio di Rosy, devo essere onesto. Però vabbè ragazzi, questo è, purtroppo io non è stato un errore mio, avrei dovuto fare il fit check di tutti i capi d'abbigliamento che avevo nell'armadio, non l'ho fatto e adesso ne pago le conseguenze. Però ho visto che se trattengo il respiro e non mi muovo, la situazione si può affrontare, quindi vediamo quanto riesco a durare.

0: Chi sarà mai l'uomo arancione, eh? Ai posteri l'ardo a sentenza. Il grande ritorno dei Litfiba con la loro 17 Re a 40 anni dopo l'uscita dell'omonimo album che non conteneva il brano, è rimasto fuori poi dalla selezione e 40 anni dopo sono riusciti ad inserirlo all'interno appunto di un nuovo album e di un tour che inizierà a breve. Si sono esibiti già Litfiba in occasione del concerto del 1° maggio. Ho visto una conferenza stampa recente proprio dei Litfiba dove si sono quasi messi a litigare praticamente mentre rispondevano alle domande, perché si punzecchiavano un po' a vicenda. Loro dicono, hanno raccontato di vivere all'ora, neanche alla giornata, e proprio in riferimento alla conferenza stampa che stavo vedendo, Piero Pelù a un certo punto dice: guarda, non so neanche come arriveremo alla fine di questa conferenza, perché lui parla, no scherzo, non parla così, però sono stati molto carini, molto simpatici, e sembra che il tempo non sia passato per loro, a parte qualche capello bianco, però di fatto rivederli ancora insieme con il loro tour che inizierà nel corso tra qualche settimana, tra qualche mese, poi andrà avanti la primavera, l'estate e l'autunno, sarà occasione per i fan di Piero Pelù, ma non solo dei Litfiba in generale, una bella occasione per poterli tornare a vedere esibirsi dal vivo. Dopo che vi ho raccontato della mia disavventura con la camicia palesemente troppo stretta che sto indossando, arrivano le vostre prime reazioni.
1: Vai tranquillo Nico, che un buon insaccato è sempre bello da vedere.
0: Grazie Dome, sei molto gentile.
2: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Puoi sempre fare la mossa di Hulk, quello verde originale,
0: sì.
2: Luferrigno.
0: Sì.
2: La mossa di Hulk arrabbiato.
0: Sì.
2: E vedi che la camicia si ridimensiona al tuo corpo attuale, alle dimensioni del corpo.
0: Potrei
2: attuale.
0: Farlo.
2: Una
0: sì.
2: Buona giornata, Gio Di Maggio.
0: Grazie, Gio. Sì, sono arrivati diversi messaggi come questo che ricordano appunto, mi fanno l'esempio di Hulk, della camicia che si strappa. Devo fare attenzione perché prima mi è caduta una penna per terra e nel piegarmi stavo per fare proprio quel patatrack lì, quindi ho dovuto tipo sdraiarmi per poter prendere la penna senza fare disastri. Sarà difficile arrivare alla fine della giornata, credo proprio che sarà molto difficile, ma è colpa mia, così, anzi sapete cosa? Spero che mi si spacchi tutta, così faccio proprio la figura fatta bene fino in fondo. Oh, una delle mie canzoni preferite di sempre, sul volume.

Beh, credo di aver perso il conto delle volte, delle occasioni in cui mi sono ritrovato ad ascoltare questa She Doesn't Mind di Shana Paul. Era il 2011, ma alla fine non sono mai abbastanza. Ma non lo dico io, lo dice la scienza. E quando lo dice la scienza c'è poco da fare, bisogna solamente prendere atto delle cose. Perché diversi studi, e non sono gli miei studi boiate che vi riporto quotidianamente quasi, ma diversi studi hanno certificato che la musica provoca in noi, nel cervello umano, una serie di benefici pazzeschi e di effetti clamorosi, impensabili. Per esempio, è stato stimato che per quanto uno possa amare una canzone alla follia, mediamente la scienza ha certificato che dopo circa 200 ascolti della stessa canzone comincerà a sembrarci noiosa, ripetitiva e non ci piacerà più. Adesso io non so quante volte abbia ascoltato She Doesn't Mind, ad orecchio molte più di 200, e l'effetto che fa è ancora uguale, mi piace sempre. Secondo me, se una canzone ci piace, la possiamo ascoltare anche più di 200 volte tranquillamente, quindi già qui mi va un po' a cadere questo studio. Ma prendiamo atto, tenetevi per buona questa somma, quindi dopo 200 ascolti, non di fila ovviamente, ma 200 ascolti nell'arco di un bel periodo di tempo, la vostra canzone preferita dovrebbe cominciare a sembrarvi noiosa e ripetitiva. È vero? Vi ci ritrovate? Fatemelo sapere. Poi abbiamo già detto anche in passato, ma è stato riportato, che le canzoni che ascoltiamo tra i 12 e i 25 anni d'età sono quelle che poi ci rimangono più in testa e ci fanno emozionare di più. E in questo caso, questa nello specifico di Shana Paul, per me vale questa cosa, perché mi ricorda l'adolescenza, quando uscivo con gli amici, ci si andava a divertire, si stava insieme, si passavano le serate insieme, e spesso c'era questa canzone o in sottofondo alla radio o nei locali, e quindi associo questa canzone a quel periodo della vita e mi fa stare bene. Così come fa stare bene, fa benissimo al cervello suonare uno strumento musicale, quale che sia. Adesso magari quelli un po' più complessi, non credo che se suonate il triangolo quotidianamente il vostro cervello ne possa trarre beneficio, ma magari sì. Però è stato scientificamente provato che suonare uno strumento musicale cambia proprio fisicamente la struttura del vostro cervello, perché per esempio per la chitarra ci sono i vari movimenti delle mani e delle dita associati alle varie note, eccetera eccetera, al vario modo di strimpellarla. Il pianoforte non ne parliamo, suonare il pianoforte è estremamente complicato, difficile, richiede una sorta di abilità, di bravura, di vari strumenti a fiato. Insomma, suonate uno strumento musicale se potete, perché il vostro cervello ne trae beneficio. E poi l'ultima cosa, poi mi taccio perché sto diventando noioso, una cosa clamorosa è che i bambini appena nati rispondono prima al ritmo musicale che al linguaggio, cioè riescono a percepire meglio e più chiaramente il ritmo di una canzone che magari piace al bambino che comincia a muoversi a ritmo, e solo dopo cominciano a mettere i primi versi, le prime parole. Questa roba è eccezionale, se ci pensate.

0: Allora, inevitabile, prima o poi sarebbe arrivata gente che mi avrebbe visto. Quindi Balme, dimmi un po', è ridicola la situazione camicia o posso andare in giro senza essere preso?
1: No, ieri è vero che ieri a Vita d'Abbia abbiamo ospitato i macellai e hanno portato prodotti simili al tuo aspetto odierno con la camicia blu, è un blu scuro a righe bianche.
0: Sì.
1: È una di quelle camicie di fast fashion di poco valore.
0: Non ti permette.
1: Però devo dire che tu hai un fisico eccezionale, molto bello. Allora, secondo me tira tanto sulla spalla.
0: Vero?
1: Sulla spalla tira tanto, ma sotto no, alla fine sotto va.
0: Ma perché sto tenendo il respiro da quando ho iniziato?
1: Benvenuto nella mia vita.
0: Vedi.
1: Welcome to my life.
0: Molto complicato.
1: Caro amico Nix.
0: Sì, perché riesco, vedi, più di così, guardate anche voi da casa adesso, Più di così non riesco ad alzare
1: le braccia. Sembri, chi era? John McCain o Dick Cheney? Io ricordo uno dei due candidati presidenti un ventennio fa, più o meno una ventina d'anni fa, non riusciva a tirare sulle braccia più di più delle spalle.
0: Mi ci ritrovo completamente.
1: Mi ricordi lui, sì.
0: Non posso alzare le mani al cielo adesso.
1: Non puoi alzare le mani al cielo perché è il momento Radio Pirata.
0: È quel momento lì. Quindi invito la gente ad alzare le mani al cielo. Alzatele anche per me che non posso, sono limitato nei movimenti.
1: Le alzo io per te, Nico.
0: Grazie, caro.
1: Cosa ci regali stamattina?
0: Ma stamattina soft, perché ieri ho esagerato in quanto lunedì volevo svegliarli. Quindi come sempre martedì e mercoledì tiro un po' il freno. E poi giovedì e venerdì spacco tutto.
1: Tira della panza e mandaci sto brano. Un amico loco, baby, yeah, that shit makes me...

la selezione, anzi la scelta musicale di questa mattina per il brano pirata. Come detto, tendo ad andare fare una sorta di montagna russa, quindi inizio bello power con il lunedì, poi torno un attimo indietro martedì e mercoledì, poi da giovedì e venerdì non temete che torno a spaccare i vostri impianti, i vostri bassi e tutte le casse. Però ecco, oggi abbiamo tirato il fiato, domani già cambia la musica.

questa curiosità che sto per raccontarvi, voi la sapeste già, però ve la dico perché più volte mi è capitato di pensare a Stash dei Colors, che abbiamo appena ascoltato con Karma, e pensare al suo nome, no? Lui sarebbe, all'anagrafe Antonio Fiordispino, e ho pensato, ha fatto benissimo a scegliersi Stash come nome d'arte, perché se si fosse continuato a chiamare Antonio Fiordispino, probabilmente a livello di carriera musicale lui sarebbe rimasto confinato al presenziare in qualche matrimonio, non so, qualche battesimo, perché non è, cioè, chiamiamo Antonio Fiordispino per il concerto del, non so, il 1° maggio, no, perché che nome è? Scegliere Stash invece, e poi i Colors per la band, gli ha dato quel kick in più, secondo me. Poi però cosa faccio? Vado a vedere all'anagrafe Antonio Fiordispino, cioè, chi è, come mai ha deciso di chiamarsi Stash, e poi scopro che lui all'anagrafe è Antonio Stash Fiordispino. E cado dalle nubi completamente, cioè mi ha disintegrato questa roba. È un omaggio del padre, perché il padre è un grandissimo fan dei Pink Floyd e ha scelto Stash come secondo nome perché deriva dalla storpiatura di una parte della canzone Money dei Pink Floyd, e nel contesto familiare veniva inteso come piccolo tesoro, oppure riferito anche al verbo inglese to stash, cioè mettere da parte. E questa roba mi ha devastato, cioè, evviva! Santo papà di Antonio Stash Fiordispino, che ha optato per questa scelta stilistica. Grande, non lo sapevo. Voi lo sapevate? Io no.

0: Attenzione, forse ho la soluzione.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusate il disturbo.
0: Ma che disturbo, prego?
1: Ho sentito,
0: prego,
1: che avete un problema con la camicia.
0: Sì.
1: E mi è successo. Quello che potete fare,
0: dammi
1: se avete una giacca per mettere sopra, stile come le smoking, tagliate nella schiena un pochettino, così avete più spazio davanti, sembra che è normale, così non avete problemi. Provate, io l'ho fatto e è andato per me. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Grazie mille a te, caro amico, grazie per il consiglio. Purtroppo il problema dove sta è che io non ho la giacca, il blazer dello smoking dietro, ho solo la camicia, quindi è vero che ho una bella schiena, vado molto fiero della mia schiena, però non è che cioè se mi dovessi tagliare la camicia dietro poi avrei un problema in più. Bella, una bella idea che non posso però gestire. Anche se sono abbastanza esibizionista, potrei andare in giro anche con la schiena di fuori tranquillamente senza problemi. Compleanno di oggi, allora, quante candeline deve spegnere il buon caro Craig David? Sono 45 anni per lui, uno dei simboli, delle voci più riconoscibili della scena R&B britannica, lui che è diventato un'icona musicale del genere a soli 18 anni, cantando quello che poi in poco tempo sarebbe diventato l'inno, una sorta di inno dei club londinesi, Rewind, e poi ovviamente ha ottenuto il successo mondiale grazie alle hit come Fill Me In e la sua Seven Days, che ci apprestiamo ad ascoltare proprio questa mattina per omaggiarlo. Buon 45esimo compleanno, caro Craig. Era il 2000.

Fighters, che sono tornati alla grandissima con il loro nuovo album Your Favorite Toy. È il 12° album dei Foo Fighters, pubblicato il 24 aprile, quindi uscito veramente poco tempo fa. Adesso è alla mercé di tutti e ce la possiamo godere, ovviamente anche sintonizzati su Rete 3 non mancheranno le occasioni di poter ascoltare questo, ma chissà, magari anche altri brani della band. È già un altro ritmo, è già un altro mood, è già tutt'altra energia.

0: Sì, decisamente tutta un'altra musica, i Foo Fighters, questo era Window, brano contenuto all'interno di Your Favorite Toy, dodicesimo album della band, pubblicato e uscito il 24 aprile, ovviamente disponibile per intero sulle varie piattaforme di streaming, ma non solo. Allora, momento dell'oroscopo, torna quello a lettura sparsa oggi, perché ho detto che...
1: L'oroscopo.
0: Siccome vi siete spaccati sulla domanda, piace sia la lettura sparsa, ma per i più metodici piace anche la lettura regolare. Facciamo un giorno in un modo, un giorno in un altro. Così accontentiamo un po' tutti, anche se poi facendo la somma, i giorni della settimana sono dispari. Saranno 3 volte a lettura normale e 2 a lettura sparsa, eh? Così sono più contenti i metodici, come il sottoscritto. Oggi partiamo dalla Vergine. Egoistissimo, Vergine. Il caos ti disturba, molto vero, ma oggi è fecondo. In mezzo a una scrivania disordinata troverai un'idea brillante che era rimasta sepolta. Beh, ottimo. Ariete, la velocità è tutto. Risolvi una pratica burocratica in tempi record, lasciando spazio a un pomeriggio dedicato interamente al piacere. Pesci, la tua intuizione è quasi magica, anticipi i desideri di chi ami creando un clima di armonia che sembra uscito da una fiaba. Gemelli, le parole sono lame a doppio taglio, pensa 2 volte prima di fare una battuta, oggi qualcuno potrebbe non cogliere la tua ironia. Ocio. Sagittario, un breve viaggio o una deviazione dal solito percorso ti regala

incontro illuminante. Resta vigile perché il destino ti osserva. Acquario, la tecnologia ti assiste, trovi una soluzione digitale ad un problema analogico, risparmiando tempo prezioso per i tuoi sogni. Bello, questo oroscopo mi piace. Toro, ti senti solido come una montagna, è il giorno ideale per firmare un contratto o consolidare un legame che dura da tempo. Leone, un confronto con un superiore o una figura d'autorità volge a tuo favore. La tua fierezza incute rispetto e ammirazione. Bilancia, l'estetica conta, eh? Curare il tuo aspetto o l'ambiente in cui lavori ti dà quella carica di autostima necessaria per affrontare una sfida. Capricorno, la concretezza è la tua difesa, rispondi alle provocazioni con i fatti. I risultati che porti oggi non lasciano spazio a repliche. Cancro, un ricordo d'infanzia ti guida verso una scelta lavorativa. Fidati del tuo istinto protettivo, sai cosa è giusto per il tuo futuro. E rimane sempre ultimo lo Scorpione, incredibile. Non ce l'ho con gli Scorpioni, eh. Passione intensa, Scorpioni, non aver paura dei tuoi desideri più oscuri. Oggi hanno il potere di rigenerarti e di farti sentire vivo. C'è un altro bel compleanno da festeggiare questa mattina per quanto riguarda il mondo musicale, una delle mie artiste preferite in assoluto, una delle più belle voci del panorama musicale mondiale. È il compleanno, perché nasceva oggi a Londra il 5 maggio del 1988, di Adele, che ascoltiamo con quella che secondo me è la sua canzone proprio perfetta. La racchiude in tutto.

Come aneddoto, nel 2015 aveva, magari sicuramente molti di voi avranno già sentito questa cosa, aveva partecipato in incognito a quella che era una gara di sue sosia. Lei si è camuffata con un naso e un mento finto, trucco molto pesante ed alcune rotondità extra che aveva aggiunto al suo vestito, presentandosi un poco poi con il nome di Jenny, e poi nel backstage ha recitato la parte di una ragazza ansiosa, emozionata, che aveva paura di esibirsi. Nessuno l'aveva riconosciuta fino a quando non è salito sul palco e ha iniziato a cantare. A quel punto ovviamente la sua voce è abbastanza inconfondibile e riconoscibile, per cui è stata subito smascherata. Però incredibile come nessuno l'avesse riconosciuta, e non è riuscita a passare benissimo come sosia di Adele, per cui bello bello, è stato un bel momento. Tra l'altro lo scherzo e tutto lo show è documentato anche con tanto di video, si può guardare sui vari social, su YouTube in particolare, per cui se siete curiosi, siete sui fan, andate a dare un'occhiata. Arriva Zucchero con Per colpa di Tiki. Se fate attenzione lo dice, fateci caso.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Bello quando non si sa come concludere una canzone, si fanno versi a caso, funziona sempre, negli uomini del blues, del jazz, lo scat, lo sanno bene. Buongiorno cara Rosy.
2: Era bello, fammelo ancora quel suono.
1: Così, no?
2: Bellissimo. Sì, rende.
1: Come stai oggi, Ro?
2: Un'altra chiusura, perché ha un effetto.
1: Certo, che disorienti un po', la gente si aspetta magari che continui, invece no, butti dei versi a caso e il brano si conclude.
2: Allora, come sto? Sono gasata. Io vorrei organizzare un Met Gala qui da noi e ti chiederò i tuoi commenti tecnici quando ci vedremo più tardi.
1: Molto volentieri.
2: Ne voglio parlare, non sarà l'unica cosa, ma ci sono dei look capolavori. Credo che fare lo stilista oggi sia impegnativo, perché devi sorprendere. Cioè, la parola è sorprendere, esatto. Ma non solo, devi fare delle cose che sono delle opere d'arte.
1: Sì, ma infatti penso che. Ma poi io lo conosco poco, il Met, cioè so che evento è, ma c'è il regolamento, cioè bisogna vestirsi esuberanti? È obbligatorio?
2: C'è un tema ogni anno e tu devi adeguarti al tema.
1: Ah, ecco, ok.
2: E quindi quest'anno c'era il tema arte.
1: Ah.
2: Per questo. Hai visto che c'era il tappeto bianco con il contorno,
1: sì,
2: sembra
1: esatto.
2: Una cornice.
1: Ah, ecco perché tutto torna. Sì. Vedi, Rosy, eccezionale, grazie mille. Pensa, dopo commenteremo insieme, non vedo l'ora. Rimani qui però che tra poco ti risentiremo per la lettura delle ultime notizie. Noi torniamo a dare uno sguardo invece alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che come detto ragazzi oggi sarà coperto, nebbioso e piovoso verso la Bassa Engadina, però la mattina sarà ancora chiaro con qualche schiarita, poi anche lì arriveranno le prime precipitazioni intermittenti. Occhio perché nella notte su mercoledì nel Ticino centro meridionale le precipitazioni aumenteranno e saranno anche a carattere temporalesco, con il limite con la temperatura massima che oggi sarà intorno ai 15 gradi, per cui comunque freschino oggi, eh?
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Per quanto riguarda invece la situazione legata al traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana, infatti il traffico adesso è molto intenso, con al momento i primi principali rallentamenti che sono segnalati sulla A2 tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, sulla cantonale da Mendrisio a Melano, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e infine ovviamente sulla strada principale tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
0: Tre news.
2: Buongiorno, alle 7:02, ospedalizzati i passeggeri e pilota dell'elicottero che si è schiantato ieri a Mezzovico Vira, uno di loro è in gravi condizioni, aperta anche un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Niente più fatture alle famiglie, la promessa del presidente Parmelin alla premier Meloni ieri a Gévaudan, una manovra distensiva dopo le contestazioni per le fatture ospedaliere degli ustionati di Caen. E vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation militare nello stretto di Hormuz. Nelle ultime 24 ore due cargo passano sotto scorta americano mentre l'Iran attacca un impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Infine esclusa per ora la pista terroristica nell'attentato di Lipsia, il conducente che ieri si è lanciato sulla folla facendo due morti e una ventina di feriti aveva disturbi psichici.
0: Rete 3 Sport.
4: È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno infatti della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che sei giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di due rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dal 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieux. A 10 giorni dall'inizio del mondiale, la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati, e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischier e Timo Maier, i 4 di National Hockey League. Selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay, eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambri Piotta fino al 2030. Ed infine il Berna, un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 51enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma. Affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese, che soprattutto darà il suo addio definitivo al tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
5: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
6: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato. Buongiorno, buongiorno. Preparato, sintonizzato.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
6: Parzialmente scremato.
1: Scusate, ho perso un po' la testa, sono le 7:06 di questo martedì 5 maggio, amici, ma soprattutto amiche. Un saluto a tutti da Nico, insieme ancora per una mezz'oretta scarsa. Poi, come avete avuto modo di capire, di sentire già ieri, questa settimana ci sarà una settimana speciale di Vita Da con Joss Balmelli e Paolo Guglielmoni e i loro ospiti. Quindi anche questa mattina arriverà puntuale alle 7:30 l'appuntamento in loro compagnia. Tra pochissimo, ieri vi avevo fatto porre l'accento, avevo richiesto l'attenzione soprattutto del pubblico femminile per uno studio che riguardava l'andare in discoteca, l'andare a ballare, perché pare che faccia bene per la salute mentale soprattutto delle donne. Oggi torniamo a proporvi uno studio, una delle mie vaccate totali che proveremo a smontare, che riguarda proprio la terapia di coppia. Quindi se siete una coppia all'ascolto che magari sta affrontando un periodo un po' così, di alti e bassi, di litigi, di punzecchiature varie, eccetera eccetera, prestate attenzione, perché vesto i panni del consulente di coppia e vi darò un semplicissimo trucco per provare a sistemare forse le cose. Prima gli AC/DC. You shook me all night long.

Sì, tutte considerazioni verissime le vostre, eh. Ciao Nico, accendi un bengala in una polveriera. Chi non ha o non ha avuto tensioni con il partner non vive o non ha vissuto realmente il rapporto di coppia. Ma chiaro, tutti ci passiamo prima o poi, no? Diffidate dalle coppie idilliache che non litigano mai, che sono tutte pucci pucci puccetti, perché tutti quanti litigano, eh? Tutti quanti litighiamo. Allora, però, sta spopolando nel web questo nuovo metodo per riuscire a ad appianare un po' le tensioni di coppia senza andare a spendere i gran bei soldoni dai terapisti di coppia, che come tutti i servizi di questo tipo sono anche magari un po' costosi, non tutti se lo possono permettere, no? Allora, secondo una ricerca e uno studio condotto dall'Università di Rochester, quindi andiamo nel Regno Unito, guidata dal dottor Ronald Roggi, esiste un metodo che è sorprendentemente semplice per risolvere i conflitti di coppia. Volete sapere qual è? Guardare film sulle relazioni e discuterne insieme. Come è stato condotto questo esame? Allora, questo test è stato molto semplice. Hanno preso delle coppie in esame coinvolte in questo studio e hanno visto poi ridursi il tasso di separazione dal 24 all'11%, che è un dato che equivale ad un taglio quasi del 50%, no? 174 sono le coppie che sono state monitorate nel tempo, e la vera sorpresa è stata proprio questa. Quindi questo metodo basato su film e dialogo si è dimostrato efficace quanto programmi più strutturati e guidati da terapeuti, spesso molto impegnativi in termini di tempo, energia, ma anche in termini economici, no? Come funziona nel concreto questo metodo? Allora, le coppie devono guardare 5 film in un mese, tutti incentrati sulle dinamiche sentimentali, quindi di coppia, e poi confrontarsi attraverso domande mirate. Non si trattava di una visione passiva, cioè non è che vi mettete lì sul divano e guardate, dovevate una visione molto attenta, quasi da prendere appunti, quindi un esercizio di consapevolezza relazionale, così viene chiamato dall'esperto. Il punto chiave qual è? È che osservare una relazione dall'esterno permette di abbassare le nostre difese, quindi invece di discutere direttamente dei nostri problemi, si analizzano quelli dei personaggi, ed è proprio lì che accade qualcosa di interessante, perché si iniziano a riconoscere schemi, errori, comportamenti che spesso sfuggono quando si è emotivamente coinvolti e che siamo proprio noi stessi a portare avanti, a condurre. Quindi, a differenza dei programmi tradizionali basati su tecniche, regole, eccetera eccetera, questo approccio punta su un elemento diverso, che è la capacità, che è già presente nelle coppie, di capire cosa funziona e cosa no. E quindi, secondo i ricercatori, non è sempre necessario insegnare nuove abilità, basta fare questa cosa qui. Ora, io è una cosa che faccio sempre puntualissimo ogni edizione di Temptation Island: non mi serve guardare i film sulle relazioni di coppia, basta mettersi lì, guardare Temptation Island, commentare le relazioni altrui e tutto va alla grande. Oh no? Poi comunque un programma tutto rispetto.

Allora, bello, perché le donne approvano questo, questo metodo allo 079-873-8073, gli uomini invece no. C'è chi scrive: non è una soluzione, è una tortura per noi uomini guardare film sentimentali, con la faccina che ride, però poi specifica: no, dai, a parte gli scherzi, intelligente però vedere dall'esterno i propri problemi, perché subentrano meno pudore, vergogna ed orgoglio, quindi si può essere un po' più obiettivi nella considerazione. Voilà, hai centrato proprio il punto, è proprio questo l'obiettivo, no? Riuscire a guardare le dinamiche di una coppia che non è la nostra, non siamo noi, quelle che in quel caso sono protagonisti di un film o di un programma, come può essere Temptation Island, visto che moltissimi, oltre al sottoscritto, lo avete detto. Riuscire a vedere delle dinamiche di coppia in altre coppie e giudicarle magari ci aiuta a capire alcune cose, dire: caspita, ma questa è una roba che faccio anch'io. Vederla così magari mi rendo conto che è sbagliata, non dovrei più farla, e poi le si analizza insieme. Per cui è una sorta di, anche qua si tratta di un compromesso, uno dei tanti, no, compromessi che bisogna fare all'interno delle relazioni di coppie, per far sì che tutto funzioni nel miglior modo possibile. Ora, bando alle litigate, anzi non litigate, perché comunque tra i sei, perché sei sono le linee che abbiamo telefoniche, tra i sei litiganti uno o una sola godrà. È ora di tirare fuori il vostro cellulare, 0848 030503, per giocare anche questa mattina a Dei Bissi e provare a vincere, perché è da qualche giorno che non ci riusciamo più. La lettera con la quale giocheremo questa mattina è la lettera I di innovazione, tanto non è più pubblicità, non esiste più, ok? Dai, buona fortuna!

0: Ma quanto mi piace sta canzone, non avete idea. Marie Froesch con Colombina. Devo fare attenzione a pronunciare questo cognome. Pronunciato bene alla brasiliana, alla portoghese. Suona equivoco. Però la canzone è incredibile, spettacolare, siamo pronti a giocare!
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
0: ABC, ABC. In palio 50 franchi in buoni acquisti. A giocare con noi questa mattina torna a giocare il nostro amico Aaron. Buongiorno Aaron, come stai?
2: Ciao Nico, tutto bene, grazie.
0: No, come stanno? Sì, dai, non c'è male, non c'è male. Fortunatamente sono tra quelle persone che non si può lamentare. Come sta andando la tua mattinata? Sei già in giro? Sei ancora a casa? Sei già al lavoro?
2: Sto aspettando di entrare al lavoro, aspettato per il gioco.
0: Ma sei veramente eccezionale, quindi sei arrivato, sei fermo, sei concentrato, tutte le condizioni top per provare a portarsi a casa il premio. Allora Aaron, sai che dobbiamo arrivare a 12, hai 45 secondi, se ci sei io vado col nostro timer, ok?
2: Vai.
0: Allora, 3, 2, 1 con la lettera I, la stagione fredda.
2: Inverno.
0: Nel frattempo.
2: Passo.
0: Luminosa, quella dei negozi.
2: Insegna.
0: Raggirare, imbrogliare.
2: Passo.
0: Assistente di cure mediche.
2: Infermiere.
0: Colui che ignora.
2: Ignorante.
0: Dipingere di bianco.
2: Imbiancare.
0: Avanzare con l'età.
2: Invecchiare.
0: Detective.
2: Investigatore.
0: Entrare furtivamente.
2: Scusami?
0: Entrare furtivamente.
2: Intrufolarsi.
0: Persona colta.
2: Intelligente.
0: Senza sapore.
2: Insipido.
0: Che vive in affitto?
2: Inquilino,
0: era giusto, ti meriti l'applauso perché eri arrivato anche tu a 11. Maledizione, è la terza volta che arriviamo a 11 senza riuscire a portare a casa il premio. Aaron, bravo, complimenti, è rimasto solamente indietro. Ma sì, esatto, puoi riprovare, è rimasto solamente indietro. Nel frattempo, che è intanto, raggirare, imbrogliare, che è ingannare, e poi basta, poi sei dato un filotto di 6, 7, 8, 9 risposte corrette, per cui peccato. Aaron, dai, ti ringrazio comunque per aver chiamato, per aver giocato, buon lavoro a questo.
2: Grazie
0: punto
2: a te.
0: Non vogliamo farti fare tardi, ci risentiamo presto, spero.
2: Grazie mille, alla prossima.
0: Ciao, buona giornata, ciao ciao.
2: Ciao Nico, ciao ciao.

0: Ma è eccezionale, non avevo ancora mai trovata in scaletta questa versione di Occhi di Gatto di Bambole di Pezza con Cristina D'Avena, che avevano portato comunque alla serata delle cover all'ultimo festival di Sanremo. Ma è bellissima. Allora, su questo bel ritmo che ci riporta anche un po' indietro all'infanzia, all'adolescenza, è arrivato il momento di salutarvi. Cosa tocchi, Balmelli?
1: Un po' stretta.
0: È stretta la camicia, stamattina ho sbagliato outfit, porca miseria, adesso devo andare a cambiarmi in qualche modo, vado a chiedere, ma ci sarà un camerino con delle camicie, no? Ragazzi, vi saluto, l'avete già sentito, è pronto per cominciare insieme a Paolo Guglielmoni e i loro ospiti, nuova puntata di Vita da Nico, un saluto, ci risentiamo domani mattina come sempre dalle 6. Ciao!

0: Pronto?
1: Vuoi subito la sigla, così d'omblè?
0: Dai, dai, andiamo.
1: Vai, vai con la sigla.
2: Settimana della formazione professionale. Dal 4 Yo. All'8 maggio. Gli apprendisti sono i protagonisti.
0: Ecco, allora c'è una settimana della formazione professionale a livello nazionale. Partecipano 23 cantoni su 23 e soprattutto passa dalla radio questa settimana. Ci siamo noi, Rete 3, ma c'è anche Radio 3i, c'è anche Radio Ticino, che mettono la lente sugli apprendisti, sul mondo della formazione. Noi lo facevamo già con Vita Dai, il nostro ciclo sugli apprendisti, però non potevamo mancare in questa settimana speciale. E attenzione, oggi soprattutto per me, che all'atto pratico manco, cioè mi manca proprio la
1: che
0: pratica.
1: Che mestiere c'è oggi, Paolo?
0: Progettista di impianti sanitari.
1: No, aspetta, no. Io vengo da una famiglia di idraulici.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: scusa, sì. Tu vieni da 37.000 luoghi e da 1.000 mestieri.
1: Mio zio, i miei cugini, sì. Mio papà, tutti sono idraulici.
0: Hanno fatto fortuna in America?
1: No, fortuna no, però no, fortuna giusta, nel senso...
0: Allora, tu vieni da una famiglia,
1: sì,
0: di idraulici?
1: No, era solo per dire, chi se ne frega, per carità, però...
0: Allora, andiamo a presentare, perché quindi tu capirai perfettamente il mondo che stiamo per presentare. Andiamo ad introdurre i nostri ospiti.
1: E allora, oggi abbiamo Samuel con noi, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Aspetta che ti apriamo il microfono.
1: Buongiorno Samuel, e il suo formatore, Mamo.
3: Mamo, Massimo, buongiorno.
1: Massimo, buongiorno, buongiorno a te, Massimo.
3: Non è il suo formatore.
1: Non sei direttamente il suo formatore, perché sei qua con lui,
0: scusami,
1: lo segui sul lavoro.
0: Scusami, cioè... Noi ci siamo preparati a fondo su questa puntata, non è che tu puoi cioè noi diciamo una cosa, tu non è che puoi proprio dissentire la prima parola. No, non sei formatore perché, Massimo?
3: No, sono anch'io formatore in azienda, non direttamente quello di Samuel.
0: Però lo accompagni, perché lui dalla faccia ha bisogno di qualcuno comunque.
3: Esattamente, sì. No, scherzo, è più che altro per far conoscere un po' il nostro mestiere,
0: certo.
3: Che è abbastanza sconosciuto. Lui è uno bello vispo, quindi...
1: Cioè tu sul lavoro bene. Lo segui comunque,
3: sì, sì, sì.
1: Lo aiuti, gli spieghi le cose.
0: Sì. Samuel, apprendista impianti sanitari a che anno?
4: Sono al terzo anno.
0: Ok, te ne manca uno ancora per il diploma?
4: Sì, l'anno prossimo gli esami e questo qua è il mio secondo apprendistato.
1: Ecco, perché come primo apprendistato che cosa hai scelto?
4: Ho scelto di fare l'idraulico.
1: E l'hai concluso?
4: Sì? Sì, sì, assolutamente. E... Basta, cioè,
1: hai scelto di fare l'idraulico e poi una volta ottenuto il diploma hai deciso di andare oltre, come fanno sempre più ragazzi e ragazze, di intraprendere questa avventura nel mondo del disegno, alla fine disegni, progetti.
4: Esattamente, ho fatto durante il mio vecchio apprendistato, pensavo potesse essere interessante continuare, proseguire a studiare e andare a fare la progettazione, visto che comunque lavoravo in cantiere,
0: sì.
4: Avevo modo di vedere anche un po' gli altri che venivano in cantiere, tipo sì. Un Massimo per intenderci, e pensavo potesse essere interessante e quindi ho deciso di fare poi questo secondo apprendistato.
0: Allora io voglio lanciarmi, perché veramente voglio dimostrare che anche
1: la tua ignoranza,
0: esatto, una persona come me che non è fatta per lavorare con le mani, che praticamente la radio gli ha salvato la vita, perché altrimenti non avrebbe potuto fare altro. Voglio provare a descrivere il tuo lavoro di progettista di impianti sanitari. Ti dico cosa ho capito. Praticamente mettiamo un cantiere di un palazzo, come se ne fanno tanti al giorno d'oggi, no? Voi intervenite dalla soletta, praticamente, per l'allacciamento fognario l'avete progettato voi.
4: Sì, esatto. Cioè, noi chiediamo i piani, vediamo dove sono le canalizzazioni e progettiamo in base a quello che fine dà.
0: Quindi se praticamente all'atto pratico si tira lo sciacquone e funziona niente, colpa vostra, Massimo. quando fai la prova a pressione e funziona una gotta,
3: colpa nostra se abbiamo sbagliato i piani, se non abbiamo calcolato giusto le quote, i tubi vanno in contropendenza, può essere colpa dell'idraulico se li ha posati lui in contropendenza,
0: quindi c'è sempre la colpa di qualcun altro. Ma in contropendenza vuol dire che praticamente lo scarico al turno Andrè,
3: bravo, esattamente, ecco.
1: E mentre la forza di gravità aiuta il vostro lavoro, il trucco sta lì, alla fine la forza di gravità aiuta,
0: ma
1: lo scarico non lo fa andare verso l'alto, Paolo, sei d'accordo? Se no tosa riempis la cada,
0: ma sì, ho capito, l'ho detto anch'io prima, perché
1: mi sembra che tu abbia capito.
0: Sì,
1: hai parlato mezz'ora con gli ospiti prima di andare in onda, hai fatto la stessa domanda ogni volta, ma è colpa vostra,
0: non scegliete voi tipo il bidet, il bagno, il lavabo, quello non è, cioè voi progettate semplicemente e posate anche, Mamo?
3: No, posare non posiamo, no. Noi possiamo proporgli al committente la tipologia di apparecchi sanitari, ma l'ultima parola.
0: Ecco, però perché c'è. Parliamo di apparecchi sanitari? Parliamo di water, parliamo di lavabo, parliamo di bidet.
3: Roba.
0: Ho capito. Pane, pane, vino al vino.

0: Questa è la colonna sonora su cui Rosy Nervi è entrata, ha fatto il suo ingresso alla prima visione di Il Diavolo Veste Prada.
1: Allora, ricordiamo che Rosy Nervi ha presenziato alla premiere ticinese del Diavolo Veste Prada, dove non c'erano né Meryl Streep né Anne Hathaway, c'erano due
0: c'era Simona Foglia,
1: sì,
0: comunque
1: un paio di pori mostri e basta.
0: Senti questa sigla? No, pori mostri no, però
2: Vita da
3: idraulici,
2: farmacisti,
0: no,
2: parrucchieri,
0: io non vedo l'ora di eccetera,
3: idraulici,
2: poliziotti,
0: senti eccetera,
2: eccetera,
0: sì.
3: Allora,
0: mi piace questa sigla, Paolo.
3: Medio, oggi parliamo con i progettisti di impianti sanitari.
0: Sì, allora io voglio subito capire con Samuel se è necessario effettuare l'apprendistato di idraulico prima di
1: come
0: fare quello di disegnatore.
4: Allora, è consigliato, non è obbligatorio fare questo. Chiaramente chi fa questo tipo di percorso, per esempio me in questione,
0: come hai fatto tu,
4: esatto,
0: sì,
4: si ritrova avvantaggiato sia a scuola che un po' lavorativamente, perché è un mestiere molto complesso per diversi motivi.
1: E dilli.
4: E partire a partire dalla tecnica, già soltanto entrare in un cantiere, se tu sei già stato in cantiere, già sai un po' come muoverti,
1: certo,
4: esatto, anche
1: okay,
4: un po' come relazionarti con le persone, eccetera. Mm. Appunto, quindi essendo che hai già fatto questo percorso prima, ti ritrovi avvantaggiato anche a lavorare sui piani, perché hai più, sai cosa stai facendo, no? Visto che prima tu montavi quello, andare poi a disegnarlo è un po' più,
1: ok, molto chiaro,
4: più, sì,
1: hai la pratica praticamente,
4: esatto,
1: quando sei sul computer già vedi il lato pratico,
4: esatto,
1: lo immagini.
0: Allora sì,
4: fai più fatica sul computer dopo, cioè devi solo entrare più nell'ottica,
0: d'accordo,
4: di usare il computer,
0: sì, sì. E appunto proprio in tal proposito ricordiamo soprattutto per Paolo come avviene tutto il processo. Voi ricevete un disegno da un architetto, un ingegnere di una casa, invento, e dovete disegnarci dentro i tubi praticamente, giusto?
4: Sì,
0: l'ho fatta troppo semplice?
4: No, essenzialmente giusto. Cioè,
0: come lo fate? Avete un software tipo quello dell'architetto?
4: Sì, tipo CAD, AutoCAD, e Revit, 3D,
1: cioè, ma chiaro.
0: Paolo non sai di cosa sta parlando.
1: No, io.
0: No, e poi il lavoro non finisce qua, nel senso che immagino che anche voi avete la vostra parte di direzione lavori, se vogliamo dire così. Cioè, voi andate anche sul cantiere a seguire i lavori una volta che avviene l'installazione.
4: Sì, esatto. Cioè, fondamentalmente magari arriva un massimo da me che è un mio superiore,
1: sì,
4: mi dice dobbiamo fare questo piano qua.
0: Piccolo ride,
4: capetto.
0: Massimo,
4: esatto,
0: ride.
4: Piccolo capetto. Arriva da me e mi dice Samuel dobbiamo fare questo piano qua, si parte un po' dal prima, quindi dal concetto, per poi arrivare a una fase un po' più
0: concreta,
4: cioè, esatto, sì, dove
1: e
4: si
1: poi andate in cantiere,
4: esatto, poi io accompagno Massimo e andiamo a vedere che tutto sia fatto come,
1: ma scusa,
4: da piano, esatto.
1: Massimo, scusa, qualcosa no, so anch'io di direzione lavori, così, cioè voi siete come progettisti di impianti sanitari, veramente venite sempre coinvolti o ogni tanto il committente vi dice state pure a casa?
5: Dipende un po' dalla tipologia di progetto, dalla grandezza, dal committente cosa vuole fare, quanto vuole spendere, perché non è che andiamo a gratis. Per cui un piccolo privato che fa una casa monofamiliare spesso si arrangia l'architetto, addirittura non hanno bisogno di un progetto da uno studio di ingegneria, ma si affidano direttamente all'idraulico che fa anche un progettino.
0: Posso quindi voi seguite progetti più grandi, ho capito bene?
1: Anche
5: sì,
1: palazzi,
5: noi,
1: cioè,
5: ma più che palazzi, noi lavoriamo, noi l'azienda in cui lavoro in ambito più industriale, uh-huh, ospedaliero,
0: okay.
5: Però ci capita anche di fare qualcosa a livello amministrativo, senz'altro.
1: Ma raccontami la prova a pressione, che è quella che mi interessa di più.
5: Che senso? La raccontiamo
1: praticamente quando avete fatto tutto l'allacciamento fognario e così, c'è la prova da tirare lo sciacquone per vedere se tutto funziona, se l'acqua scorre.
0: Ma esiste questa prova, è vero?
4: Allora, la prova a pressione viene fatta prima, cioè 3 giorni prima che entra il cliente, questo per motivi igienici.
1: Chi è il cliente?
4: E
1: l'inquilino.
4: Sì, esatto,
0: okay. L'inquilino, esatto, sì. L'inquilino.
4: Grazie.
0: Sì?
1: No, vai, vai. No,
4: viene fatta questa prova a pressione qua, che è per vedere che tutto l'impianto funzioni, che non ci
1: sia l'acqua calda.
4: Più meccanico, esatto, perché vengono fatte prove in diversi settori, no? In più in più occasioni vengono fatte queste prove e sia modo di testare l'impianto sia a livello meccanico che poi non perde eccetera.
1: Ok, quindi praticamente c'è la prova water, c'è la prova lavabo se avvengo l'acqua calda o cosa, c'è la prova bagno. Cioè, i bagni si scusa una domanda, so che siete progettisti a tutto tondo, ma c'è gente ancora che fa il bagno?
5: Il bagno, la vasca,
1: sì.
5: Dici? Sì.
0: Che domande fai?
1: Secondo me va perso, perché vedo tanti appartamenti che fanno solo la doccia.
5: No, sempre meno. Parliamo

0: eccoci qua.
1: Arrivano anche numerose, copiose le vostre domande allo 079 873 8073. Andiamo a leggerne alcune. C'è Axel che ci scrive da Renca. Chiede: è vero che se sei in affitto nel water puoi scaricarci qualsiasi cosa? Allora non mi sembra politically correct questo ragionamento. Ride però, Samuel.
2: Magari chiediamo a Massimo, che è il formatore, cioè alla fine voi quando c'è la posa, è finito il lavoro, uno può buttarci dentro anche le sigarette e non ne frega niente.
3: Perché mi guardi? Sì,
4: dopo lì noi siamo fuori. Cioè.
2: Non è mai colpa vostra, praticamente.
4: La garanzia è il committente, poi
1: esatto. La lettiera del gatto, cioè c'è chi butta dentro la lettiera del gatto, quella si smaltisce, no? Lo sapete voi? No, non si smaltisce.
2: Cerchiamo di dare
1: domande più sensate. Allora, Cinzia, vediamo il messaggio di Cinzia, chiede: ma perché quando fermano l'acqua poi scende tutta così ruggine e per molto tempo bisogna lasciarla correre? Non so se siete voi le persone indicate per rispondere a questa domanda.
5: Ma perché le tubazioni...
4: Domanda d'esame.
1: Ok.
5: L'anno prossimo. No, perché le tubazioni, cioè, comunque si usurano nel tempo, specialmente se cose qua succedono nei palazzi vecchi dove veniva utilizzato l'acciaio zincato. Si forma questa ruggine che finché c'è acqua è a posto, perfetto. Quando invece...
1: Cioè finché scorre, è a posto.
5: Quando invece poi si abbassa l'impianto e viene ricaricato, tutta questa cosa qua va a finire sui miscelatori, eccetera. Tanto che tutti i filtrini, quando tu chiudi e riapri l'acqua, si otturano, vanno cambiati. La maggior parte, non neanche sempre, però certo, può succedere, certo. Cioè è ricorrente.
1: Paolo, ho notato che quando ha citato la parola filtrini ti si sono illuminati gli occhi. Oh, sei tornato alla mente quei tempi del parchetto. Ai tempi del parchetto.
2: No, non sono mai andato al parchetto.
1: Paolo, andiamo sui tre oggetti del mestiere che Samuel ha portato.
2: Prima voglio fare una domanda io.
1: Prego. Rimani comunque il produttore di questa trasmissione, la veramente, quello che mi dice prepara la puntata per martedì. Quindi prego, hai la facoltà di porre una domanda.
2: Massimo, tu che sei, diciamo, l'esperto della coppia, anche quello che aiuta Samuel a superare il suo apprendistato di progettista in impianti sanitari, fammi capire una cosa: l'oggetto, cioè il water, la vasca da bagno, eccetera, lo sceglie il cliente insieme all'architetto. Voi dovete principalmente solo garantire gli allacciamenti.
4: Esatto, solitamente l'architetto oppure noi facciamo delle proposte, poi arriva la lista a sanitari dal fornitore, la si guarda col committente, se dice no, calma piasmia, sì. Allora dici
2: il water d'oro no,
4: prendi
2: costa
4: il committente,
2: troppo.
4: Andate alla Sanitastrush di turno, fate il giro nello showroom e tirate fuori gli apparecchi e poi ci date la lista.
2: Ma perché lo dici così? È una cosa anche bella scegliere
1: la Sanitastrush.
2: Noi abbiamo cambiato
1: Cosa mi dice il cavezzè?
2: Zero, proprio zero al quattro. Ma noi per esempio abbiamo cambiato il lavabo perché era usurato e con la moglie siamo andati a scegliere un lavabo che ci piaceva, siamo messi d'accordo col padrone di casa e l'abbiamo cambiato. Tu per dici, dire, è un'operazione anche un po' romantica, scegliere bene le cose.
4: Sì, ma se devo accompagnarvi io...
2: Non ho capito, perché siamo i tuoi clienti alla fine, no?
4: Sì, lo so, però...
1: Cioè, roba più importante.

0: da
1: che
0: fare.
1: Che mi stai pagando quando vengo alla sanità spontanea.
0: Ragiona nel modo giusto, ragazzo. Lavora nel privato, al contrario di te, di noi, Paolo.
2: Vai con i tre oggetti.
0: Vai. Allora, cosa hai portato? Vedo
3: Samuel, apprendista al terzo anno.
0: Vai.
3: Allora, il primo è una sciablona.
0: Sì?
2: Sì. È una cosa spagnola?
0: No, ma Paolo, sei totalmente sderenato. Tu cosa c'entra? Cosa spagnola?
2: Sciablona.
0: Tu ci fai dentro i disegni.
1: Quanto la usi,
2: però siamo in radio.
3: Bravissimo, Samuel. Bravissimo. Allora, questo qua, quando si disegna a mano, che ormai cosa
0: rarissima.
3: Esattamente. Si usa soltanto a scuola, fondamentalmente, perché al lavoro. Come abbiamo detto prima, ormai è tutta
0: usi
3: computer,
0: software,
3: esatto,
0: certo, però devi imparare le basi, esatto. Giustamente.
2: Sì. Sono delle formine per chi ascolta la radio.
0: Sono forme di cosa? Vedo i rettangoli.
3: Ma ci sono bollitori, ci sono WC, ci sono vasche.
0: Ah,
3: ci sono
0: proprio disegni di. Quindi all'interno del disegno fatto a mano dall'architetto, sul disegno dell'architetto, sul tuo disegno, disegni proprio il water.
3: Esatto, sì.
2: Ok,
3: sì,
2: ma
3: sì.
2: Questo lo usi anche quando bocci due volte la patente, devi andare, tre volte la patente, devi andare su a Camorino. A fare i disegni.
0: Chiedo scusa per la superficialità di Paolo Guglielmoni. Andiamo al prossimo oggetto che utilizzi correntemente sul lavoro.
3: Il prossimo si usa di più in cantiere, uno scalimetro.
0: Tra l'altro della Geberit, firmato Geberit.
3: Della Geberit, sì, la sponsorizzazione.
0: Cos'è lo scalino?
3: Scalimetro.
0: Scalimetro. Sì. Cosa serve?
3: Essenzialmente tu si hanno le varie scale, quindi una 1, una 50, una 25, eccetera, e lo scalimetro ti dà già la misura esatta, no?
0: Okay.
3: Cioè, ti fa già lei il lavoro del
0: la trasformazione.
3: Esatto, sì.
0: Sì. Capito, Paolo?
2: No. Vai pure col terzo oggetto.
0: Ma Paolo.
3: Sì? Il terzo oggetto è un metro.
0: Sì.
3: È un metro che penso tutti conoscano per prendere fare rilievi,
0: ok.
3: Per fare rilievi, andare in cantiere e vedere un po' prendere le misure, fondamentalmente.
0: Ho capito. Sì. Quindi il metro, quello hai già visto, Paolo, c'è anche te a casa.
2: Io a casa,
0: sì,
2: okay.
0: Sì. Okay. Allora, tra l'altro, Paolo, ti ricordi? Ma hai capito bene come funzionano gli oggetti?
2: Ma abbastanza, la sciablona ce l'ho.
0: Vivi un po' nel tuo mondo.
2: No, ma smettila, perché alla fine loro progettano 3D, oggi si progetta 3D e la sciablona serve a quasi niente, massimo, no?
1: La usano i corsi interaziendali, quando devono disegnare lo schemino.
2: Ah, ma anche i corsi interaziendali sono una cosa bella, non dirla con quel tono.
1: No, non dico che sia, anzi è anche bello disegnare a mano ogni tanto, perché sennò diventi strabico davanti al computer senza. Quindi ogni tanto è anche bello svariare un po' e non.
2: Su questo piano ti domando, è importante per voi togliersi dal computer e andare in cantiere, cioè vedere anche l'atto pratico?
1: Sì, sì, importantissimo, cioè soprattutto. Ecco, gli apprendisti, poverini, se li tieni lì 4 anni a disegnare davanti al computer, non li porti mai fuori, impazziscono. Quindi ogni tanto di andare in cantiere a fare il sopralluogo, a fare la riunione, li prendiamo su più che volentieri, che imparano magari anche molto di più in quelle 2 ore lì che non a stare davanti al computer a disegnare.
0: Poi Massimo, questo lo chiedo anche a te, quanto è importante, l'ha citato brevemente prima Samuel, sapersi relazionare con gli altri attori che trovi sul cantiere?
2: Cioè bisogna parlare con la gente,
1: sì,
2: no?
1: È fondamentale.
0: Cioè per un ragazzo giovane non è sempre facile rompere quel muro.
1: No, facile non è, ormai come tutto si impara con l'esperienza, chiaramente non è che mandiamo l'apprendista da solo a fare la riunione con l'architetto e il committente quando magari già non c'è un clima.
2: Samuel, relazioni sociali, che voto ti dai da 1 a 6?
3: Da 1 a 6? 5.
2: 5, ok.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Siete in compagnia di Paolo e Joas. Tra poco il blocco informativo, poi torniamo in vita da
0: Rete 3.
1: Paolo, ci aggiorni col meteo, gentilmente? L'applicazione si chiama Meteo Svizzera. Devi aprire su previsioni di oggi. Scusa Paolo, oggi ti faccio fare questi lavori umili. Pensa
2: ma io è tutta la vita adesso che sono entrato.
1: Pensa che c'è chi monta i Geberit.
2: Sì, io sono entrato nell'età della ragione, tutti mi danno del vecchio, in realtà sono ancora parzialmente lucido. Allora, oggi sarà coperto, nebbioso e piovoso.
1: Grazie. Mia difficile, mettiamola così. Invece per quanto riguarda il traffico è un po' più lunga la lista, perché il traffico pendolare è tuttora intenso, in particolare sulla A2 tra Coldrerio e la galleria del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, sulla cantonale da Mendrisio a Melano e su quella da Lamone a Vezia, rallentamenti anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla strada principale tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Dagno. Ringraziamo Daniele De Mattè da Via Suisse. Adesso Rosy Nervi con le ultime notizie.
0: 3 News.
3: Sono le 8 di nuovo, buongiorno. Vacilla la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation militare nello stretto di Hormuz delle ultime 24 ore. L'Iran attacca anche un impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti. Niente più fatture alle famiglie, la promessa del presidente Parmelin alla premier Meloni ieri per smorzare le tensioni sulle fatture ospedaliere degli ustionati di Kram. Ospedalizzati passeggeri e pilota dell'elicottero che si è schiantato ieri a Mezzovico Vira, uno di loro è in gravi condizioni, aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente.

0: Siamo con Samuel e Massimo quest'oggi. Samuel apprendista, Massimo da quanti anni invece tu fai questo lavoro, progettista e impianti sanitari?
1: Adesso sono quasi 30.
0: Ne hai quasi 30, sei comunque molto giovane, sì. Mi permetto di dire.
1: Grazie.
0: Cos'è in 10 anni che fai sto?
1: No, perché io ho fatto la stessa strada di Samuel, ho finito le medie, ho fatto l'apprendistato come montatore di impianti, quindi come idraulico, la durata di 3 anni era ancora. Poi ho fatto la riqualifica come progettista, all'epoca sono riuscito a farlo solo in 2 anni perché te ne hanno riconosciuti 2.
2: Ah, invece Samuel...
1: Lui uno solo, lui deve farne 3.
2: Ma porra!
0: Ah, sfortuna. No, allora, una domanda... dopo hai fatto appunto il disegnatore.
1: Esatto, ho fatto il disegnatore, poi ho ancora studiato in 3 e mezzo...
0: Sì.
1: Tra il militare, una balla un'altra, 4-5 anni e poi sono tornato in ditta.
0: Sì. Paolo ride perché ha detto una balla e un'altra. È un modo di dire comune nel suo
2: Certo.
0: Diciamo tra una balla e l'altra.
2: Si può dire, tra una cosa e l'altra.
0: Esatto, tra una cosa e l'altra, ma tra una balla e l'altra.
2: In una vita di 90 anni che problema c'è? Uno può dirlo che non cambia niente.
0: Allora, no, io voglio capire una cosa, Samuel, magari col tuo aiuto. L'acqua che scende, diciamo, dallo scarico della doccia e l'acqua che scende dallo scarico del water si uniscono a un certo punto? Se sì, dove, quando e perché? Non lo so, può sembrare
2: una domanda. Poi hai facoltà di rispondere, vai.
3: Allora, sì, si uniscono tendenzialmente per noi meglio il prima possibile, anche per questioni per questioni logistiche, ma si forma come un vero e proprio ragno, si chiama ragno di scarico, cioè è una condotta
2: vai libero.
3: Non vorrei andare troppo in
2: precisi, magari. Stiamo parlando di mestieri, di una cosa che comunque aiuta tutti, vai.
3: E quindi dopo si uniscono per poi andare a finire nelle colonne e poi
2: cosa sono le colonne?
3: Le colonne di scarico sarebbero semplicemente le tratte verticali.
2: Ok, perché prima ci sono delle tratte diagonali, poi ci sono delle tratte verticali.
3: Sì, che fanno un po' il piano, cioè prendono la vasca da bagno piuttosto
2: che prima. E poi nel ragno si unisce tutta l'acqua.
3: Esatto.
2: Sì. Praticamente se uno fa i bisogni, poi fa il bagno e contemporaneamente lava anche le mani, vanno. Oppure 3 persone nel bagno.
0: Sotto, nei tubi,
2: c'è il ragno.
0: Ma come mai noi non sentiamo gli odori, diciamo, pessimi nella maggior parte dei casi in casa?
2: Buona domanda.
0: Cioè, come fa a non venire sull'odore?
3: Perché c'è una cosa che magari avete già sentito, si chiama sifone.
2: Sì.
3: Che magari c'è sotto la cucina, cioè che c'è sotto la cucina, c'è sotto il lavandino, c'è il bidet, nel WC, eccetera. Praticamente fa da collo d'acqua e utilizzando i vasi comunicanti l'acqua fa da muro e non fa passare
0: Proprio l'acqua
3: gas.
0: A evitare grazie, cioè il sifone è una forma di U, giusto?
3: Esatto.
0: Dei tubi, Paolo, in mente sotto la lavandino.
2: Basta con sto Paolo.
0: No, perché tu sei il non so, rappresenti
2: sei l'uomo della strada, Monsieur tout le monde.
0: Sì, ma anche sotto la strada ogni tanto, nel senso. Ok, c'è qualcuno che ci manda una domanda tecnica per voi. Per i progetti grossi andate voi a fare i rilievi 3D in cantiere per poi sovrapporli ai piani per verificare se i lavori sono giusti o no?
2: Cioè, una cosa parte tutto dal computer o parte direttamente dal cantiere il lavoro?
3: Allora, noi diamo il piano, una volta che viene eseguito il lavoro andiamo a vedere il lavoro e verifichiamo che sia fatto come da piano. Se non fatto come da piano, vabbè, chiaramente ci potrebbero essere dei perché a questo. Viene modificato il piano per poi fare i famosi piani di revisione.
0: Famosi perché viene fatto spesso.
3: Sì, esatto.
0: È una menata per voi fare i piani di revisione.
3: Sì.
0: Perché si vede come lo dici. Senti, io ti chiederei, adesso devo cercare, mi sono annotato delle tipologie, so che non è questo il vostro lavoro, ma sono tanto curioso di chiedervi di classificare delle tipologie di water. Allora, il toy toy del carnevale di Tesserete, date un voto da 1 a 6.
2: Quello non c'ha il sifone, però
0: non c'ha il sifone,
2: che...
0: no?
3: 6.
0: Sei? Ok. Il bagno alla turca del bagno Sandrone di Steccato di Cutro.
3: 7
0: su 6. Il bosco sopra Arosio, c'è chi lo usa ogni tanto come tuo letto.
2: E quello non è roba vostra.
3: No, infatti, però diamo 4, dai.
0: 4. Il bagno della stazione di Rivera. perché Mendrisa Algamia un po' di mio.
3: No, c'è Mendrisa.
0: Ah, c'è adesso.
3: C'è.
2: Okay. L'hanno fatto. Sì. Molto bene. L'avevano escluso dal progetto. Ti
3: ricordo. Sì, tre. Okay, per questo sì. Tre.
0: Il bagno di un bar X, cioè cosa?
2: Con le chiavi o senza le chiavi?
0: No, senza le chiavi, accessibile a tutti.
2: Perfetto.
0: Non sempre bene.
3: No.
2: Ma il bagno dell'autogrill, cioè il bagno del Pavesini, cioè
0: il bagno di casa tipo la Reggia del Guglie.
2: No, non è la Reggia, è un appartamento normalissimo.
0: Io l'ho già visto, non è male.
3: Sei.
2: Ma non ho una Reggia.
0: La sala da bagno di un hotel, sì. Non motel, quelli dove vai te col self check-in, un hotel in ordine.
2: A dire cose, per cortesia. Il self check-in lo fai tu.
3: 5 e mezzo,
0: ok. Sei d'accordo, Paolo?
2: E sono d'accordo che se faccio il self check-in al motel, no.
0: Sai che mi torna in mente quando dicevi
2: non
0: che
2: non lo faccio, ho una famiglia, smettila.
0: Ok.

0: Allora, naturalmente impariamo anche noi tante cose facendo questo programma Vita Da nell'ambito della settimana della formazione professionale. Dal 4 all'8 maggio tutta la Svizzera parla di apprendisti.
1: Il nostro auspicio, Paolo, è anche quello di insomma consigliare anche ragazzi e ragazze all'ascolto, genitori, perché no, persone che dopo una certa età vogliono riformarsi e trovare un'altra strada, insomma questa è la nostra idea, la mettiamo comunque un po' in cacciara per non addormentarci, tutto qua, ci divertiamo.
0: No, beh, secondo me rispetto ad altre trasmissioni che abbiamo fatto, questo è un buon livello. Massimo, progettista di impianti sanitari è una branca di progettista di?
2: Diciamo a livello di divisione della formazione il nome corretto è progettista nella tecnica della costruzione.
0: Ok, che si dirama?
2: E ci sono tre indirizzi, sono il sanitario, come nell'esempio di Samuel, riscaldamento e climatizzazione, mi pare, e ventilazione. Sono tre apprendistati distinti.
0: Quindi bisogna prendere un indirizzo all'inizio dell'apprendistato e poi uno fa questo, quell'altro.
2: Poi nulla vieta che uno ne fa due, cioè anche lì risparmi forse due anni o uno.
1: Allo 079 873 80 73, Moira chiede: nel pozzetto che c'è in lavanderia non c'è il sifone perché esce un po' di puzza, giusto? Come si può ovviare?
3: Allora, in realtà nei pozzetti c'è anche il sifone, soltanto che col passare del tempo l'acqua si asciuga il sifone. L'ideale è andare lì e rimettere l'acqua.
1: D'accordo.
0: Tutto ok.
1: Quindi capito, Moira, sbruffing, butti giù 2 litri d'acqua e il gioco in teoria è fatto. Un po' di più di 2 litri.
2: Se c'è il sifone.
1: Ok.
2: Perché ci sono pozzetti anche senza sifone.
1: È vero? Sai che Paolo Guglielmoni quando va al grotto ha detto sifone.
0: No, allora me ne date di ogni oggi.
1: Ma perché ti voglio bene, Paolino? Andiamo con le 10 domande per i nostri ospiti. Abbiamo deciso che le poniamo entrambi questa mattina le domande. Risponde prima Samuel e poi Massimo.
0: No, prima l'apprendista, poi l'esperto. Attenzione, ragazzi.
1: Esperto, adesso. Sì, esagera mia. Allora, l'ultimo pensiero prima di andare a dormire, Samuel.
3: Tosta, uso il telefono, quindi l'ultima cavolata appena vista sui social.
0: Ah, ok, no, cioè non te ne frega niente, no. Dire domani lavoro, devo fare quella roba lì, proprio non ti passa neanche per l'anticamera.
3: No, separo molto le due cose, sì.
1: Riesci. Massimo?
2: Io solitamente non me lo auguro, ma spesso devo tirare qua il calendario Outlook per vedere cosa devo fare il giorno dopo al lavoro.
0: Quindi... sei già a quel punto lì a 30 anni.
2: Allegrama. Sì.
1: A che ora ti svegli?
3: 6:30, 7:15.
0: Bene, dai.
1: Quando ti svegli ti dici che bello, vado a lavorare, o vaffan bagno, letteralmente devo andare a lavorare?
3: Dipende dal giorno, si equivalgono molto le due cose. Più volte, per fortuna, certo, vado a lavorare, dai.
1: Saggio. Massimo, sinceramente.
2: 50-50.
0: Cioè, è bella la sincerità, anche ieri con i macellai c'era sincerità.
1: Apprezziamo molto, sì. Chi è la prima persona che incontri sul lavoro?
3: Massimo, penso, sì.
0: Che, Massimo, sì. Che è un allegrone da quello che ci ha dimostrato oggi.
3: Sì, simpatico, allegro.
2: Grazie. Io... i colleghi che sono lì a bere il caffè al mattino o il mio diretto superiore, solitamente.
0: Gente in ordine?
2: Sì.
0: Ok.
1: Accettabile. Mentre stai lavorando, riesci a pensare ai fatti tuoi col tipo di lavoro che fai, o se vai di fantasia sa fama quai dun?
3: Diciamo che tutte le volte che provo a fare quello che
0: che va un po' per
1: poi
3: succede un disastro, quindi è una cosa che
1: addirittura
0: cioè qualcuno ti deve correggere i piani perché hai sbagliato questo o quello.
3: Tante volte te ne accorgi anche tu, che dici ah cavolo, qua si vede che ero sovrappensiero, e metti poi a posto, però non puoi stare, no.
2: Concordo. È rischioso, sì, concordo.
0: Perché poi esplode il bagno praticamente.
2: Sì. Un disastro.
1: Rischi di mettere un water al posto del lavandino della cucina. Paolo. Cosa fai per staccare completamente la spina?
3: Allora vado a giocare a padel.
1: Ah, è vero?
3: Sì, è vero. O vado sui kart.
0: Ah, dove? Lì sul piano di Magadino?
3: No. troppo fuori portata per me, purtroppo. Però
1: perché vai a un certo livello, quindi?
3: No, nel senso che no, esageriamo. È fuori portata intesa dalla zona dove abito io.
1: Tu abiti in che zona?
3: Io abito a Mendrisio 8.
1: Possiamo dire che sei il Kimi Antonelli di Corteglia.
0: Ma dov'è che vai con sti carte?
3: Vado a Como, vado.
0: Ah, ok. Non è una cosa brutta da dire. Va bene, vai a Como, non è grave. Tu cosa fai?
1: Staccare completamente la spina.
2: Ma un po' di sport, gioco hockey io.
0: Ad alti livelli?
2: Sì, terza lega.
1: No, Lodrino?
2: No, Verzasca.
1: Ah, no, Verzasca. Nei Camos. No. Sì.
2: E se no mi piace andare in montagna così per liberarmi, proprio staccarmi da...
0: Perché è un mestiere che assorbe tanta energia, adesso seriamente parlando.
2: Abbastanza, sì. Soprattutto se lo gestisci a livello di capo progetto, sì, come tutte le cose nell'edilizia,
0: ti dà tanti pensieri,
1: tanto dà, tanto
2: però
1: toglie,
2: tante sì. soddisfazioni.
1: Ok. Quanti giorni di vacanza in un anno, Samuel, tu adesso?
3: Ho 30.
1: 30, invece Massimo?
2: 25.
1: Ah, curioso. Dai un voto al tuo capo da 1 a 10, ponendo che il tuo capo è Massimo.
3: È Massimo il mio capo?
1: Inventiamo.
0: Sì, cioè, ogni tanto su qualche progetto sarebbe Massimo, no?
3: Diamo 9 perché si può sempre migliorare.
2: grazie.
1: Allora Massimo, io ti chiedo di dare un voto al tuo apprendista e poi al tuo capo.
2: Al mio apprendista al momento gli do 5 perché è Gamonan, quindi
1: su 10
2: che...
1: su 10
2: su 10 scusa, allora 7
1: ok,
2: il mio capo 9 10,
1: ma che 10 più gli darei.
2: 10.
1: Allora qual è il lavoro dei tuoi sogni?
3: Sarei ipocrita a non dire progettista, quindi cioè, fondamentalmente sì. Questa è la mia strada, per cui
0: dopo magari parliamo del fatto se vuoi o meno perfezionarti dopo il diploma. Invece è il tuo lavoro dei sogni, progettista di impianti sanitari?
2: Ma
0: non dire.
2: Avrei fatto il pilota quando ero piccolo, fare il pilota
0: dell'esercito?
2: No,
1: non per forza.
2: No, di elicotteri.
1: Ok, il tuo sogno oggi è... Cioè, tu ti trovi bene oggi?
2: No, ma sto bene.
1: Sì,
2: non
1: ma dirlo con rassegnazione, dai.
2: No, ma è un po' tardi adesso per...
1: No, non è mai troppo tardi. Ascolta Vita Da, magari arriva qualche illuminazione.

0: Ve l'abbiamo detto, siamo nell'ambito della Settimana Nazionale della Formazione, un'iniziativa a livello svizzero che coinvolge tutti i cantoni e tante radio pubbliche e private che parlano di apprendisti. Questo noi stiamo facendo, promuovendo la professione di progettista di impianti sanitari. Samuel, apprendista al terzo anno, ti manca un anno al diploma, c'è già l'idea di perfezionarti dopo il diploma?
1: Sì, c'è già questa idea qua. Dopo il diploma c'è la possibilità di fare una scuola serale, si chiama SST a Trevano, scuola superiore tecnico specializzata, che fondamentalmente alla fine di questa, di quest'altra scuola, che è una scuola serale, quindi puoi lavorare
0: in, fare le due cose,
1: esatto, sì. Poi avrai questo diploma di tecnico a tutti gli effetti. Cioè.
2: Ok. Ecco, scusa Paolo, per i ragazzi, le ragazze delle scuole medie che ci stessero ascoltando, seguendo in differita, possiamo dire che comunque si tratta di una formazione che presuppone una certa voglia di studiare, di approfondire, di approcciare i numeri? Ricordiamo anche questo, no?
1: Sì.
2: Cioè, non è per tutti, perché adesso l'abbiamo messa giù facile, in simpatia, ma devi studiare.
1: Purtroppo sì, purtroppo bisogna studiare, certo. Anche qua, sì.
2: Sì, sì.
0: Samuel è simpatico, 21 anni ma cioè, è già un potenziale DJ secondo me.
2: È molto più sveglio di noi, di me e te,
0: sì,
2: Paolo,
0: non è difficile.
2: L'asticella in basso.
0: Massimo, invece tu che sei diplomato, che percorso hai fatto proprio a livello di perfezionamento?
3: Appunto, come ho detto prima, ho fatto poi il secondo apprendistato come progettista.
0: Sì.
3: Ho fatto la maturità professionale tecnica per poi poter accedere a una SUP.
0: Cosa
3: ti ha
0: dato la
3: SUP? Tedesco. Ah. Sono andato a Lucerna, la Fachhochschule tecnica, e ho studiato ingegneria impiantistica, quindi riscaldamento, ventilazione, sanitario, climatizzazione.
2: Sì. Ed è la SUP di Lucerna, quindi la SUP, la scuola universitaria professionale.
3: Sì, perché quella facoltà così specializzata nel nostro campo c'è solo lì.
0: Ma quindi potresti essere con questa scuola che hai fatto già un capo azienda? Potrebbe essere una cosa che hai in mente, diventare capo?
3: Ma per il momento no, però si sa mai in futuro magari.
0: Allora, noi vi ringraziamo moltissimo, Samuel e Massimo, per averci dato tutte le informazioni del caso sul vostro mestiere. Vi ricordiamo che tra poco parte Serotonina con Rosy Nervi. Rosy Nervi che ieri, purtroppo, anche se è una donna fatta e nel senso adulta,
2: adesso stai attento, quello
0: non aveva preso l'antistaminico. Mi puoi ricordare come parlava Rosy ieri?
4: Oggi parliamo di San Gennaro.
2: Oggi potrebbe parlare invece di...
4: Oggi parliamo delle fodere da installare sull'asse della toilette.
2: Parlava così la Rosy. Io empatizzo, al contrario tuo che le punti il dito e la prendi in giro. Forza Rosy, ti sosteniamo questa mattina, una spruzzata
0: le fodere.
2: Ecco Rosy che ci sta salutando con dei gesti. Tutto bene Rosy?
0: Ricordiamo che la parte appunto dei sanitari di Rosy è su Instagram, perché è talmente bella che
2: torna domattina a partire dalle 6, parzialmente scremato, poi dalle 7:30 torna ancora un'altra puntata di Vita Da.
0: Ciao,
2: ciao a tutti e buona giornata a voi. Tra poco Rosy Nervi.
5: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
6: Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: I miei colleghi che mi vogliono tanto bene, ma io in realtà i sanitari non neanche li ho bisogno, cioè, scusate. Buongiorno. Oggi va meglio però la mia voce, no? Non trovate? Tra lo spray e un antistaminico. Vorrei vederlo Paolo e Joasco, la mia allergia, poi noi ne riparliamo.

Fatemi subito salutare Ramona, mi dice buongiorno Rosy, ti aspettiamo a fare la prova di yoga con la Debbie, Roberta e me. Ma ragazzi, voi siete già delle pro, io non ne ho un'idea. Ci ho provato con il maestro che ho incontrato, Yogananda, super bravissimo, che ti guardava con questo sguardo così profondo e che ti trasmetteva dell'energia, ma poi dici io non avevo il coraggio di andare a fare yoga con gli altri perché vedevi quelli che sono già esperti e tu che se ti metti in certe posizioni di yoga ti portano via così e non ti muovi più. Ma non so, non avrei bisogno di fare un'introduzione da sola allo yoga.

0: diciamo
1: Italia
0: che
1: Starter
0: chi
1: Party
0: è andato al Met Gala, diciamo che non è proprio alla canna del gas, visto il costo di adesione per la serata, serata che tra l'altro non puoi scegliere, ma puoi parteciparvi solo su invito, un invito che però ti costa, perché un biglietto singolo costa qualcosa tipo tra i 50.000 e 75.000 US dollar. Il tavolo lo paghi fino a 300.000 dollari, sia una charity, paghi per esserci e per sostenere il museo, diciamo. Ok, il dress code chi lo decide? Lo decide chiaramente lei, la donna icona, quindi la signora Wintour, e il tema attuale viene deciso insieme al Costume Institute. Poi tu devi fare la tua interpretazione creativa guidata dal tuo designer, da degli stylist. Ok, ma l'ultima parola culturale, diciamo così, è sempre lei, della signora Wintour. Quest'anno tema ufficiale era legato all'arte, fashion is art. Questo era il dress code e d'altra parte c'era da aspettarselo, se il tema era questo. Insomma, il Met Gala 2026 ha fatto faville, è stata una carrellata di opere d'arte, di abiti incredibile sulle leggendarie abituali scalinate della del Metropolitan Museum di New York, sapientemente organizzato appunto da tutto il team della signora Wintour, Anna Wintour, una sequenza infinita di A-list celebrities che si sono susseguite per partecipare al vernissage più atteso dell'anno. Insomma, una grande occasione per mostrarsi. Tra i nomi che si sono per una ragione o per l'altra fatti notare, certamente io segnalerei Heidi Klum e Bad Bunny, che hanno voluto prima di tutto divertirsi. Lei si è trasformata in una di quelle statue che si muovono, che trovi in piazza anche a Firenze o anche dalle nostre parti ad Ascona, quelle che sono lì ferme e poi cominciano a muoversi, cioè tutta impiastriccata di quell'effetto creta, che ti dici: ma come fai a mangiare? Come fai a mangiare? Cioè, su tutto questo tolone di roba che ti omogenizza, sembra una statua. Lei sembrava una statua di una vestale, con la sua sexitudine, quindi il seno in vista, molto poco da intuire, molto interessante, molto divertente il suo look. Mi chiedo se era altrettanto comodo. Come fai ad andare a mangiare, poi magari ti sparano fuori gli spaghetti, devi pulirti la bocca col tovagliolo, tiri giù il trucco, cioè mi chiedo come ha fatto a gestirsi la serata. Non lo so. Altri look pazzeschi: Beyoncé accompagnata dal marito e dalla figlia, quindi Jay-Z ha mostrato un look tutto teschioso, con uno strascico peloso che chiamava il nord dei tempi di Game of Thrones, ecco. E poi c'erano personaggi incredibili, non so, tutti che hanno indossato dei quadri: Nicole Kidman, che ha omaggiato la pop art, mi sembra Lady Gaga, adesso facciamo una rassegna tra poco, che ha indossato qualcuno le demoiselle di Picasso, bellissima, altri che hanno sfoggiato l'urlo di Munch anche nel trucco facciale. C'era Katy Perry che aveva un mascherone che mi chiamava Brancusi, ma sapete che lei sotto polemiche, forse qualcuno ha detto, era meglio che la faccia se la coprisse. Insomma, tra polemiche, commenti, apprezzamento, c'era anche naturalmente Jeff Bezos e moglie Lauren Sanchez Bezos, c'era Venus Williams, tra l'altro Beyoncé erano 10 anni che non si presentava, quindi ha fatto una grande entrata con la bellissima figlia Blue Ivy nel suo debutto sulla scalinata del Met. Volevo un commento da parte vostra se c'è un look che vi ha colpito su altri. Credo Nicole Kidman, un omaggio alla pop art, niente male, anche il suo abito. E Lady Gaga, pazzesca Lady Gaga, l'avete vista? E Madonna, vestito tipo steampunk, tutta quella chioma nera, un veliero sopra la testa, pazzeschi. Vabbè, poi come fai a sederti? Questo è un altro tema.

Caro Lele, buongiorno, grazie Ale per il tuo supporto morale, perché prima mi prendevano in giro per il mio naso chiuso di questi giorni terribili di allergia. Tra l'altro sono stata a fare il weekend a Napoli e poi sono stata a fare una visita agli scavi di Pompei e faceva ridere perché ci sono le graminacee, i pollini dovunque, anche lì, e vedevi proprio gli allergici, facevamo degli starnuti collettivi, tipo ti incrociavi con un sacco di gente tutti allo stesso momento, quindi potevi identificare bene gli allergici. Chi non lo è non capisce la nostra sofferenza, è un incubo, e poi ti travisi perché ti decomponi come il quadro di Munch, veramente, anzi quasi cubista, vorrei dire. Potevamo partecipare anche noi al Met Gala. 079 873 8073 per raccontarmi le vostre riflessioni, volentieri. Buongiorno Paolo, che mi manda un audio dopo l'ascolto, grazie. Alan che mi manda degli scatti, dice ma la fantasia della Klum, fantastico. E poi te ne sono piaciuti un paio d'altre, quelle perfette per me, delle scarpe che sono un po' scomode, credo. E dice bellissima invece il buon Lewis Hamilton, la moglie vestita praticamente di un corpetto rigidissimo aranciato, un po' tipo gladiatrice, tipo He-Man e Sheila, la compagna di He-Man, è vero, in arancione. Buongiorno anche a Mario che mi dà il suo buongiorno piovoso. Buongiorno anche a te Stella, grazie per il tuo foglietto filosofico che leggiamo in apertura delle 9. E buongiorno anche a Claudio, Claude e Lele che dice spiegami un po' che cos'è questo Met Gala. Allora, riassumendo, è questo evento annuale di beneficenza per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Non è solo moda, chiaramente è una macchina di fundraising culturale, di spettacolo, dove tutti i VIP del mondo, quelli più in vista, sono invitati o dai brand o da Anna Wintour direttamente, e devi presenziare stando a un dress code che ogni anno cambia, prezzi d'entrata come vi ho detto dai 50.000 ai 75.000 dollari, a meno che prendi il tavolo e lo paghi solo 300.000 dollari. Quindi non è che tu, come vai a un concerto, puoi comprare il biglietto, devi avere un invito, se no niente. Ok, il tema annuale era legato alla moda, quindi la celebrazione dell'arte in tutte le sue forme, molto interessante, e bisogna dire che abbiamo visto di tutto e di più. Mi ha colpito molto, tra quelli che segnalate, il look meraviglioso di Donatella Versace, che tra l'altro era un'icona, una delle varie comparse, un cameo nel Diavolo Veste Prada 2, che si faceva maltrattare tra l'altro da Emily, che adesso lavorava per la Maison Dior, se andate a vedere il film. Beh, Donatella Versace si è presentata, io ho trovato grande strategia, grande classe per forza di cose. Lei si è presentata vestita con il simbolo del suo brand, che è la medusa, e lei si è vestita, ma spettacolare, questo abito da medusa proprio mitologica dell'antica Grecia, questa gorgone, l'unica mortale, tra l'altro è la storia ha diverse versioni. Così approfittiamo per ricordare questa donna che in origine era bellissima, trasformata in mostro dalla dea Atena, e da quel momento aveva i serpenti al posto dei capelli e questo sguardo capace di pietrificare chiunque la incrociasse. Venne poi uccisa da Perseo, Medusa che non riesce a sopravvivere perché Perseo la decapita usando uno scudo lucido come uno specchio per non guardarla direttamente, e la testa di Medusa anche dopo la morte però mantiene questo suo potere, diventa un simbolo potentissimo di protezione, di paura, ma anche fascinazione per il femminile indomabile. In tutto questo riassunto pazzesco c'era dentro lei Donatella Versace, che negli ultimi anni si è rimessa a posto dai disastri di chirurgia plastica che hanno fatto su di lei. Insomma, ultimamente devo dire che si è rinnovata con classe. Al Met Gala ce n'erano tanti di look incredibili. Heidi Klum, che spesso in passato anche ha giocato con look scultorei, a lei piace mostrarsi senza tante balle, quando si parla di statua questa volta è proprio uscito da statua, tipo Venere di Milo, una vestale forse mi sembrava piuttosto.

0: certo, Lewis Hamilton sta con Kim Kardashian. Stavo guardando e dico, ma scusa, ma chi è che era vestita da macchina da corsa praticamente? È Kim Kardashian, che prima stava con Kanye West, ma effettivamente dal 2022 poi lui è andato a stravolgere vite di donne nel continente australiano e lei si è vestita con Lewis Hamilton. Quindi vabbè, di cosa parliamo? Lei sempre in line up sulla classe, sul look incredibile che ha sfoggiato nelle varie edizioni del Met Gala. Volevo tornare ancora qualche istante per i vostri commenti. 079 873 80 73. Chi commenta, Gio, dice: molto particolare il vestito di Chase Infinity. Aspetta, vestita da, wow, cos'è, che quadro è, aiutami, questo non riesco a contestualizzarlo. Re mi manda anche lei saluti, buongiorno. Ale, sì, ah bene, tu mi dici come stai, mi fa piacere. Nicole, buongiorno anche a te cara. E dice Rosy, penso che la foto con Donatella vestita da Medusa sia una foto falsa. Ok, lei in realtà aveva un vestito abbastanza semplice color mattone. Ah, d'accordo, ok, allora ho visto qualcosa che non era vero, perfetto. E poi, allora vediamo un po'. Mario, anche tu non commenti, mi mandi dei saluti. Buongiorno anche a Laura. Vediamo,
1: buongiorno,
0: Laura.
1: Buongiorno, cara Rosy.
0: Ciao.
1: Stamattina mi sono svegliata con una figura nella testa, così l'ho disegnata, l'ho intitolata L'ascesa. Adesso è fatta coi pastelli, poi diventerà un dipinto. Infatti, fra poco andrò a comprare la tela enorme. Non vedo l'ora di averla tra le mani.
0: Allora potresti, comunque, per esempio, vestirmi così.
1: Anche anch'io ho raffreddore, ho le orecchie toppe. Diciamo che i lavaggi nasali mi aiutano.
0: Allora ce la caviamo così, dici? O era una proposta per il prossimo Met Gala? Ci presentiamo anche noi, tu mi fai da stilista. Ecco qua, ok. Kim Kardashian, esatto, Alan, esattamente. È quel look che mi hai mandato prima, da guerriera, tutto rigido, questo bustino arancione metallizzato da macchina da corsa di Hamilton, forse. E sì, ce ne sono tanti di look, abbiamo detto, un ritorno dopo 10 anni di Beyoncé con lei, Jay-Z e la figlia Blue Ivy. Erano le 2:30 del mattino, ora nostra, è arrivata forse lei tra i più attesi ospiti di questa edizione. Si è presentata ai piedi di questa scalinata che sembrava una sorta di quadro dove si inseriva il personaggio VIP, ecco, co-host dell'evento insieme a Nicole Kidman, Venus Williams e la signora Wintour. Un abito scintillante per lei, voluminoso, che non le ha impedito di trasformare un'apparizione in un evento. Con la sua grazia, perché ha bisogno di sì, aveva questo segno delle corna, simbolo del rock, il genere musicale a cui dovrebbe essere dedicato il suo prossimo album. Invece il look era teschiosissimo, proprio sì, uno scheletro fatto di brillanti. Accanto a lei Jay-Z e la figlia, loro però mi sembravano un po' più classici come look. Beh, molto interessante. Io volevo un commento anche sul suo look surreale, con questo strascico peloso che faceva tipo gladiatore celtico, qualcosa del genere. E intanto ce l'ascoltiamo con Cuff It 2022, Beyoncé.

0: due uomini fashion che se ne intendono di moda, a cui volevo chiedere un commentino. Fatemi giusto dire che sono le 9 e quindi sfumando Beyoncé, attesissima tra gli ospiti più attesi di questa edizione 2026. Poi chiudiamo il discorso, c'era anche una splendida Nicole Kidman, anche con la figlia Sunday Rose, capelli XXL, maci maci, sì, pagelle di tutti i beauty look, roba pazzesca. Naturalmente anche la signora Lauren Sanchez Bezos, ma non potevano mica mancare loro. Per loro, scusatemi, ma un invito a una serata che costa a te, beh, prendiamo il tavolo, perché Bezos mica avrà preso dei tavoli anche per gli amici. Per noi una serata così, Nico...
1: Allora, partiamo dal presupposto che io senza tavolo non vado da nessuna parte.
0: No, eh?
1: Anche quando andavo in discoteca ero sempre col tavolo. Quindi il signor Bezos, dall'alto del suo patrimonio da 700 miliardi di dollari, sì, prendere un tavolo a 350 mila dollari è veramente, come diceva Lanfra prima, equivale come andare al fast food e prendersi il menù medio.
0: È vero, è così?
2: Gente da McDrive. Sì, tra l'altro mi dice, sono l'esperto di moda, c'ho su una camicia in poliestere, puro poliestere nero.
0: Non è vero, perché tu lo sai scegliere comunque. Comunque con classe, perché non importa quanto l'abbiamo pagato, ma come si matchano le cose.
2: Ah, quello assolutamente, sì, ecco. Non contano.
0: Voi avete guardato un attimino un paio di look, io volevo un commento.
1: Certo, ma certo. Allora, la mia preferita in assoluto, ma perché mi sono un po' innamorato di lei durante le ultime Olimpiadi a Milano Cortina, è Aileen Gu, la sciatrice coreana.
0: Come era vestita?
1: Aveva un abito fatto di bolle, tipo, no?
0: Di bolle
1: di sapone,
0: non
1: sembrava.
0: L'ho visto.
1: Ragazzi, ma lei è
0: ma trasparente, tipo vedo non vedo, ma soprattutto
1: purtroppo
0: vedo.
1: Purtroppo no. Però lei è spettacolare, ma lei è, cioè, non so se avete in mente il profilo, è una che parla tipo 7 lingue perfettamente, studia, laureata in non so che cosa.
0: Non ti metterebbe ansia frequentare
1: sì,
0: una
1: potrei,
0: così?
1: Non potrei.
2: Ma quella che è di sci freestyle.
1: Esattamente.
0: Ah, ho capito chi è.
2: Ex californiana.
1: Sì. No, ma è una roba incredibile.
0: Molto carina, esilina, gnignina,
1: sì.
0: Però insomma ti declassa anche a sciare,
1: sì.
0: Cosa facciamo?
1: Ma guarda, le porterei la colazione a letto, le farei quello, farei proprio
0: il tappetino.
1: Il cagnolino, sì, tranquillamente.
2: A me è piaciuto molto il vestito di una certa Janelle Monet, che sembra il tappeto che avevo a casa da piccolo, con sulle macchine,
0: vediamo.
2: Con la città. Non so se
1: è quello che guardavamo prima,
2: sì.
1: Lì,
2: tutti i cavi del computer.
0: Ci puoi giocare sopra con le macchinine.
2: Esatto,
0: sul suo
2: è
0: corpo.
2: Lo stesso tappeto, se no la Madonna che aveva.
0: Steampunk.
2: Non era la perla nera in testa, la barca dei pirati.
0: Quella.
1: Sì, ma penso che inarrivabile sia stata Heidi Klum.
0: Ma lei.
2: Heidi Klum? Ah,
0: vestita da statua.
2: Pietra.
0: Ma mi chiedevo.
1: Peccato,
0: ma...
1: però,
0: peccato perché?
1: Beh, perché si nasconde un po'.
2: Era un po' quel vedo non vedo.
0: Ma vedevi abbastanza, no?
2: Abbastanza.
0: Tranne le pudenda.
2: Dato che ne so tanto di arte anche, era tipo il Bernini, no? Che faceva con le statue, con il marmo che sembrava la pelle, vedi, i tessuti sotto.
0: Mamma mia, che gente. Vedi, ma...
1: Sì, perché sembra uno scappato di casa.
2: Perché l'amorosa mi ha portato a Napoli a vedere la statua.
0: Ah, il Cristo velato.
2: Il Cristo velato. E da lì le conoscenze in arte finiscono praticamente.
0: Senza limiti. Ragazzi, mi date un sacco di soddisfazione. Visto che siamo già alle 9:04 minuti, cosa ne dite di rimanere ancora con me un attimo? Facciamo partire Pink Floyd, dopo facciamo ancora un momento di commento.
2: Ma molto
0: volentieri, certo. Perché c'era Nicole Kidman, ci sono un sacco di citazioni, Lady Gaga vestita da quadro, c'erano delle citazioni.
2: E Katy Perry?
0: Katy Perry che sembrava Brancusi con la faccia coperta tipo
2: una schermitrice.
0: Ma con la faccia tipo le
1: io avrei visto bene anche per chi ha visto il programma LOL sa di cosa parlo. Elio le storie tese vestito da Mona Lisa sarebbe stato suo proprio.
0: Vabbè. Radio Televisione Svizzera. In ritardissimo, qualche minuto dopo.
1: Da chi se ne frega,
0: ma
1: martedì.
0: Sì, dai, esatto.
1: Quello che vogliamo.
0: Tanto si lavora, no?
1: Esatto.
0: Le 8, le 9, le stesse. Ah. No, non è vero. Ma no, che dobbiamo essere precisi. Allora, il tempo per oggi è un po' impreciso in realtà, perché è un po' così nebbioso, piovoso, coperto e un po' deprimente. Stamattina piovigginava, le massime oggi solo fino a 15 gradi. Umido, da alghe sotto le ascelle. Domani ancora coperto. incerto e nebbioso, con rovesci a tratti temporaleschi. Dovremo attendere giovedì ancora nuvolosità inizialmente estesa, però ci saranno un po' di sviluppi. Nel pomeriggio sarà in parte soleggiato soltanto giovedì. Per quanto riguarda il traffico, intenso da questa mattina su strade e autostrade della Svizzera italiana, in particolare l'ultimo aggiornamento che abbiamo ci parla di traffico sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud verso nord e sulla cantonale da Lamone verso Vezia, traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrello e sulla strada principale tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, anche in direzione opposta. Se avete bisogno di noi, 079 873 80 73. Intanto il Nico ci legge le ultime notizie.
3: 3 News.
1: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche. Dal Parlamento si esplorano varianti alternative alla proposta governativa che non piace a UBS. La Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, sentiti esperti e gruppi di interesse, ha deciso di prendersi del tempo e proseguire i lavori in agosto e dice: l'obiettivo condiviso è una piazza finanziaria forte, stabile e competitiva, ma le opinioni sulla questione divergono. E sale a 7 il numero dei contagi di antivirus sulla nave da crociera MV Ondius bloccata al largo di Capoverde, fra i quali vanno contati 3 passeggeri già deceduti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che un membro dell'equipaggio britannico ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, mentre un passeggero, anche lui britannico, è rimasto in condizioni critiche ma stabili. La crisi è emersa nella tarda serata di domenica dopo che l'OMS ha avviato un'indagine su una sospetta epidemia. L'equipaggio e i passeggeri, 149 persone, sono costretti all'isolamento a bordo. Infine sta per approdare sul tavolo del Consiglio di Stato ticinese un rapporto che vuole approfondire l'ipotesi di istituire una medicina universitaria nel cantone. Il documento è frutto di un gruppo di lavoro voluto dal governo di cui hanno fatto parte diversi attori dell'ambito sanitario ticinese.
0: Allora ci prendiamo un disco, baby, e poi mi tengo sia Lanfra che Nico per commentare ancora due lupi.

0: Allora mi tengo i miei due esperti di moda, esperti. gli unici due della Rete 3 che io vorrei distinguere per qualità e anche classe nel vestire.
1: Grazie. Oh, prendiamocelo sto complimento, oh. Lanfra.
2: Presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
0: Sì, e nel tocco di rosa rimaniamo ancora in ambito moda, soprattutto perché c'è questo evento che ha fatto parlare tutti i giornali, hanno pubblicato i look, ogni anno si fa questo, e partecipare al Met Gala vuol dire essere in line up nel jet set tra i più conosciuti, i più noti, perché ricordiamo, tu paghi tra i 50 e i 75 mila invito singolo, 300 mila al tavolo US dollar, ma non puoi andarci perché l'hai deciso, ci vai perché sei stato invitato o dalla Maison o dalla signora Winter. Allora, tra i look ce n'erano veramente infiniti. Madonna stilosissima in versione strano, tutto total black, con questa celebrazione steampunk che aveva,
3: con questa barca dei pirati proprio,
0: bellissima.
1: Sì, no, meritava,
3: comoda tra l'altro da mettere, ecco, e da togliere.
1: Questo è un discorso che aveva affrontato.
0: Oh, affrontiamo,
1: cioè,
0: questo,
1: la serata avrà una sua durata, no, di ore, non è che stai lì mezz'ora e te ne vai. Come fai a mangiare, sederti
0: per esempio
1: quando devono andare in bagno? Non è che sono celebrità, andranno in bagno anche loro.
3: Ma penso che tutte le funzioni corporali siano sospese.
0: Ma la Kardashian con quella specie di scudo, come fa, voilà, la pipì?
1: Cioè, al terzo prosecco dovrai andare in bagno, no? E come fai? Quanto stai via? Mezz'ora?
3: La Kardashian su un bustino tipo i supereroi. Comodo. Il sedersi più che altro nelle zone dove ci sono gli angoli del corpo. Penso faccia abbastanza male.
1: Ma
3: il sedersi,
1: tipo Blake Lively o Lively, mai capito come si pronunci, la moglie di Ryan Reynolds.
3: Deadpool.
1: Aveva sto vestito con un velo di 26 chilometri. Sì. Cioè, quando ti siedi, te lo calpestano, si sporca, cadrà il pomodoro dalla salsa, il sugo.
0: Come tutti.
1: Cioè, ma questi problemi comuni nessuno ne parla. Parliamone noi.
3: Dubito che servano pasta al pomodoro al Met Gala da 25
1: non ti cadrà.
0: Cosa si mangia? Cerchiamo
1: la tartina al caviale, non ti cade sul vestito e se lo macchia.
3: Boh, lei aveva dietro un 6-7 schierani che le portavano il vestito, tra l'altro.
0: Ma anche lì, per andare a fare la pipì, come fai a infilarti con quello strascico di 10 metri dentro in bagno, tutto voluminoso, tipo quello di Beyoncé? Non ci sta.
1: E secondo me sotto il vestito hanno il pappagallo.
3: Ma oltre a quello, il gabinetto quanto è grande? Cioè, è una sala da bagno.
1: E lì sono veramente dei
3: vestiti.
1: Lì è veramente un trono.
3: Piscina.
1: Lì è veramente un trono.
0: Potete rimanere ancora un attimo.
3: Quanto vuoi?
0: Un disco e poi. Anche da parte vostra riflettiamo.
1: No, vedo adesso Cardi B. Io, ecco, Cardi B nutro una simpatia. Vorrei farmi una serata con Cardi B,
0: okay.
1: A bere. Perché secondo me lei è di una simpatia. Sì, lei deve essere di una
3: bulboso.
1: Simpatia. No, ma io lei.
0: Ma quella con la faccia truccata da urlo di Munch.
1: Ah, quella
0: se
1: non l'ho
0: vista.
1: Se
0: ti sbava fuori un po' del cibo, come fa a pulirti, rovini un po'?
3: Era truccata apposta, dice. Questa è un'espressione sua standard.

0: l'Anfra e il Nico per parlare di Luca al Met Gala, ma soprattutto, ecco, abbiamo messo in campo dei temi che sono dei problemi. Pink Floyd doveva soffermarsi un attimo perché l'aspetto psicologico, tra l'altro, mostrarsi così vuol dire avere l'attenzione di tutti, e io volevo chiedere ai miei due opinionisti, ecco, voi avreste da uomini il coraggio di stare lì con il seno al vento? No, in questo caso non so cosa potreste avere al vento.
1: Beh, non diciamolo.
2: Sotto sediamo.
1: Un'idea ce l'ho. Perché no?
2: Beh, potevamo andare vestiti come Luke Evans, che sembra quello dei Village People. Tutto in pelle rossa, comodo anche lì il sedersi, la vedo dura, okay. Sudare copiosamente all'interno di questo vestito in pelle.
0: Pensa se ti gratta perché cominci a sudare, che fastidio, non puoi grattarti.
1: No, ma io penso solamente a queste problematiche, perché nessuno ci pensa. E quindi io, anche lì per esempio, no, orario di ritrovo, inizio della cerimonia, ci sarà stato, mettiamo alle 20, no?
0: Mettiamo alle...
1: Arrivi alle 20. Sì. Quanto? La mattina alle 8 devi già iniziare.
2: Almeno, sì.
1: Perché dice, per metterti addosso tutta quella roba lì servono ore.
2: Ma io mi chiedo, la Heidi Klum, che vabbè è famosa lei per San Valentino, stare... forse fa sempre, si veste sempre a tema, no, Halloween. Per Halloween ha sempre dei vestiti particolarissimi.
0: Lei che sta con uno dei Tokyo Hotel, no?
2: Sì, mi dici.
1: Sì, ecco, affrontiamo
0: anche questo. Cowlitz, con uno dei gemelli Cowlitz. Come
2: vuoi affrontare il Tokyo Hotel adesso?
1: Come è possibile? Cioè, non c'entrano nulla uno con l'altro, secondo me.
2: Boh, ma sono entrambi affascinanti. Hanno ma tipo un 40 anni di differenza.
1: Non vi capita mai di vedere delle coppie e dire, ma non c'entrano
0: non
1: niente?
0: Ci match. Ma tu lo sai che magari c'è una chimica così.
1: Sì, quello è vero. Scusate, ho tergiversato.
2: No, ma a proposito di chimica, ce n'era tanto comunque a guardare questi abiti, perché ce n'è una completamente nuda, senza niente sopra, ma ha al posto del reggiseno due mani in ottone.
0: Perfetto, in otto comodissimo.
2: Lena Mahouf.
0: Doveva avere un seno che stava su bene da solo, perché altrimenti sai che peso.
2: Poi è considerato un materiale caldo l'ottone da avere addosso.
0: Comodo e caldo.
2: No, però si parlava prima dell'andare in bagno, e prima di andare in bagno c'è tutta la questione del menù, perché anche il menù è ad arte.
0: Bravissimo Lanfra. Allora, vediamo di passare in rassegna sto menù che abbiamo trovato entrambi, cioè tutti, anche Nico ha avuto modo di... Abbiamo visto che ci sono degli ingredienti non permessi, per esempio no aglio, no cipolle per l'alito.
2: Chissà perché.
0: No prezzemolo perché ti si infila tra i denti, no cibi che sporcano, tipo spaghetti al sugo no, o tipo bruschette no, perché nessuno deve chiaramente rovinare gli abiti da milioni.
1: Il pomodorino dalla bruschetta cade anche al milionario, anche all'artista.
2: È quasi obbligatorio far cadersi addosso un pomodorino quando sono vestiti di bianco, tra l'altro, però non tanti in bianco, forse era per questo?
0: Sì, può darsi.
2: Erano già tattici.
0: L'antipasto si chiamava il giardino, il piatto principale, la statua, il piatto principale, il dessert, la silhouette, e poi insomma vogliamo entrare nel merito, quindi burrata come antipasto con insalata di pomodoro verde nel jardin, the garden, scusa, sambuco, erbe, note freschissime primaverili, ok.
2: Cioè, ricordiamo anche la burrata può creare effetti indesiderati tendenzialmente a chi può soffrire di qualche tolleranza?
1: Non avranno la boccettina con gli enzimi nella borsa, no?
0: Per digerirli. Ma ho visto Irina Shayk che è praticamente scultorea, è tutta nuda con un reggiseno gioiello, dove praticamente vedo non vedo, soprattutto vedo pancia scolpita perfetta. Ma dopo la burrata, Lanfra,
2: ma sai che penso che non mangia un granché lì? No,
1: così sì, secondo me non una forchettata,
2: abbia mangiato tanto.
1: È la forchettata col mignolino tirato su.
2: Bella,
1: che buono,
2: regale.
1: Grazie, sono a posto qui.
0: E se ti viene freddo perché c'è l'aria condizionata, ti viene la colica.
2: Sicuro, poi in America saranno 12 gradi dentro il posto.
0: Esatto, ma come fai ad andare con la pancia scoperta? Non gli viene il mal di pancia? No, the original sin. And you might know how to play with fire.

0: l'Anfra ha considerato che il menù è un po' sgrancio, non c'era tanto da mangiare.
1: Per 35.000 dollari a persona, no, giusto?
0: 50-75.000.
1: Ah, io ho applicato già lo sconto, amicizia. No, è diciamo, è un'opera d'arte anche questo menù, però è molto semplice. Sono tre portate, niente di sporchevole.
0: No.
1: Niente di super, come dire,
0: ricercato.
1: No. Come piatto principale nello statue c'è dentro carré di agnello, verdure.
0: Che poi l'agnello non è che lo mangiano proprio tutti, c'è un gusto
2: importante anche, no? Sì, vedo panna cotta ai porcini, gnocchi al parmigiano, asparagi, carote, piselli primaverili.
1: Cioè, perché come mangiamo noi l'asilo?
0: Ma la Geretti, per esempio, la fidanzata di anche lei, mezza nuda, mangerà il carré d'agnello, una così, secondo voi?
1: È andata direttamente alla Red Velvet al lampone come dessert. Pavlova, sì, torta al cacao, ma è roba semplicissima, si trova in qualsiasi trattoria praticamente del Ticino.
2: Vabbè. Guarda, se mettevano me in cucina, io due piatti su tre li sapevo fare.
1: Oltretutto, tutte le regole che riguardano il non sporcarsi riguardano anche il bere. Ho letto che non erano presenti vini rossi importanti perché si poteva macchiare i vestiti.
2: Ecco, per esempio, io che soffro di acidità, se ingurgito al primo goccio di vino bianco prosecco mi sale l'acidità.
1: Ma sono diversi.
2: Io senza vino rosso avrei detto alla signora Wintour: guarda, grazie mille, come se avessi accettato. Ma
1: mi fa un gin tonic.
2: Mi metti un merlot del Ticino lì. Esatto, allora o pasteggio a gin tonic, che non
0: che
2: è proprio.
0: Poi strapparle e comincia a fare commenti sugli abiti delle altre, creando dei conflitti.
2: Non è questo il bello. Infatti, o mi fate pasteggiare a gin tonic, o metteteli una boccia di merlot, dai, qualcosa.
1: No, con bicchieri tra l'altro gestibili, cioè delle anfore praticamente avevano per evitare di sporcare.
2: Quello è vero. Ecco, questo mi cade.
0: Dietro al menù c'è il signor, lo chef Olivier Cheng, che è uno dei caterer più importanti e potenti di New York. Ha proprio una ditta, un'agenzia, insomma, che è specializzata in eventi privati delle grandi occasioni. E ci siamo un po' chiesti, non so, non partecipa a Masterchef, non è un nome, lo conoscevate voi?
2: No, mai sentito.
1: Mai sentito. Ah, non era il tuo matrimonio?
2: No, era lui. Avevo Mastro Piff al mio matrimonio, mi ha fatto
1: che comunque, è
0: grande
1: di più
0: Mastro
1: di
0: Piff.
2: Ragazzi, cioè, fatemela tirare un attimino, mi ha fatto la torta.
1: Lui ha fatto programmi televisivi, Cheng non ha fatto neanche Masterchef.
2: Voilà.
0: Pare che è nato a New York, che ha studi in architettura e marketing internazionale. Ha iniziato gestendo ristoranti, poi ha creato questo business di catering high end nei primi anni 2000. E vabbè, tra design e esperienza.
2: Ma poi altra domanda che mi viene in mente, sì. Vedi, adesso così mi vengono in mente. C'erano delle persone che partecipavano con delle maschere, no? Tipo Katy Perry.
0: Sì.
2: Come fai a mangiare? Ce la puoi togliere?
0: Poi no.
2: Tipo Iron Man che si apre, schiaccia il bottone e si apre.
1: Però aveva anche delle cose sui denti, sì. Tipo un apparecchio finto fatto apposta, sì. Metallizzato.
0: Tipo il rapper, no?
1: Sì.
2: Però esatto, metti che comodo. Tu appunto vai in maschera, non c'hai voglia di andare, zio, sbatti. Fai vestire la prima che passa, che ti somiglia un po' fisicamente, la fai stare tutto il tempo con la maschera, non se la toglie mai. Tu sei a casa sul divano col pigiama in pile, col gelato e cucchiaioni.
1: Comunque il tuo cinquantone l'hai messo lì per
2: e vedi il tuo alter ego, esatto.
1: Bello,
2: e vedi il tuo alter ego lì che non riesce a muoversi, che sembra una statua con la maschera dove non respira, muore di caldo e tu te la godi a casa.
1: Tra l'altro la posateria comprendeva principalmente di cannucce per evitare di sporcarsi particolarmente.
2: Ma è la festa in giardino che organizzano? Beh, bellissimo.
0: Sì, come quando aprono i lidi nella Svizzera italiana.
2: A livello di menù e di gestione delle cose.
1: Infatti dopo hanno fatto il beer pong fuori dal
0: Posso farvi una domanda, ma ci torniamo su tra un disco?
2: Sì.
0: Ecco, ma il vestito, no? Dove lo metti? Non va a finire nell'armadio di casa, a parte che non ci sta.
2: No, diventa ingombrato. Beh, vado tutti quanti delle cabine armadio di un certo spessore. Però secondo me occupano spazio.
0: Secondo me i più fighi vanno dentro nel Metropolitan Museum.
2: Lo metto in quelle robe che poi vai con l'aspirapolvere.
1: Il vacuum.
2: Fai sottovuoto.
0: Fai l'aspirapolvere vacuum.
2: E poi lo metti sotto il letto,
1: sicuro,
2: contenitore.
1: Sicuro.

0: album prendiamo? La domanda del titolo del brano di Madame con Marrakesh. Volevo capire, anche noi volevamo capire quello che c'era dietro a questa macchina che si chiama Met Gala, che mostra e mette in mostra i VIP più importanti del jet set musicale, attoriale e insomma chi conta, perché c'erano anche i coniugi di Bezos e chissà quant'altra gente che per noi è passata inosservata. Se sei lì, insomma, sei vincente. Chi non va più lì, chissà perché. Beyoncé era un grande ritorno dopo 10 anni, ma pensi che Beyoncé non era più in line up? Perché non è più andata?
1: E anche qua i criteri, no, non sono sempre stati chiarissimi. Un po' come gira la signora Wintour, prende e invita.
0: Si stai sulle balle,
1: in quel momento hai detto una roba che a lei ha detto stai a casa.
2: Ma quindi te davvero ne sai di questa cosa?
1: Ma allora le basi sono quelle.
2: Ah, ok, perché a me mi ha tirato dentro Rosy prima dicendo: conosci il Met Gala? Io pensavo fosse un nuovo panino del Met.
0: Il Met.
2: No, tra l'altro Beyoncé è vestita come una sorta di regina azteca, con questo scheletro, sì. Direi argentato, ma saranno diamanti.
0: Sì, saranno diamanti regalati da Jay-Z.
1: Esatto.
2: Comodo,
0: leggero, esatto, comodo. Pensa come fai a toglierti quel vestito. Sotto dovrebbe essere nuda, però lei si è messa una specie di nude
1: look,
0: sì, per fake tutelare, ecco.
2: Ah sì, sì, ma pensa quando abbraccia qualcuno che si rincastrano tutti i fili
1: anche lì anche il saluto da lontano, come salutano, come saluto io, vedo qualcuno, lo indico con
2: un cenno di capo
1: e dico: so che sei lì, so che ci sei, grandissimo,
2: mentre guardi
1: si salutano
2: l'orizzonte.
1: Così, esatto. Tu, ti ho visto, ciao, grande.
0: Qualcuno ha visto Venus Williams, che era tra i grandi nomi di questa edizione, co-chair, no? Con Nicole Kidman. Non riesco a descrivertela.
1: Non l'ho vista.
0: Rihanna anche c'era, e non riesco a dirti com'era vestita. Come
1: di lei so che arriva sempre in ritardo.
0: Ah.
1: Cioè, lei è autorizzata ad arrivare in ritardissimo. Non lo so perché.
0: E non mangia.
1: È successa una volta questa cosa, e perché lei in un'occasione è arrivata e aveva annunciato proprio in occasione del Met Gala la sua gravidanza, nessuno l'aveva più vista, è arrivata col mega pancione. E poi ho scoperto che lei è l'unica autorizzata ad arrivare quando vuole lei.
0: Quando vuole
2: è come
0: lei.
2: La mia morosa, uguale.
1: Cioè, incredibile.
2: Arriva quando vuole lei.
1: Ecco. Privilegi delle grandi. Lei può arrivare quando c'ha voglia.
2: Beh, Sam Smith è vestito da Lady Gaga di qualche anno fa.
1: Lui va vestito così anche alla Migros a fare la spesa.
0: Mamma mia.
2: Sicuro va alla Migros.
1: Sì, va vestito così uguale anche a fare la spesa. Super.
0: Ma Bad Bunny, dai, non l'avete commentato, poi possiamo anche.
2: Ma perché non era Bad Bunny, era Morgan Freeman.
0: Era Morgan Freeman.
1: Esatto.
0: Vestito tipo un dandy di Oscar Wilde del periodo vittoriano.
2: Ha detto che si è vestito da se stesso tra 40 anni.
0: Perfetto.
2: No, è vero. Si è vestito
1: tipo il concetto del ritratto di Dorian Gray, no? Ha mandato la sua versione vecchia e usurata, mentre il Bad Bunny, giovane e figo, è rimasto in salotto a mangiarsi il gelato.
2: Vagamente somigliante, ripeto, a Morgan Freeman.
1: Esatto.
2: A
0: Morgan Freeman. Sentite un po', se io adesso switcho tema e volessi parlare di Fisime, perché questo era quello che avevo scelto per
2: questo,
0: oggi.
2: Qua siamo esperti.
0: È vero? Restereste ancora un attimino o avete altro da fare?
1: Fammi andare a prendere un caffè e poi
0: va
1: arrivo.
0: Va bene. Io intanto lancio il tema per tutti, le Fisime, perché ognuno ha le proprie. Vorrei sapere le vostre. Parto dalla mia, ve la lancio tra un secondo.
2: L'estate di oggi dura 12 ore.

0: Interno 7 mi hai fatto ridere, dice: beh, praticamente lo chef del Met Gala ha fatto come me, ha iniziato con l'architettura e poi è passato alle padelle. Era molto divertente. Joe dice: ecco la foto del look con le bolle, bellissimo. La maschera di Katy Perry invece ci spiega, lei si apriva a libro di modo che non avevi difficoltà per poter mangiare, e la parte davanti grigia si staccava dalla struttura bianca, ecco. E poi dice: bello, sparava anche le bolle, ok. E Mayelin invece dice: il problema è, ma quanta gente c'era e che se lo poteva permettere, ma soprattutto, ma quanto hanno raccolto complessivamente? Questa è un'altra domanda importante, ok. Grazie per tutto questo. Andiamo su sabato, meno Met Gala, più sport da tenero con personaggi amati di Rete 3.
1: Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen, sabato alle 10.30.

0: E allora cambiamo tema, come detto parliamo di fisime perché ognuno ha le proprie, infatti i miei amici e colleghi sono tornati, grazie. Vi faccio una domanda molto semplice, colleghi e ascoltatori, amici che ascoltate la radio, molto pericolosa questa domanda. Quanti di voi hanno una almeno una fisima? No, perché io...
1: Una.
0: Vai.
1: Beh, la più semplice che mi viene è in macchina l'aria condizionata deve essere uguale per me che per il passeggero. Se il passeggero soffre di forte caldo e dunque abbassa molto l'aria condizionata, io soffrirò il freddo perché soffro nel vedere 22 da me e 17 dall'altra parte.
2: Sì, la posso condividere. Io sempre in macchina ho il volume, deve essere sempre su, se c'è il numero
1: moltiplici
2: sempre, no, cifra tonda.
1: Cifra tonda?
2: O 10 o 20 o 30.
0: Cioè,
2: il 15 non esiste, il 13 men che
0: meno. No, ma io non potrei venire in macchina con voi. Perché...
1: volume della televisione sempre solo numeri interi o multipli 5 secondo me.
0: Sei impazzito,
1: veramente? 5, 10,
2: no,
1: 15,
2: no,
1: 20.
2: Le basi, cioè,
1: no, se 17 spengo.
2: No, no,
0: pensavo di non essere normale io, veramente.
1: Nella credenza metto tutti i prodotti che l'etichetta in ordine verso di me quando
0: la apro. Quello
1: tutti
0: ci
1: in
0: sta.
1: Ordine,
0: io ho anche le spezie, se non sono in ordine, le spezie sclero. E i bicchieri, quando li riponi nella credenza, devono essere
1: sempre
0: tutti girati
1: uguali.
0: Al contrario.
1: Sì, beh, quello che sono tra le mosche, sì. E la polvere.
2: Un altro argomento scottante è come viene caricata la lavastoviglie.
1: Tetris.
2: Perché il modo migliore Tetris. È il mio modo. Quando lo fa lei. Io impazzito, proprio sbrocco, vado fuori di testa. Solo che lei fortunatamente non è mai in casa, perché arrivo rincaso sempre prima io e vedo cosa ha fatto lei.
0: Ah, e dopo parte la diatriba, dice come
2: cioè,
0: hai messo.
2: No, perché io tendo a mettere sotto, sai, come la polvere sotto il tappeto. Queste cose le tengo per me.
0: Quindi non cioè,
2: beh, perché mi rendo conto
0: dentro.
2: Che sono delle robe mie psicologiche da pazzo, quindi dico vabbè, sono robe
0: da
2: mie
0: pazzo.
2: E le tengo, non sono fortunatamente problemi seri, però impazzisco sul come carica la lavastoviglie.
0: Ma non siamo tutti come voi, credo. Parliamo delle sveglie.
1: Spero per voi di no.
0: Io ne ho 5.
1: No, una. Non devi farti violenza, cioè devi farti violenza al mattino.
0: Una secca.
1: Uguale. La seconda è quella che ti frega, perché torni in fase REM, poi sei ancora più stanca di prima.
0: Davvero?
1: Sì.
2: Uguale.
0: Io ne ho bisogno 5 per la paura di non svegliarmi.
1: Felice il tuo compagno.
2: No,
0: sì,
2: a me
0: infatti.
2: A parte il fatto che ormai io mi sveglio tipo come i sensi di ragno, mi sveglio sempre 5 minuti prima della sveglia. Non
0: pazzesco.
2: Sento suonare la mia sveglia da un sacco di tempo.
1: 5 minuti ci sta. Quella mezz'ora prima che dici no, c'è ancora mezz'ora.
2: Sì.
1: No, è brutta in realtà, perché mezz'ora tu chiudi gli occhi, li riapri, è passata mezz'ora.
2: Sì, quello è anche
1: ti sveglia il cuore della notte.
0: Bene questa cosa.
1: Bene.
0: Sì, perché so che posso ancora ronficchiarmela per mezz'oretta.
1: Ma è niente mezz'ora, non vale la pena, è brutto.
0: E non è vero, perché io così dico, che bello, un
1: fuoco. E sono alla sveglia. E sono alla sveglia, è bruttissimo.
0: Va bene, va
1: piegare
0: bene.
1: Piegare le cose nell'armadio.
0: No, allora io nella tua macchina non potrei stare, perché se mi togli io ho bisogno dell'aria condizionata.
1: No, ma io mi adatto.
0: Ti adatti,
1: mi adatto.
0: Riesci?
1: Però non sopporto il fatto che è vero che sono pensate per ognuno gestisce la propria aria come vuole.
2: Ma questa è una boiata clamorosa. Che differenza c'è dalla mia parte alla sua? Cioè l'aria da me 18, da lei 19, si sente la differenza?
1: Penso che sia la stessa aria.
2: Appunto.
0: Facciamo dopo la sveglia e torniamo tra un disco. Quando poi è suonata dovete andare in bagno, no? Ci sono dei rituali, dei passaggi. Io ho bisogno di fare sempre le stesse cose, perché se no tutto in ordine, anche gli anelli che tolgo alla sera devono essere, se no impazzisco e non li trovo
1: e li perdi,
0: vero?
1: Li perdi.
0: Ci torniamo?

0: Ma il tuo alla mattina tra una sveglia e l'altra non ti dà il buongiorno, non ti gratta la porta?
1: Allora, attualmente mi sto svegliando abbastanza presto, per cui tendo a svegliarmi prima io di lui. Quando mi capita di dormire un attimo più, alla prima apertura di occhio me lo vedo in faccia con la sua bella litella.
2: Sì, capiscono che ormai sei sveglio,
0: vero,
2: non li puoi prendere, cioè ormai basta,
1: è cane peggio, penso, no?
2: Sì. Lui appena mi nota che mi giro una volta in più rispetto al normale, ciao,
0: arriva.
1: Dai, che giornata,
2: proprio sul petto.
0: Ma lo tenete
2: sale
0: nel letto a dormire?
2: Lui fa un po' quello che vuole, comincia a dormire sul letto, poi si rompe le scatole, va nella sua cuccia e poi al minimo quando percepisce che cambia il respiro, no? Quando non dormi il respiro cambia, boom, sale sul letto, ti sveglia e poi lì sono affari tuoi.
1: Ecco, facciamo un giretto. Anche il mio scorrazza libero. Cioè.
0: Ecco, io sempre, ma il mio compagno non tollera questa cosa e quindi non posso più averli con me ed è una cosa che mi fa soffrire, ma devo dirti che mi fa piacere perché io ne ho tre e ce n'è un, gli altri due se ne sbattono la mattina, ma lei, la Miu, mi viene, mi accompagna, mi segue in ogni cosa, tipo sto per spalmare la fetta di pane, io devo fare per esempio colazione.
2: Ah sì, certo, anch'io.
0: E lei mi si mette seduta sul burro, cioè chiuso.
1: Buono il burro con i pelazzi del gatto.
0: Chiuso, il burro chiuso. Ti puoi togliere che devo... E anche lei deve mangiare il suo pezzo di burro che mette in un piattino per lei e facciamo colazione insieme.
1: Bello. Colazione è un tocco di burro, buono.
2: Beh, questo è lo burro, lo zucchero magari.
0: No, lo zucchero.
2: Qual è l'effetto di pane tostato? Burro e zucchero?
1: No, vabbè, quella canonata. Tra l'altro prodotti per gli animali sempre quelli, sempre uguali.
2: Sì.
1: Prendo sempre la solita sabbietta, sempre le
2: crocchette. Sì.
1: Se non trovo quelle cose tornerò in quel negozio a riprenderle appena torno. Sì, sì, impazzito.
0: E poi deve essere tutto pulito. Io devo pulirlo. Mi fa schifo avere le cose... Certi lasciano le cose dei gatti incrostate, a me mi dà
1: fastidio. No, ogni giorno si cambiano le ciotole.
0: Perfetto, poi cosa possiamo fare? Andiamo al lavoro, il parcheggio.
2: Guarda, tocchi un tasto dolente che sono già due giorni che ho preso, so chi è, perché vado a vedere la targa.
0: Che cosa?
2: Il nome e cognome del tizio che mi ruba il parcheggio.
0: Ti
2: qua.
0: Ti ruba il parcheggio?
1: Ricordiamo che non sono nominativi i posteggi.
2: Se
1: qua,
2: lo becco in giro, no, chiaro, però quello è il mio posto.
1: È come se lo fossero, sì.
2: Perché è perfetto, perché riesco a mettermi in modo che la portiera del passeggero sia contro il muro, quindi nessuno mi apre dentro la portiera.
1: Sì.
2: E la parte dove esco io dà sulla strada, quindi nessuno mi può parcheggiare di lato, per cui è perfetto.
0: Ma non qui in azienda, non ci sono i muri qui in azienda.
2: Sì, dove la lascio io, sì.
0: Sì.
2: Dove poi è lontano da alberi, quindi non cade la resina, quindi non mi si appiccica tutta quella schifezza lì che emanano gli alberi, è perfetta.
1: Schifezza che emanano gli alberi.
2: Quando esco è perfetto, devo fare tre manovre per uscire, è il mio posto. E adesso che mi sono segnato nome e cognome del signore, appena lo becco qua nei corridoi, vede.
1: Ma anche tu entri subito a sinistra, in contromano per uscire
2: totale,
1: più
2: ma io non c'è nessuno alle 4 del mattino.
0: Ci
2: non c'è
0: torniamo
2: nessuno
0: sui parcheggi, sì, che è bella.

0: Allora, il parcheggio ce l'hanno in tanti, perché anche i nostri ascoltatori, anch'io devo sempre parcheggiare nello stesso posto. Ciao ragazzi, ciao Rosy, ammiro il vostro ordine, la vostra precisione. Avete mai conosciuto l'emozione di dover cercare qualcosa perché vi eravate dimenticati dove l'avete lasciato?
1: Tremendo, sì, tremendo. Il portafoglio sempre nella tasca posteriore sinistra, se la metto in quella destra è come se l'avessi perso.
0: Ecco.
1: È come se l'avessi perso.
2: Quindi tu lo prendi, tiri fuori con la sinistra il portafoglio?
1: Sì, ma è sempre lì, sempre, sempre.
2: Ok.
0: Ecco, a questo proposito sono andata a Napoli, mi è stato detto non lasciare il portafoglio chiaramente nella tasca posteriore. Non trovo più le mie tessere, sono due giorni, siccome mi è uscito anche a me io non metto il portafoglio nella tasca ma ce l'ho sempre nella mia trussina, la trussina non l'ho presa, non so più dove ho messo le tessere, sto impazzendo da un giorno.
1: Può capitare,
2: succede. Non ci siamo passati tutti.
0: La macchina l'abbiamo risolta, quindi
1: aspetta, però la macchina va posteggiata, se non trovi il tuo posteggio vicino alla più cara che vedi. Eh sì, perché questo questa ci pensa due volte prima di aprire
0: la
1: e tirati una sportellata addosso.
0: Ah, questa è una bella strategia.
2: Quindi di fianco Nicola Casolini per quanto riguarda la nostra
1: Sai che quando c'è la sua auto sempre da parte della sua, sicuro lui non tira addosso. Sicuro tira addosso. Anche a Malpensa, negli aeroporti.
2: Quello è vero.
0: Avete un oggetto propiziatorio tipo non può mancare il tuo anello, il tuo orologio, voi uomini?
2: Io non riesco a stare in giro senza l'orologio.
1: Anch'io.
2: Solo in giro, perché poi quando sono a casa invece mi dà fastidio. Ma quando esco.
0: No, è una sensazione.
2: No, mi sento nudo, devo avere l'orologio al polso sempre.
1: Anche di notte lo tengo.
2: No,
0: davvero, di notte no.
1: Sì, poi mi piace perché io ho degli orologi, adesso non faccio la marca, ma sono veramente molto economici e sono quelli che se schiacci un bottone si illuminano, sono vintage retro. E ho degli amici che ci tengono particolarmente invece gli orologi e bushano dalla rabbia quando gli paragono il mio a loro che costa svariati x mila franchi.
0: Perché?
1: È mio da 29,90, fai schiacci e si illumina, ma il tuo si illumina.
2: Non è un Patek Philippe di Casolini per intendere.
1: No, è un Patak.
2: Un Richard Mille.
1: È un Patak.
2: Philippe Patak fa ridere. Questa è molto
1: è nuova, l'ho inventata io di sicuro.
2: Però fa sempre ridere, sempre.
0: Ah no, siamo quasi alle 10.
2: Abbiamo finito,
0: ma no,
2: già.
0: No, contare della tavola, poi abbiamo fino alle 10:30 per fare la terapia, se volete. Se potete

0: Poi che è arrivato un altro maschietto di Rete 3. Chissà se Fabio ha le fisime. Fabio ha le fisime.
1: Sono sicuro di sì, ma non ti so
0: non
1: dire.
0: Non ti vengono in mente.
1: Quali?
0: Sono così fisime che le hai integrate praticamente.
1: Sì,
0: tipo, non sei
1: sì.
0: uno che pulisce l'auto fino a
1: zero.
0: All'esagerazione, non ti frega
1: non
0: niente.
1: Non mi interessa nulla della macchina.
0: Una volta alla
1: no.
0: settimana. L'orologio.
1: Infatti, mi piace tantissimo quando piove, così non devo lavarlo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Diverso da Nico e da Lanfra.
1: Sì.
0: Ok.
1: No, beh, mi c'ho sempre la collana, però se la dimentico, se la dimentico mi sento nudo, però poi vabbè, mi dimentico.
0: Ah, è sopravvivi lo stesso.
1: Per forza di cose, anche perché sennò
0: non torni a casa a prenderla.
1: Ah, no.
0: No, ok.
1: Se ne frega.
0: Allora, a proposito di pioggia, che tu dicevi oggi non devi lavare la macchina perché il tempo è uggioso, c'è un po' di tutto, diciamo che però caratterizza il tempo brutto, nuvole, pioggia, grigiore e vario. Coperto in anche domani con rovesci a tratti temporaleschi, quindi preparatevi. Oggi siamo a temperature massime di 15 gradi al sud delle Alpi, in Alta Engadina fino a 10, e domani stessa roba. Giovedì invece inizieremo con una giornata nuvolosa, anche abbastanza estesa, con delle piogge e con dei rovesci possibili, ma poi ci sarà un rapido sviluppo nel corso del pomeriggio di giovedì con un po' di sole, però dopo verso sera di nuovo temporali sparsi, il festival della pioggia. Beh, avete piantato, non so, le semenze, il pomodoro e l'insalata, non dovete innaffiare. Bene, sono le 10:02 minuti, Fabio, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 News.
1: L'inflazione si conferma in aumento in Svizzera e nel mese di aprile ha registrato una crescita dello 0,6% su base annua, lo ha reso noto l'Ufficio Federale di Statistica, cifra in linea con le attese degli esperti, secondo cui tra i fattori che spiegano la crescita vi sono l'aumento del prezzo della benzina, del diesel e dell'olio combustibile. È salito a 7 il numero dei contagi da antivirus sulla nave da crociera MV Ondinus, bloccata al largo di Capo Verde. Fra i contagiati vanno contati i 3 passeggeri già deceduti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che un membro dell'equipaggio britannico ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, mentre un passeggero, pure britannico, è rimasto in condizioni critiche ma stabili. Infine, da domani al via la festa danzante in Ticino, che fino a domenica animerà 6 comuni: Lugano, Mendrisio, Chiasso, Montagnola, Ascona e Locarno. Gli eventi coinvolgeranno anche musei e spazi pubblici, così come altri eventi, ad esempio Chiasso Letteraria.
0: Io ti ritrovo preciso tra mezz'ora.
1: A dopo, ciao.

0: I Vadvucchi, Rise Again con Finney McConnell 2012, questa collaborazione che insomma ha regalato tanta atmosfera nordica anche a questi brani, ma soprattutto Fabio che scrive: ciao Rosy, ma puoi chiedere a Nico se si può fermare un momento anche con quelli del Cactus, che siete tutti fantastici, lo facciamo stare qui tutto il giorno Nico, ma proprio tutto il giorno, lo facciamo stare fino ai cialtroni, fino alla sera, di modo che lo troviamo già qui direttamente per domani mattina pronto, magari non proprio in forma, ma ecco. Ecco, allora fatemi leggere anche il messaggio di Sara che dice: ciao Rosy, mai visto il vestito della snowboarder Lynn Gu che abbiamo commentato? Assolutamente apprezzatissima dal Nico, tra l'altro, che ha già fatto 15.000 bolle di vetro. Stupendo, veramente stupendo. Grazie ancora per questi per queste citazioni. Ecco, i tuoi amori, mi mandi la foto delle aspirapolveri oggi, come mai, cosa succede, devi fare pulizia? Buongiorno Isa. Ah, c'ha le fisime. Ah, le fisime.
1: Posso dire che dopo queste argomentazioni mi ritengo una persona
0: normale.
1: Puramente normale, allora. Anche se prima pensavo di essere ossessiva compulsiva,
0: invece no,
1: con problemi gravi, posso dire che invece
0: grazie Isa, confronto a noi,
1: rientro nell'ossessivo compulsivo abbastanza nella norma.
0: Nella norma.
1: Non sono eccessiva come quelli del programma Malati del Pulito, ma non rientro anche nelle vostre categorie dei malati di parcheggio. Sul parcheggio funziona, non sono così paranoica. Sono più paranoica per quanto riguarda, come dire, come le cose devono essere disposte sulla scrivania,
0: ecco.
1: o quante volte magari chiudo la porta, io chiudo la porta a chiave e poi appoggio la mano e diventa 1, 2, 3, nonostante io odio i numeri dispari, perché
0: vedi?
1: I numeri dispari li odio, però quando tocco la maniglia è così, deve essere 3 volte.
0: Non è vero.
1: Mi prendono in giro tutti.
0: Ma vedi? Anch'io ho queste fisime. Anch'io ho una fisima quando devo uscire dalla porta di casa, devo controllare che è chiusa 2 volte e poi devo passare la mano sul bordo della porta. Non so perché. Ma se non faccio questo devo tornare indietro a farlo. Abbiamo bisogno di aiuti, ma da quelli bravi, da quelli bravi, Isa. Grazie per la foto delle tue 1, 2, 3, 4, 5. Aspirapolveri più 2 mocio. Cioè una squadra, un'armata di pulizia. Anche lì, io ho le fisime. Come si pulisce il lavello? Deve esserci lo straccetto, deve essere asciugato, non ci deve essere una goccia. Non impazzisco.

Terzo assaggio del loro prossimo album, The Wow Signal, in uscita il 26 giugno in Muse. Cry Again. Terapia criogenica, ecco, criogenico. Ok? È vero che va di moda, farsi le terapie di freddo per ringiovanire. O anche per migliorare per gli sportivi l'acido lattico, credo. Pezzo pazzesco, molto bello. Tema tipicamente Bellamy, Ice Queen. Un Ice Queen che congela il protagonista. Ok, le emozioni che vengono trasformate in materia. Bene, il sangue, diamanti. L'effetto inverso del sangue che abbiamo raccontato e descritto, di fenomeni paranormali, insomma, quasi magici, o insomma, per chi ha fede, dei fenomeni oltre la nostra concezione. Ma tornando sulla terra, ma neanche troppo in realtà, perché questi non sono per niente terreni. Abbiamo commentato il Met Gala 2026 e avete chiesto quanto hanno guadagnato, quanto hanno raccolto in questa edizione. Si parla di una donazione di 10 milioni di dollari. Il Met Gala si è guadagnato il soprannome quest'anno di Tech Gala per la forte presenza della Silicon Valley. Allora, c'erano anche naturalmente i coniugi Bezos, di cui già vi ho parlato, Jeff e Lorin, e gli sponsor principali dell'evento erano loro, sì. Lorin ha sfilato sul red carpet indossando un vestito schiapparelli, sul suo profilo si è messa tutta una serie di scatti pazzeschi. Lei però ha sfilato sul red carpet senza il marito, che a quanto pare ha rinunciato alla passerella e ha preferito andare direttamente all'interno, andare direttamente alla zona aperitivi con Mark Zuckerberg, che pure ha partecipato per la prima volta al Met Gala, ma ha fatto la stessa scelta, cioè non è andato a fare il red carpet per le proteste, per la crescente presenza dell'industria tecnologica all'evento, e quindi è andato un po' più, tra virgolette, low profile. OpenAI, Meta, Snap, Shopify, Amazon hanno tutte riservato un tavolo a questo evento, e secondo quanto riferito, appunto, i biglietti individuali sarebbero costati una cifra record di $100,000. Al momento della pubblicazione non era ancora stato avvisato all'interno Sam Altman. I proventi del Met Gala sono però destinati alla beneficenza, dunque 42 milioni di dollari andranno in beneficenza. A quante pare sono stati raccolti in complesso, quindi con 35.000 opere che vengono ospitate all'interno di questo Costume Institute del Met, e quindi i più bei vestiti realizzati, più particolari, più artistici, verranno tenuti in questo museo. Beh, c'era un po' di tutto, anche dei magnati della tecnologia, un po' di tutto, figuriamoci, anche personaggi che a noi magari non significano immediatamente, ma che non potevano mancare. In questa mattinata ci permettiamo di non farci mancare neanche questo bellissimo vecchio, tra virgolette, singolo dei Sixpence None the Richer.

Saluto Dodi che dice: ma magari anch'io sarei andata direttamente alla zona Apero. E Nick che ci scrive: pensavo di essere l'unico schizzato, ma ama consoli perché hai individuato gente. Vedi, noi siamo qua in uno stato di disagio collettivo per farvi sentire anche un po' meglio. E soprattutto questa mattina, ecco, ci siamo fatti questa domanda: quante fisime abbiamo? Ci siamo resi conto che effettivamente un paio ci sono nella vita di ciascuno di noi. Sono delle fisime. Beh, io per esempio metto 5 sveglie la mattina, 5, non perché mi servono, perché senza mi sento un po' irresponsabile, ho paura di non arrivare al lavoro e quindi voilà, mi sono detta: ma siamo tutti fatti allo stesso modo? Non penso, anche se appunto c'è chi parcheggia sempre nello stesso posto, anche se il parcheggio è vuoto, quello che deve indossare quella cosa lì quando ha qualcosa di importante, quello che se cambia la routine sente che la giornata va storta, se esci io per esempio devo mettere giù prima un piede vabbè, lascio perdere, dal letto non posso andare giù col piede sbagliato, uscire dalla doccia devo uscire sempre con lo stesso piede perché sennò devo rientrare. Vabbè, capite che qua siamo già nel disturbo ossessivo compulsivo. Va bene, oppure prima di andare in scena a teatro io e tutti i miei colleghi di teatro mi prendono in giro, io devo fare il mio rituale e mi guardano tutti come: potete farvi gli affari vostri? Cioè, ognuno va in scena come vuole, c'è chi beve il cicchetto, c'è chi non so deve toccare il lato B del collega, io devo farmi il rituale della positività, così mi sento carica, mi sento tranquilla, se non lo faccio diventi il peggior nemico di te stesso. E questa cosa qui, no? E ho scoperto che alla fine questa psicologia è una roba che viene definita illusione di controllo, cioè fai questi piccoli rituali per sentirti meno in balia delle energie negative. C'è chi ha sempre il cornetto, guardate nel sud Italia, no? Che ci sono questi torleri che tu devi avere per forza, per augurarti buon auspicio, perché le cose vadano bene, non devi passare sotto la scala. C'è chi viaggia in auto, che se la traversa il gatto deve tornare indietro o si ferma fino a quando passa un'altra auto. Insomma, le fisime sono infinite. Va bene, noi vogliamo oggi fermarci qui. Io approfitto anche per ricordarvi che domani c'è torna, perché settimana scorsa l'abbiamo saltato, meglio cardi che mais. E anche se la festa della mamma è prevista tra qualche giorno, mi sembra il 13 di maggio, noi dedicheremo la puntata di domani alle mamme nel mondo animale, alle mamme umane e alle mamme in letteratura. Faremo tutto un Vermischung di mamme, perché di mamma ce n'è una sola, perché la mamma ha questo ruolo centrale sia in natura che nella vita. Mamme che alcuni non riescono a sganciare neanche quando hanno 40 anni, mamme che possono essere invasive perché sono mamme alfa, mamme chioccia, mamme di qua, mamme di là. Ne parliamo domani a partire dalle 9 con Christian Bernasconi. E invece vi lascio con questa riflessione e mi dico: ma non sarebbe fichissimo poter fare un Met Gala nella Svizzera italiana? Lo organizzo io, faccio la Anna Wintour. Guglielmoni però non, mi sa che non lo prendiamo, perché intanto credo che non scuccia 50.000, no, non faremo di 50, facciamo 50 franchi a testa, no. Però bisogna arrivare proprio vestiti con dress code che decidiamo, io la mia commission, interno 5, interno 7, facciamo una commission che deciderà il dress code e naturalmente vorremmo farci vestire da tutti i creativi all'ascolto. Dobbiamo organizzarci, io la tengo lì in sospeso, pensateci anche voi se può andare bene. Vi aspetto domani, vediamo se sono in tempo, sono 26 in questo istante, 27, 28, 29, 3 minuti e mezzo di Armand van Helden, mai, tra poco è mai, ragazzi del Cactus, buon divertimento, a domani, buona giornata, ciao!

0: Buongiorno Rete 3, io sono l'Albi, ho visto gli alieni, tre astronavi, di cui una stavo per stabilire il contatto, molto vicina.
1: Sì.
0: Impressionante, una cosa non scorderò per tutta la vita.
1: Lo scorderò.
0: Saluto, grazie ancora per tutto.
1: No, non se lo scorda più, però da quando ce l'ha raccontato non ho più sentito l'Albi.
2: Vuoi dire che ci ha lanciato un messaggio che non abbiamo colto?
1: Non lo so, l'hanno rapito. Fatti sentire, voglio sapere di più su questo incontro.
2: Albi, raccontaci.
1: Forse non poteva dirlo? È stato addotto? Abduction?
2: Addotto?
1: Addotto.
3: Un programma pungente.
1: Abducono gli alieni. Abduction. Arriva giù un raggio dall'astronave, ti portano su.
2: Sì.
1: Ti risvegli con dei ferri da tutte le parti che ti stanno facendo gli esperimenti.
2: Che bello, è il tuo sogno questo?
1: No, è un incubo,
2: Allora, buongiorno a tutti quanti, buon martedì Ottavio.
1: Buon martedì Fabio.
2: Grazie.
1: Tipo martedì grasso, martedì Ottavio.
2: No? Potrebbe, se dipende come ti vedi.
1: È un martedì Fabio, un martedì Ottavio. Andiamo col casting di oggi.
2: Sì.
1: Ieri avevamo già avuto questa vaga sensazione, però ieri abbiamo avuto la conferma che siamo ascoltatissimi nel Canton Argovia.
2: Ah.
1: Cioè veramente.
2: Cioè cerchiamo degli argoviesi.
1: Abbiamo più ascoltatori nel Canton Argovia che nella Svizzera italiana.
2: Pazzesco.
1: Senti il vincitore di ieri della nostra agenda.
4: Vai.
1: È lui, eh?
4: Don't feel mal della Svizzera tedesca.
1: Dai.
4: E ciao a tutti.
1: Ha suonato il clacson nel Canton Argovia.
2: No, che già comunque è un affronto alla legge.
1: No, invece ti dicevano siamo i più grandi suonatori di clacson.
2: Ah, a loro piace, sì, a loro piace. È uno strumento nazionale, cioè cantonale.
1: Quindi prima figura che cerchiamo, qualcuno che ci ascolti dal canton
2: Algovia.
1: E soprattutto perché lo fa?
2: Certo.
1: Perché lo fai?
2: Poi qualcuno che ha visto il drago di Breno.
1: Il temibile drago di Breno. Che è una storia di 300-400 anni fa, ma
2: magari qualcuno l'ha visto.
1: No, si può ancora vedere.
2: Dopo, si può ancora vedere?
1: Dopo spieghiamo dove.
2: Dopo spieghiamo. Poi cerchiamo degli appassionati di cruciverba.
1: Ah, eccomi qua.
2: Sì, sei uno di quelli?
1: Sì. Settimana enigmistica, il cruciverba della Coppa.
2: Ma tipo tutte le estate.
1: Il cruciverba di azione, ho anche vinto una volta con il cruciverba della Coppa.
2: È vero? Sì, cosa hai vinto?
1: 250 franchi in buoni acquisti.
2: Tanta roba.
1: Io sono qua
2: roba.
1: Se vuoi farmi dei cruciverba.
2: Adesso ci provo, ne scrivo uno. Io cerco anche qualcuno a cui piacciono i film horror.
1: Ah,
2: posso?
1: Sì.
2: Me lo permetti? Tu sei uno di quelli, no?
1: Non particolarmente. Solo Shining.
2: Solo Shining.
5: 079 873 8073.

0: notate che c'è gente a cui dà fastidio il fischiettio?
1: Sì, molti, molti.
0: Cioè, mi è stato detto da... da una persona, questo è uno dei vostri messaggi che e vedi già abbiamo capito in che direzione stiamo per andare con questo programma, per andare. Comunque c'è una nostra vicina di lavoro, una nostra collega che ogni tanto si mette da parte a noi a lavorare e mi ha detto dopo mesi che noi siamo lì io e te a fischiettare ogni tanto così che le dà fastidio tantissimo.
1: Io fischio? Sì, perché non mi rendo conto.
0: Ma mi sa entrambi.
1: Entrambi
0: dopo ci sì, sì.
1: Forse le dà fastidio che siamo felici.
0: Può essere, può essere. Anche essere questo. Comunque.
1: Fischia. Ma scusa, quella a cui dà fastidio il fischio è quella che mangia rumorosamente le mele?
0: Sì.
1: Scusa.
0: Vabbè, allora, ognuno ha il suo.
1: Allora adesso dille che a me dà fastidio.
0: Che mangia rumorosamente.
1: Come mangia le mele rumorosamente.
0: Sei misofonico.
1: No, lei, scusa.
0: Entrambi. Entrambi.
1: E cos'è che dovevamo dire? Ah, c'è Leana che è appassionata di enigmistica, ci manda la foto della settimana enigmistica.
0: Oh.
1: Lei fa anche il mese enigmistico.
0: Sì.
1: Prima di me mia nonna e mia madre.
0: È una tradizione.
1: Che ha ereditato.
0: Bellissimo.
1: Fai anche quelle senza definizione, che sono più difficili.
0: Aiuto.
1: Quelle a schema libero senza definizione.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Senza definizione. ti danno tipo tre lettere che sono associate a dei numeri, le riporti in tutte le colonne sotto il loro numero.
0: Tipo il Sudoku.
1: E da lì devi ricostruire pian piano una lettera. Dopo diremo di un problemino che ha fatto impazzire molti appassionati di enigmistica.
0: Sì.
1: Negli States.
0: States.
1: E
0: visto che tu hai preparato una cosa, la prima cosa che c'è scritta, io non so se vuoi andare con questa cosa qua, perché mi fa molto ridere.
1: Diciamo è un documento inevaso dei colleghi precedenti, come si dice, no?
0: Okay.
1: Ti lascio un documento sulla scrivania, devi andare avanti tu.
0: Lo fai tu.
1: Hanno parlato stamattina in una vita da...
0: Sì?
1: Di, cos'erano? Posatori di conni, no?
0: Di sanitari.
1: Un argomento che riguarda tutti.
0: Certo, tutti hanno in casa almeno un WC, si spera.
1: E almeno una volta alla settimana lo usiamo.
0: Certo, sì, almeno una. Dai.
1: È arrivata una domanda a cui loro non hanno risposto, la vorrei girare a voi.
0: Sì.
1: Chiede Claudio, perché spesso nei pissoir pubblici c'è una mosca disegnata? Hai visto?
0: Sì.
1: È già successo?
0: Sì.
1: Ci è già successo?
0: Successo,
1: tu
0: certo.
1: Ti sei dato una risposta?
0: Sì. Sì, ce l'ho la risposta.
1: Cioè?
0: Ma devo dirla? La dico?
1: Per mirare, ovvio.
0: Punto,
1: ma perché
0: quello.
1: La mosca? Questa è la domanda.
0: Perché la mosca.
1: Perché non un bersaglio?
0: Ah, tu dici perché proprio la mosca?
1: Perché
0: quindi
1: proprio la mosca?
0: C'è una spiegazione scientifica?
1: C'è tutto. A volte ho visto anche la coccinella. Hai già visto?
0: Deve esserci un insetto. Cioè,
1: non
0: a noi
1: so.
0: Non piacciono gli insetti, noi maschi.
1: No, c'è una spiegazione, ma prima voglio sentire le supposizioni degli astrofotografi. Fai un bersaglio, no?
0: Sì, potrebbero fare un bersaglio.
1: Fai la tua stessa foto, non lo so.
0: Uno specchio.
1: No, beh, dai, uno specchio no.

0: Ti do l'idea per un nuovo gadget.
1: Vai.
0: Lo sticker di Rete 3 da attaccare nel pissoir. Non sarebbe male in tutti i bar.
1: Perché?
0: Ha fatto anche rima.
2: Dici però, sostituire le mosche con lo sticker, ma con le nostre facce?
1: Però non è un po' troppo di genere dopo la cosa? Lo vedono solo i maschietti.
2: Beh, anche quello è vero.
1: Non va bene.
2: E poi il simbolo non sarebbe proprio bellissimo. Hanno trovato anche un pallone da calcio.
1: Un pallone da calcio da colpire.
2: Con la mini rete dietro. Perché cioè
1: certo.
2: Il messaggio è: riesci a fare gol?
1: Tipo su Buteo.
2: Riesci a fare gol o i piedi storti? Chiedevo perché la mosca?
1: Sì.
2: Non lo so.
1: Ah, non
2: no,
1: lo
2: scherzo,
1: sai.
2: No, scherzo.
1: Perfetto.
2: Intanto la posizione non è casuale, eh?
1: Cioè, perché non è messa dritta davanti?
2: No,
1: è un po' da parte.
2: È nel punto in cui il getto produce il minor numero possibile di schizzi. L'hanno proprio studiata gli ingegneri.
1: Sono le 10:42, aspetta che ci è arrivato un vocale.
3: Ma sto ascoltando Rete 3 o sto ascoltando Radio Maria?
2: Vabbè, non credo che Radio Maria parli di
1: questo. Non penso neanch'io, perché Radio Maria?
2: Fa leva la mosca nel pissoir sull'istinto ludico dell'uomo.
1: Ok.
2: Cioè l'istinto che abbiamo noi quando vediamo un bersaglio a colpirlo.
1: Certo.
2: Cioè una cosa un po' competitiva.
1: Certo.
2: L'idea è nata negli anni 90 all'aeroporto Schiphol di Amsterdam.
1: Aspetta, me lo ridici il nome dell'aeroporto?
2: Schiphol di Amsterdam. Una persona ha detto, ma qui era stanco.
1: Si chiama Schiphol,
2: no, era stanco
1: schizzo,
2: di far pulizie e trovare delle schifezze. Ha messo la mosca, schizzi ridotti dell'80%.
1: Dell'80%,
2: incredibile.
1: Ma pensa, un adesivo che crea un'innovazione pazzesca.
2: Ti fa risparmiare se sei quello che deve pulire anche una o due ore di lavoro.
1: Certo, non è mica poco.
2: Hanno provato a usare anche altri insetti, tipo api, coccinelle, questa qua del pallone viene citata.
1: Sì.
2: Ma la mosca è quella che garantisce il maggior numero di pulizia, diciamo, di
1: igiene. Cioè, rimane la numero uno la mosca.
2: Adesso c'è perché la mosca.
1: Vai.
2: Leggo, non l'ho inventato io.
1: Vai.
2: È stata scelta la mosca perché è un insetto considerato sporco, quindi nessuno si sente in colpa a colpirla.
1: Ah, vedi?
2: È piccola, scura e risalta perfettamente sulla ceramica bianca.
1: Eh beh, giustamente.
2: Se metti un insetto carino ti fa un po' pena.
1: Sì, non vuoi colpirlo, vai dall'altra parte.
2: Invece se metti la foto di Rete 3 sei incentivato.
1: Qualcuno dice, è importante colpirlo.
2: Va bene.
1: Comunque abbiamo parlato di

0: lei. Danny Ocean insieme a Ryan Castro, Desahogate.
1: È arrivato il primo ascoltatore di oggi dal cantone Argovia.
0: È arrivato?
1: Sono Valentino da Zofingen, ascolto Rete 3 perché siete un'isola nella Svizzera tedesca.
0: Oh.
1: E fate radio che diverte e fa sorridere.
0: Siamo, ma grazie.
1: È bella questa definizione, siamo un'isola nella Svizzera tedesca.
0: Bellissimo.
1: E lui è insieme a tantissimi altri del cantone Argovia.
0: Siamo noi insieme a voi, che siete voi insieme a noi.
1: Allora vi regaliamo qualcosa, dai.
2: Oggi si regalano biglietti
3: con Orang Music.
0: Esattamente, oggi la band preferita di Ottavio. Ottavio, dimmi almeno una canzone famosa dei Gotthard.
1: Eh beh, tutte le sanno.
0: No, tu.
1: Heaven.
0: Heaven.
1: Heaven.
0: Ma l'hai detto mentre dicevi tutte le sanno, l'hai cercato?
1: Ma va,
0: sai,
1: smettila.
0: Allora, quindi se non siete come Ottavio ma siete dei veri fan, sappiate che noi vi regaliamo appunto dei biglietti. Per che cosa? Per la serata Gotthard Hardcore Superstar e Dreamshade sabato 6 giugno al centro urbano di Bellinzona, sempre al Nevermind Music Fest. Abbiamo fatto il rap, adesso andiamo su un genere un po' diverso. Quindi cosa vi chiediamo per riuscire ad accaparrarvi i biglietti? Vi ricordiamo, un solo vincitore o vincitrice, insomma solo una persona può vincere e si porta a casa due biglietti, quindi può portare con sé un'altra persona, un altro essere umano.
1: Due biglietti a un vincitore per il 6 giugno, se non potete non partecipate.
0: Bravissimo, anche se non siete fan. Quindi se siete fan, vedo già che ci stanno chiamando, ma non lo facciamo così la regalia, la facciamo tramite messaggino WhatsApp. Cosa dovete fare? Scriverci il nome, scriverci Gotthard ma al contrario.
1: Ah, così.
0: Così. E beh, se siete dei veri fan, a questo punto ce lo scrivete,
1: vabbè,
0: al contrario.
1: Lo tutti, però.
0: Vabbè, se sei un vero fan lo fai, altrimenti è troppo complicato. Quindi mandateci Gotthard scritto giusto, al contrario, con la G maiuscolo, mi raccomando, allo
4: 079 873 8073.
0: Buona fortuna.
1: E no, Dragot non è Gotthard al contrario.
0: No.
1: C'è scritto Dragot.
0: Luca, forse non sei un vero fan. Solo chi è un vero fan, mi raccomando. Sabato 6 giugno, Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade. Per quella serata i biglietti ve li regaliamo noi.

0: Non lo facciamo, non ti uccidiamo il mood, dai, purtroppo lo dobbiamo uccidere a qualcuno che insomma non ha potuto vincere i biglietti oggi, ma non preoccupatevi, ci saranno i biglietti anche nei prossimi giorni. Chi è che ha vinto, Ottavio?
1: Francesco!
0: Complimenti!
1: Francesco, non può urlare perché è al lavoro, ti sembra una buona scusa?
0: Vabbè, ma ce lo dicono sempre, ma
1: si urla, anzi proprio al lavoro che si urla di più, no?

0: Svizzera.
1: Le 11 e qualche secondo. Questo non ci resta che il cactus e come sempre a quest'ora meteo e poi le notizie.
2: Previsioni per oggi: al sud coperto con piogge intermittenti, al nord nuvolosità variabile, qualche rovescio temporale, massima 15 gradi al sud, 22 al nord. Domani al sud molto nuvoloso con precipitazioni a tratti a carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile, alcuni rovesci e temporali.
0: Tre news.
3: Il passo del San Gottardo riaprirà venerdì 8 maggio alle 11. Si tratta dell'apertura più anticipata degli ultimi 5 anni. 2 anni fa si era dovuto attendere la fine del mese di maggio e l'anno prima metà maggio. Le condizioni meteorologiche favorevoli e un innevamento inferiore hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero, lo ha spiegato l'Ufficio federale delle strade. La sensazione di sicurezza degli svizzeri quando viaggiano all'estero è in peggioramento. Stando al barometro del Touring Club Svizzero, un terzo considera le vacanze fuori dai confini nazionali come piuttosto insicure, contro il 19% di un anno fa. Era dalla pandemia che non si raggiungeva questa quota. L'instabilità politica e le guerre sono i principali fattori che influenzano le abitudini di viaggio, indica lo studio. In ogni caso, il desiderio di viaggiare resta elevato. Una notizia sportiva infine per l'hockey: un rinnovo importante e 2 nuovi stranieri ad Ambrì. Il club ha infatti comunicato oggi che il contratto dell'attaccante canadese Michael Jolly è stato esteso fino al 2028, mentre i nuovi arrivi sono quelli di 2 attaccanti, 27enne canadese in arrivo dal campionato tedesco e un finlandese di 23 anni, reduce da 5 stagioni in Nord America, prevalentemente in AHL.

0: Voi non l'avete visto, ma nel frattempo Ottavio è andato a prendere tutti degli adesivi a forma di mosca per attaccarli in giro, però non nei pissoir. Non ho capito perché non li stai attaccando nei pissoir,
1: perché
0: ma in giro.
1: Nei pissoir ci andrà l'adesivo di Rete 3 come proposta dell'ascoltatore.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: La radio che ti fa prendere la mira.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: E c'è il caro Barista.
1: E l'ha visto.

0: belle, interessanti, che potreste portarvi a casa solo se riuscite a indovinare di chi è l'agenda di oggi. Quale agenda? Quella che abbiamo trovato nei parcheggi della radio. Quindi può essere un personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato, qualsiasi cosa vi venga in mente scrivetecela. E Ottavio, lascio a te la prima lettura dell'indizio che trovi all'interno di questa agenda.
1: Correre per la presidenza.
2: Era con la R, non
1: correre,
2: era
1: per, correre per la presidenza.
0: Correre per la presidenza. Tante R effettivamente.
1: Sì, troppe.
0: Speriamo
1: troppe,
0: non abbia
1: troppe.
0: La R moscia chi l'ha scritto. Insomma, se vi viene in mente qualcuno.
3: 079 873 8073.
4: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: Ti faccio un quiz fra le figure che cercavamo nel casting. Sì. Qualcuno che ci ascolta dal cantone Argovia.
1: Beccato.
0: Qualcuno che ha visto il drago di Breno. Qualcuno appassionato di cruciverba. Quale voce ha avuto più risposte?
1: E anche l'horror.
0: Appassionato di film horror.
1: Il cruciverba ha funzionato
0: tantissimi
1: tantissimo.
0: Appassionati di cruciverba. Fa gli ascoltatori, non sono solo.
1: Ma quanti
0: anche
1: siete?
0: Anche Miki dice presente, compro il relax da 40 anni. Negli ultimi anni anche il cruci relax.
1: Il cruci
0: inizio
1: relax.
0: Inizio dei più difficili, quelli facilitati neanche li guardo perché è un livello medio alto di enigmistica.
1: È giusto, ci sta.
0: Però c'è un problema che ha fatto impazzire gli appassionati di enigmistica.
1: Sì.
0: In particolare del cruciverba del New York Times. No?
1: Esatto. Perché loro hanno pubblicato questo cruciverba, la gente ha iniziato come sempre d'altronde fanno, la gente ha iniziato a cercare di completarlo, ma per tutti i completisti che ci hanno provato non ci sono riusciti.
0: Nessuno è riuscito a completare questo.
1: Nessuno, perché mancava una definizione alla casella 5 orizzontale.
0: Sì.
1: E quindi i lettori che erano abituati appunto a queste sfide, che comunque sono sempre state molto precise, cioè non c'è mai stato un errore effettivamente, loro hanno iniziato a dubitare delle proprie capacità, cioè non hanno dato la colpa al New York Times, hanno detto ma non è che siamo noi che siamo scemi.
0: Talmente si fidavano dell'autorevolezza del giornale che hanno messo in discussione se stessi e sono andati in crisi.
1: Esatto.
2: L'ho sempre fatto giusto, oggi non riesco.
1: Non riesco.
0: Ma non capisco perché, se anche mancasse la definizione di una 5 orizzontale, tu fai le verticali e qualche lettera entra. No? Non capisco.
1: Sì, non ti so spiegare
0: non l'ho trovata neanche.
1: Loro praticamente appunto hanno tolto il suggerimento per questa 5 orizzontale e lo schema non funzionava più, no? E quindi dopo cosa hanno dovuto fare? Sono dovuti andare sul web in serata, perché se ne sono accorti con largo, cioè con tanta delay rispetto all'accaduto, e hanno corretto la versione online, ma era troppo tardi per tutti gli appassionati appunto sul
0: mi sono insultato per tutto il giorno.
1: Pensa che erano 84 anni che esisteva questa e non era mai succeduto.
0: Era
1: mai succeduto.
0: Tutto il giorno disperato, col muso, che anche in famiglia dicevano ma cosa c'è? Cosa è successo? Non riesco a finire così,
1: esatto.
0: Per la prima volta nella mia vita.
1: Esatto.
0: Poi ho scoperto che l'errore era della tipografia.
1: Esatto,
0: degli
1: sì,
0: autori.
1: Quando hanno rimesso a posto tutto, probabilmente hanno cancellato le definizioni,
0: avevamo un ascoltatore che fa
1: l'autore di quiz, di cruciverboni.
0: È un autore per la settimana enigmistica, ci sei ancora?
1: Pronto, ci sei
0: ancora?
1: Ci sei? Tu hai un cruciverba?
0: Senti qua, uno orizzontale.
1: Vai.
0: Dorme. Uno orizzontale dorme.
1: Non è ancora mezzogiorno, stavo.

0: L'hai riconosciuta?
1: Che?
0: Veronica Fusaro.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Abbiamo appena sentito, lei ci rappresenterà l'Eurovision, l'Eurovision che si avvicina sempre di più, è imperterrito. Allora, facciamo così. Dato che tu mi hai detto, come tanti altri, voi all'ascolto, fate attenzione, mi hai detto di essere un grande appassionato, li fai tutti i giorni, sei bravissimo, eh?
1: No, no, no, aspetta. Quelle a schema libero ho dei problemi anch'io, eh.
0: Però ti
1: a schema libero sono senza le caselle nere, devi mettere tu anche le caselle,
0: esatto,
1: nere. E non sai da dove inizia e dove finisce la parola.
0: E oggi facciamo questa cosa.
1: Cosa?
0: Sei pronto?
1: Cosa?
0: Io ti dico le definizioni e tu mi devi dire che cosa. Ti piace? Ti ho fatto io un cruciverba,
1: ah,
0: guarda.
1: Ok, come se fosse un cruciverba,
0: esatto,
1: a voce. Ok,
0: esatto,
1: vai, vai.
0: Ce la puoi fare.
1: Vai.
0: Sette verticale. Allora, attento, bisogna, potete rispondere anche voi se volete. Bisogna averli saldi per non cedere. Sono cinque lettere.
1: Nervi.
0: Però non mi dai neanche il tempo.
1: Facilissimo.
0: Bravo. Bravo, andiamo avanti. Neurotrasmettitore che regola il sonno e l'appetito. Le lettere non te le dico.
1: Serotonina.
0: 10 lettere, bravissimo. Ma vedi che le sai tutte? Cade dai rami in autunno.
1: Vabbè, foglia, facile.
0: Niente, io non ti dico neanche più le lettere, a posto così. Allora, un verso nel nido. Sono 7 lettere, ma c'è uno spazietto in mezzo.
1: Chip chip.
0: Bravo!
1: Grazie.
0: Bravo! Vedi, ci hanno scritto Simona, non è.
1: No, no.
0: Poi il capo dei bravi nei Promessi Sposi, sono 5 lettere.
1: Capo dei bravi nei Promessi Sposi,
0: sì?
1: Si chiamava,
0: sì, ma non puoi guardare sul telefono.
1: No, non sto guardando.
0: Dai.
1: Griso.
0: Bravo!
1: Griso. Sì, sì, sì.
0: Ma vedi,
1: sì,
0: che le sei tu.
1: Capo dei bravi,
0: beh,
1: Griso, sì.
0: Piccolo pomo.
1: Piccolo pomo.
0: 7 lettere.
1: Meletta.
0: Bravo.
1: Piccolo pomo,
0: perché
1: meletta.
0: Piccolo è meletta, giustamente. Poi andiamo avanti. Vuoi provarci ancora? Ti vedo in feed. Insetto coleottero che si nutre di escrementi.
1: Vabbè, stercoraro.
0: Bravo. Ma le sai tutte. Ma le sai tutte. Poi la capitale del Venezuela.
1: Caracas.
0: Chi viene dopo Settimio?
1: Ottavio.
0: Bravo. Questo era facile, ormai sei preso in causa. Pianta grassa originaria delle zone desertiche.
1: Cactus.
0: Ma bravo, varietà di cachi dalla polpa dolcissima.
1: Cacomela.
0: Sì, automezzo che dispone i segnali mobili sulla carreggiata.
1: Posaconi.
0: Sì, il paese natale del grande ciclista Alfredo Binda, 9 lettere.
1: Cittiglio.
0: Bravo. Sei troppo forte. Allora avevi ragione.
1: Non devo neanche aspettare il numero di settimana prossima per le soluzioni.

0: dicono anche si butta nel cassonetto.
1: Sì.
0: Monnezza. I Four di Liverpool.
1: Sì.
0: Fab. Bene, si possono citare altri.
1: Sì, se ne possono fare una marea.
0: Ma tu perché cercavi appassionati di
1: Ma li cercavo perché innanzitutto io mi ritrovo in quella categoria, sono un grande appassionato, mi piacciono gli horror un po' di tutti i tipi e
0: Però non ti fanno paura, mi dicevi.
1: Non lo so, ultimamente ho perso un po' questo terrore degli horror.
0: Ma quando sei grande dopo i 12 anni, dopo i 7,
1: vai ancora meno.
0: Chi è che ha paura degli horror d'adulto?
1: Persone.
0: Ma no, non è vero.
1: Come no? Tu non hai paura degli horror?
0: Ma no.
1: Perché non li guardi?
0: Ma scusa, sono attori?
1: Lo so.
0: Sono attori.
1: Certo, è tutto finto, ma è chiaro.
0: No, non fa paura.
1: Ma anche, come dire, gli horror è tutto finto, non fanno paura, i film d'amore è tutto finto,
0: non fanno innamorare. Sì, è vero anche quello. Però è ovvio che se tu mi spari, c'è un'atmosfera tesa, silenzio, uno che cammina, mi spari su a 200 decibel un suono.
1: Certo, dici, ti spaventi per forza.
0: Certo,
1: ti spaventi per forza. Allora, io ho visto, sono andato al cinema recentemente appunto a vedere un film horror e volevo farti sentire un brano. Sì, Frontaliers, un brano di quelli che poi voglio sapere da chi ci sta ascoltando, che magari ha visto lo stesso film, se lo riconosce. Sai cosa?
0: Cioè, in un film horror c'è un brano così allegro?
1: Sì.
0: Allora è il prima.
1: È proprio l'inizio.
0: Te pareva. Classico.
1: Lo lascio tutto.
0: Vai.
1: Ti va?
0: Indovinate che film ha visto?

0: questa canzone.
1: Assolutamente no, dicono che non si trova e che Shazam non la riconosce.
0: Vedi, ma,
1: non,
0: ma è difficilissima da sgamare.
1: Ma come è possibile che non la riconosca?
0: Perché non hanno messo la loro canzone sui portali più famosi del mondo. C'è il videoclip su YouTube? Se cercate Sharmufers Kamsa Santi, li trovate. So che è difficile andare a cercare questa cosa dopo che ve l'ho detta, ma non preoccupatevi.
1: Parlavano anche di pantaloni, non c'è certo punto.
0: Sì, dicono pantaloni.
1: Quindi se era nella colonna sonora di un film horror, deduco che riguardasse la prima parte del film dove sono tutti amici spensierati in
0: sì,
1: giro.
0: Sì, più o meno, esattamente, è più o meno così. È la prima
2: tutti
0: scena.
2: Tutti uguali sono dove, sti film
0: ma
2: horror.
0: Ma no, ma in realtà questa è la scena proprio inizialissima dove ti fanno vedere questa famiglia dove c'è il padre con i figli che cantano questa canzone.
1: Ah, la cantano loro.
0: E però la madre non è tanto felice, anzi gli dà fastidio un po' come noi quando fischiettiamo e c'è la nostra collega.
1: Poi se tu vedi in un film horror persone felici sai già chi saranno le vittime, no? Proprio loro.
0: Sì, però in realtà in questo caso non sono loro,
1: loro sono
0: tipo i carnefici.
1: Allora,
0: in un qualche modo sono i carnefici.
1: Allora ci spiazzano.
0: Tra l'altro è interessante perché sono andato a vedere questo film che in realtà da piccolo è stato uno dei primissimi che mi ha spaventato a bestia, proprio paurissima.
1: Il primo di che anno è stato?
0: Il primo mi sa che primi 2000 intorno ai primi, o forse 98-99, secondo me intorno al 2000. Comunque sto parlando
1: 99.
0: A te, vedi La Mummia. Mi ricordo il primo che lo vidi, ma non era un vero e proprio horror, era un po' un thriller, non so, però c'erano delle scene che mi spaventavano particolarmente da piccolo. Invece questo qua, che appunto è uscito nel 2026, Lee Cronin's The Mummy, La Mummia di Lee Cronin's, praticamente è un po' un film così. È così.
1: E quello che è uscito adesso si chiama?
0: La Mummia.
1: Ah, La Mummia,
0: La Mummia 2026. E quella di Lee Cronin. Lee Cronin, che insieme a James Wan, che sono due abbastanza influenti nel mondo dell'horror, hanno fatto tutta per dire l'Evocazione, cioè Insidious, hanno fatto tutte delle serie appunto cinematografiche che sono andate molto bene e hanno appassionato tanti appassionati per l'appunto di horror.
1: Cosa? Ho letto una recensione, dice il nuovo film della Mummia non è quello che pensate e quando si mette a fare paura ci riesce sul serio, confermi?
0: Ma allora, appunto, io sono andato a vederlo al cinema, che secondo me è il modo migliore per vedersi un horror, perché se ti guardi un film d'amore a casa, ancora non hai bisogno di questa colonna sonora, di questi momenti. Invece nell'horror hai bisogno che il suono ti tiri degli schiaffi.
1: Un'immersione totale.
0: Esatto, in questo caso gli schiaffi ti arrivano, ma nella mia percezione è diviso in due parti, sono appunto. Non sono due parti, il film quando vai al cinema c'è la pausa centrale, quindi diviso in due parti in quel senso.
1: Primo e secondo tempo.
0: Il primo tempo è un po' più vabbè, ok. Cioè va bene, lo capisci, a posto, non è che ti fa particolarmente paura. Ci sono forse una o due scene dove ci sono questi jumpscare, appunto questi momenti di spavento volontario da parte del regista che ti fanno uscire le cose, ti fanno saltare per aria, però niente di che. Invece la seconda parte ti mette un po' più in tensione, quello è vero, però ci sono delle scene che mi hanno fatto veramente sbellicare dal ridere.
1: Cioè, è talmente pacchiano che alla fine è bello, dicono.
0: Sì, ma dai, ci sta, ci può stare, sono d'accordo, è un film interessante, diverso.
1: È successa quella cosa che dicono ogni tanto, uscite dalla sala perché faceva troppa paura, qualcuno piangendo, urlando, no?
0: Io. No, non è successo.

0: Adesso io non voglio spoilerare nulla del film. Racconto solo una breve scena, ma è decontestualizzata, quindi probabilmente anche se qualcuno vuole andare a vederlo, non rovina il film. Praticamente c'è un momento di questo film che appunto è nella seconda parte, dove c'è una bambina che si vedeva già un po' all'inizio, aveva un dente che ballava.
1: Attenzione.
0: No, ma senti
1: invece
0: questa roba.
1: Invece della fattina dei denti che ti arriva.
0: No, fa tutto da sola. C'è un banchetto, c'è una roba in casa, succede una cosa in casa dove ci sono tante persone e hanno allestito un banchetto con del cibo, eccetera. Dentro casa, quindi non stiamo parlando di spazi sconfinati, dentro casa c'è questa seduta da sola a questo tavolo che man mano, mi dispiace dirlo, è un horror. D'altronde è un horror, quindi fanno queste cose. Si stacca i denti da sola.
1: Ah, se li stacca con le mani.
0: Sì, ma non se ne accorge nessuno. Ma com'è possibile? Siete in 30 in quella stanza. Lì c'è il banchetto del cibo, dove la gente va al banchetto del cibo. Non è che sta lì e si fa i fatti suoi. Non è che c'erano degli altri eventi che dovevi per forza tenere l'attenzione verso un'altra cosa. No, potevi andare lì, ma nessuno se ne accorge. È riuscito a toglierseli tutti.
1: Ma non è vero.
0: Ma sai quanto ci vuole?
1: Se tantissimo tempo. Da sola?
0: Ma sì, ma tantissimo. Ma tantissimo tempo.
1: Ma però fa paura a me questa cosa.
0: No, è brutto. Infatti, secondo me il miglior film degli ultimi anni, qualcuno ha scritto anche Weapons, che è un bel film horror, non troppo violento per l'appunto, cioè sì, c'è una parte molto violenta, però non ci sono troppe scene che ti mandano in crisi in continuazione. The Substance, secondo me, è uno dei film top degli ultimi anni.
1: Ma non è horror,
0: quello
1: è splatter.
0: Sì, però appunto lavora su queste cose, sai, i denti che cadono, le
1: splatter,
0: unghie, cioè
1: sì,
0: molto...
1: Fa leva sul ribrezzo,
0: esatto.
1: Non sulla paura. Però la vera sfida è, non so se hai mai provato, guardare il film horror quando vivi da solo.
0: Ah, pensavo senza audio.
1: No, quando vivi da solo.
0: Sai che mi è successa una volta una cosa?
1: È lì la vera prova.
0: Mi è successa una volta una cosa, sera... Ok, guardo un bel film horror, Lights Out, che è un film cattivissimo dal punto di vista appunto anche lì psicologico, perché lavora sulla paura del buio. E quella sera, durante il film, a una certa cade una
1: Attenzione.
0: Mensola piena di bottiglie sopra.
1: Non è vero.
0: Nell'altra stanza, è stato terribile.
1: E ti sei staccato tutti i denti con le mani.
0: Esatto,
1: dopo.
0: L'ho fatto.
1: Beh, facile fare i bulli quando sei in casa con
0: no,
1: altri.
0: No, beh, ma lì infatti mi sono spaventato, ma non tanto per il film, che comunque era spaventoso, mi ha tenuto in tensione, ma soprattutto perché mentre stai guardando quella cosa,
1: aiuto,
0: casualmente cade qualcosa dall'altra parte. Mi sveglio.

0: ci chiedono: avete visto Venerdì 13? Che pensi? Che film del... E poi però arrivi alla fine e ti fanno spaventare. Sai che mi successe quando uscì il primo Insidious, uno dei film che ho riguardato recentemente, molto carino, però non fa così paura. Ma anche lì al cinema, non così spaventoso, se non alla fine, titoli di coda con questo, il titolo che rimbalza sullo schermo in rosso con sotto i violini.
1: E fa paura quello.
0: Fortissimi. Mi sono spaventato.
2: Di chi sarà?
1: Il migliore Midsommar, addirittura il miglior film horror di tutta la storia.
3: Il villaggio dei dannati, l'hai visto?
0: No, non l'ho ancora visto. Però vedi, mi posso segnare un po' di film da recuperare. Questo mi piace.
3: Il male verrà alla luce.
1: Poi ti consigliano The Ugly Stepsister.
0: Ma io non lo so.
1: Meglio di The Substance.
0: Meglio di The Substance. Vabbè, guarderemo tutto quello che ci avete
1: detto. C'è anche il nome del sito dove
0: lo... Tu mi hai detto che i film che ti sono piaciuti di più sono The Others.
1: No, di più, sì.
0: Cioè, che ti ricordi?
1: La prima volta che ho visto L'Esorcista, diciamo, ha fatto effetto.
0: Forte quello, sì.
1: Hostel è più splatter che horror. Cioè, è solo violenza. Non violenza.
0: Non così.
1: È solo violenza. Sesto Senso, The Others, quelli che hanno detto un'idea che quando capisci ti vengono i brividi, no?
0: Bello.
1: Bisogna
0: bello.
1: Avere avuto l'idea, non sangue.
0: Esatto,
1: rumore,
0: se no sono solo gratuiti, non ti fanno quella paura lì, se non ribrezz. Comunque, torniamo all'agenda, andiamo a rileggere il primo indizio. Vi ricordiamo, personaggio reale di fantasia attuale del passato. Date, come sempre, scriveteci il nome che vi viene in mente. Rileggiamo il primo indizio e andiamo con il secondo.
1: Babbabe bibbe bibi.
0: No, il primo cos'era anche?
1: No, aspetta.
0: Bobbe bebe.
1: Correre
0: bebe
1: per la presidenza. Salvare gli esserini.
0: Ci avete scritto in tanti. Trump, no, non è Trump. Non è Bart Simpson. Non è Dwayne Johnson. Non è Gavin Newsom. Nessuno di tutti questi qua. Quindi vi ricordiamo che comunque c'è una macchina del caffè in palio. Ci sono le capsule, i Power Coffee Energy Shot in tre gusti. Tutto quanto offerto a Chicco d'Oro. Quindi insomma c'è un bel premino. Correre per la presidenza e...
1: salvare gli esserini.
4: 079 873 8073.
2: Chi l'avrà perso questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
6: Catriel, il becco è moroso.

0: Ah, ma potrebbero fare in un film? Adesso un'idea, non ci sono tanti film horror ambientati dalle nostre parti, no?
1: No, non ce ne sono tanti.
0: Arthur era horror.
1: Arthur? No, no.
0: Non era horror.
1: No.
0: No, potrebbero fare un bel film sul mostro di Breno.
1: Che cos'è il mostro di Breno?
0: Il mostro di Breno è un mostro che nel 700 infestava i boschi del Malcantone.
2: I boschi di Breno?
0: Boschi di Breno, nel Malcantone. Non si sapeva bene se fosse un drago, alcuni lo chiamano il drago di Breno. Poi c'è chi dice no, guarda che è un coccodrillo gigante che cammina su due zampe. Fa paura o non fa paura?
2: Fa un po' paura, effettivamente.
0: Ma non è una leggenda, lo puoi vedere ancora oggi,
2: Ah, no, cioè è ancora visibile.
0: Non è vivo, ma lo puoi vedere.
2: Umano.
0: Aspetta, do la parola ai nostri archivi RSI bellissimi.
2: Andiamo.
3: Il drago di Breno nel 1700 fu per tanti anni il terrore del Malcantone. Era un drago, si sosteneva, che non aveva rivali in fatto di astuta violenza e di pertinace crudeltà. Era quindi diventato l'incontrastato padrone della regione.
0: Pensa che paura andare in bosco.
4: E che ho visto la bestia.
0: Hai visto?
4: Le mie vipere, le mie. Un scorzone. Poi dice, ma guarda che lì è un coccodrillo.
0: Ah, un coccodrillo?
4: Poi dal rio delle Amazzoni.
0: E come è arrivato qua?
4: La perdura strada, si imbrocò il mare e che lei e i fiumi, cos'è? O si portò giù a
0: rio delle Amazzoni a Breno.
4: E lui quando fa questi pochi versi, i vacchi scappavano.
0: Hai sentito?
2: Hai
0: capito? Lui faceva dei versi, le mucche si spaventavano, scappavano
2: e andavano via,
0: cadevano nel burrone.
3: Sono le versioni in merito alla sua fine. L'avrebbe ucciso esaudendo le preghiere di quei fedeli la provvidenza, oppure sarebbe stato ammazzato da un giovane armato di coraggio e di tridente.
0: Fabio.
3: Certo è comunque che le spoglie del coccodrillo furono portate in processione dalla chiesa di quel villaggio sino al santuario che si trova sul Sacro Monte di Varese,
2: cioè, tutto
3: popolare
2: vero.
3: Meta dei pellegrinaggi votivi malcantonesi.
0: Ci hanno portato in pellegrinaggio il coccodrillo morto come simbolo del male sconfitto.
2: Aiuto.
0: No, è vero.
3: Le spoglie furono deposte davanti all'entrata del tempio, fin quando non venne aperto accanto alla chiesa il museo Baroffio, dove le spoglie di quello che era chiamato il drago o il biscione furono esposte in una grande bacheca e dove tuttora si trovano.
0: Puoi andare a vederlo.
2: Posso ancora vedere.
3: Una scritta ricorda che si tratta con ogni probabilità delle spoglie di un coccodrillo fuggito nel XVIII secolo da un circo che aveva piantato le sue tende a Lugano.
0: Che storia.
3: La scritta non spiega tuttavia come il coccodrillo poté giungere sino a Breno.
2: Giusto.

alla Musica che Conta, un programma ideato dalla RSI per controbilanciare l'imperversare di brani commerciali nelle radio pubbliche della Svizzera. Salve, sono Tonio Timpanelli. Pianeta Terra, attorno alla fine del XX secolo, l'hip hop esiste e la gente crede ancora che i Doors facessero buona musica. Nel profondo Abruzzo, però, durante un venerdì santo, nasce una stella, Umberto Torrieri Pompilio, in arte Robert Torrion. I vostri amici più acculturati avranno citato sicuramente almeno una delle sue opere letterarie, come Dio, punto e virgola, Gesù, virgola, gli apostoli e i suoi successori, oppure Viaggio di nozze verso l'aldilà e Maria seduce Giuseppe, due punti.

Questo era l'intro di Sandra. L'anno di pubblicazione è avvolto nel mistero, come molti dettagli dell'artista di oggi. Staccati impertinenti vengono contrastati da una grande prestazione vocale che non lesina sui melismi, ovvero sulle modulazioni di un'intonazione della voce all'interno

0: attraverso parole e suoni gutturali un amore struggente che incattivisce e trasforma fino a rasentare lo stato di bestia. Infatti Robert Orion esprimerà questo dolore attraverso vari versi e urli.
1: Sangria, la tua bocca rossa.
0: Predecessore di Vasco Rossi in quanto amore per le E prolungate, Robert Orion gareggia nel panorama musicale con i migliori del settore. Ahimè, però la fama che merita non gli è mai stata donata. In un mondo dove Marco Mengoni vince Sanremo, un grande artista come Robert Orion è destinato a passare in sordina. Fatevi un favore, ascoltatevi la variegata discografia di questo autore che oscilla da rap a pop rock e da grida d'amore a grida di dolore.

0: mezzogiorno e un minuto e 30 secondi, Ottavio. Vuol dire solo una cosa.
1: Sì.
0: Vuol dire che noi, innanzitutto ve lo ridiciamo, sono le 12, quasi le 12 e un minuto.
2: Vuol dire Abel?
0: Cioè, scusami, sono le 12 e un minuto. Vuol dire Abel.
2: È arrivata, sì, è arrivata la barzelletta del nostro corrispondente.
3: Vai. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Sono tornato per una nuova battuta.
0: Vai.
3: Ci sono due spec.
0: Sì.
3: Il primo dice: siamo identici. E l'altro gli risponde: eh sì, siamo speculari. Ciao.
2: Ciao, buon appetito.
0: Grazie Abel.
3: Che

0: comunque posso dire, sono felice che anche Rete 3 ha un sacco di ascoltatori a cui piacciono i film.
1: Chi sarà?
2: Ma è un genere molto amato, eh?
0: È molto. Pensavo di essere l'unico.
2: Ma no, che ho voglia di emozioni forti.
0: Esatto. Allora torniamo alla nostra carissima Gionda di Today, perché come sempre vi ripeto, c'è una macchina per il caffè, 20 capsule, un box di Power Coffee Energy Shot in tre gusti, tutti pronti ad arrivare a casa di qualcuno che riesce a indovinare. Chi è che riesce a indovinare? Per ora nessuno.
2: Col terzo magaro.
0: Perché ci hanno scritto Leon S. Kennedy, no. Oppure Felonius Gru, Calvin, Lisa Simpson, Gru. No, niente di tutto ciò, niente di tutto ciò. Quindi proseguiamo con gli indizi di oggi, che erano i primi due: correre per la presidenza, salvare gli esserini, e l'ultimo è...
2: Io ne ho solo un pezzo, forse tu ce l'hai tutto. Prendere gli occhi extra e la crema solare
0: insieme ai baffi.
2: Prendere gli occhi extra e la crema solare insieme ai baffi, sei tu.
0: Sono io. Quindi se vi viene in mente qualcuno con correre per la presidenza, salvare gli esserini, prendere gli occhi extra e la crema solare insieme ai baffi, scriveteci allo
3: 079 873 8073.
0: Secondo me adesso...
1: Chi l'avrà perso questa agenda qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: al paese.
1: In vacanza torno giù.
0: In vacanza torno giù.
1: Poi torno su con le olive.
0: Con l'olio.
1: Con 100 litri d'olio d'olive. Allora dicono: mi piacciono i film dove ci sono animali che mangiano persone.
0: Ma perché?
1: Ne hai parlato con qualcuno?
0: Infatti, secondo me.
1: Vabbè, è un genere. I suoi horror preferiti sono quelli in cui animali mangiano persone. Adesso mi viene in mente lo squalo.
0: Godzilla,
1: lo squalo.
0: Mangia persone Godzilla.
1: Jurassic Park
0: ci sta.
1: Altri animali che mangiano
0: persone. Che non sono dei propri horror. Cioè degli horror.
1: King Kong
0: horror.
1: No, mangiava banane.
0: È vero.
1: A proposito di film horror, ci sono delle scene che potrebbero essere inserite in un film horror in questi giorni a San Francisco.
0: San Francisco.
1: Tu vedi orde di persone con un badile in mano.
0: Cioè, così, per le strade di San Francisco.
1: Tipo gli zombie.
0: Bello.
1: In giro tutti.
2: Badile. Tesoro.
0: Così e tossendo comunque fanno la loro porca figura.
1: Ma perché? Tu lo sai perché?
0: Io lo so perché.
1: Dici.
0: Perché qualcuno ha deciso di scrivere su Reddit: abbiamo seppellito sottoterra qui, ovviamente seppellito sopra terra è un po' difficile, a San Francisco 10.000 monete da un dollaro.
1: Ma non è che stanno prendendo in giro tutti?
0: Ma sai che secondo me sì. È la caccia al tesoro di San Francisco.
1: Tutti quei badili, ma a cercare questo tesoro anche basandosi su alcuni versi che hanno messo
0: i
1: nasconditori.
0: Sì.
1: Se volete, se andate a San Francisco, ve li leggo.
0: Se siete già lì e ci state ascoltando,
1: ascoltate, vicino a un muro di pietra e a tre pali dove si incontrano voci di educazione e giustizia, quindi direi fra la scuola e il tribunale.
0: Sì,
1: segui i suoni che arrivano dall'alto.
0: Sì.
1: Verso un palo gigantesco e un salto enorme. Questo non mi dice niente.
0: No, un palo gigantesco, un salto enorme. No.
1: È una tipo la caccia al tesoro di Rete 3?
0: Sì, però
1: coi badili. Facciamola così la prossima.
0: Bello.

0: Qua ci dicono, ma il dollaro è cartaceo, le monete da un dollaro non esistono. Ma non è che hanno messo le cioè del valore nominale di un dollaro.
1: No, no, quindi... proprio le monete dicono, no?
0: Appunto. Sì, ma non esiste la moneta effettiva.
1: Sì, sì, esiste, esiste.
0: Allora niente, stai dicendo io una scemenza. Comunque una cosa interessante è che la gente ci sta credendo, non solo perché questi qui sono due pazzi trentenni che hanno deciso di fare uno scherzone a tutti, ma perché questi organizzatori, che sono sempre rimasti anonimi, avevano già fatto questa cosa.
1: Un'altra caccia al tesoro
0: l'anno scorso con una scatola piena di contanti, pepite d'oro, figurine sul Monte Sutreux.
1: È stata trovata?
0: In 11 ore. 11 ore ci hanno messo a trovarla.
1: Allora sono attendibili. È vero che hanno sotterrato 10.000 monete da un dollaro.
0: Capito. E quindi vediamo se anche qua batteranno il record delle 11 ore oppure, cioè, se domani già l'avranno trovato oppure no. Sarà curioso scoprire questa
1: cosa. Ma soprattutto
0: cosa.
1: Quante multe prenderanno questi che vanno in giro a scavare?
0: Vero. Poi c'è gente che non va a scuola.
1: Vanno a scavare nei territori. Non si può.

0: dollaro esistono, solo che la gente utilizza di più il cartaceo.
1: Poi fa più impressione un tesoro in monete che in banconote.
0: Molto più estetico.
1: Hai sotterrato un forziere e le monete poi quanto pesano?
0: Pesano quasi 80 kg, 10.000 monete da un dollaro. E quindi siamo arrivati a potervi dire che qualcuno ci ha preso, non tantissimo.
1: No, pensavo di più.
0: Correre per la presidenza, perché?
1: Perché inspiegabilmente ha ricevuto in un'elezione negli Stati Uniti 4 voti pur non essendo candidabile.
0: Incredibile. Poi salvare gli esserini, perché lui riesce a tenere in vita o tenere con sé perlomeno questi piccoli alienetti del Pizza Planet. È già qua, potrebbe scattare e l'ultimo era prendere gli occhi extra e la crema solare insieme ai baffi, perché?
1: E qui tutti hanno pensato a te.
0: Hanno pensato a me, ma in realtà.
1: Perché se li stacca li cambia.
0: Esatto, lui se li cambia e c'è sempre la sua compagna che gli dice: devi ricordarti di prendere gli occhi extra e la crema solare. Lui perde anche i baffi, quindi tutto quanto perché stiamo parlando di
2: Mr. Potato!
0: E quindi chi è che si.
1: Per chi non lo conoscesse,
0: Mr. Potato fa parte della saga di Toy Story, è una patata. Pensa che quando l'hanno messo per la prima volta in commercio, è stato uno dei primi giocattoli messi in commercio, esisteva la sua versione dove non c'era il corpo.
1: Cioè, gli arti.
0: C'erano solo gli arti con una spilletta e te lo costruivi tu con una patata vera.
1: Infatti c'è stata un'impennata nella vendita delle patate. No, veramente.
0: Esatto.
1: Mamma mi compri le patate.
0: Devo fare il mio mister, devo fare.
1: Sergio, hai vinto,
0: Sergio, complimenti.
1: Sei contento? Sei contento, Sergio?
3: E vai verso l'infinito e oltre.
1: Sembra di sì, dai.
0: Buzz Lightyear quello, però va bene.
1: Sembra di sì, ma era
0: grande.
1: Su una moto.
3: E vai verso l'infinito e oltre.
1: Sta volando.
0: Grande Sergio, ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in tre gusti offerti da Ottavio
1: Chicco d'Oro. Chi

0: C'è un horror ambientato in palestra, tu che vai sempre in palestra?
1: Sono tipo i Final Destination, ce l'hai in mente?
0: C'è la palestra?
1: C'è anche la palestra.
0: Ah no, vedi, non mi ricordo.
2: Non ci resta.
1: Sai dove tipo ti cadono?
0: Il sollevatore di ossa.
1: Ah no, non in quel senso, però tipo i pesi che ti cadono addosso, robe del genere.
3: Anche oggi. Ci verrai in luce. Paura, eh?

0: ci ritroviamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. 8.
1: Io ti sto vedendo. Anche io.
0: Sì, attenzione. Ottavio non lo dice a me, ma lo dice a voi. Quindi, se vi manchiamo, beh, cioè, esistono i podcast. Ogni giorno vengono caricati i podcast della puntata che avete appena sentito senza la musica su Play RSI oppure su rsi.ch. Ci andiamo?
2: Sì. Possiamo fare questa doppia velocità che ci metti meno a aspettarlo.
0: Bellissimo, facciamolo.
2: Guarda che è un genere, eh?
0: Facciamolo.
2: È già un reel.
1: A domani.
0: È già un film, ci sono quelli che hanno fatto il film in due per, eh?

0: Joe Dallas and the Monks, Giovanni che viene da Dallas e i monaci, non è male come...
1: Ti piace come compagnia?
0: Ma sì! Io pensavo, cioè, poi c'è gente che invece ha scelto per esempio dei nomi nella storia della musica molto più semplici, tipo i Polizia.
1: Bello!
0: Police.
1: I Police.
0: I Police, cioè dici... No,
1: è
0: poi
1: così neutro.
0: The Doors, le porte. Cioè, poi c'è Joe Dallas and the Monks.
1: Ma tu... E poi c'è Sting e il suo pungiglione.
0: Esatto.
1: Che però...
0: Sting.
1: Va bene, allora la meteo su delle Alpi, molto nuvoloso con rovesci a partire dalla prossima notte più frequenti ed estesi, in parte anche a carattere temporalesco. Limite delle nevicate sui 2100 metri, se ne parla ancora, a basse quote, temperature tra gli 11 e 15 gradi. Al nord, nuvoloso nel corso della giornata, alcuni rovesci o temporali a partire dalla Romandia e dalle Prealpi, limite delle nevicate sui 2000 metri, nord e centro dei Grigioni, fino a stasera asciutto per effetto favonico, temperatura massima fino a 20 gradi. Domani massime ai 16, non so perché ho detto anche domani, però era scritto.
0: Va bene.
1: Così almeno la gente sa che...
0: Quando vediamo le cose scritte dobbiamo leggere.
1: Devo leggere, è più forte di me.
0: Esatto. Allora diamo uno sguardo anche al bollettino del traffico, grazie ai colleghi di Via Suisse che ci dicono che sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Una conduzione del reparto di cardiochirurgia del Unispital di Zurigo fallimentare. Oggi la struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2014 e il 2020. Gli Emirati Arabi Disuniti iniziano ad affiorare screzi tra le monarchie del Golfo per la crisi in Medio Oriente. Infine l'inflazione si conferma in aumento in Svizzera e nel mese di aprile ha registrato una crescita dello 0,6% su base annua, lo ha reso noto l'Ufficio Federale di Statistica, cifra in linea con le attese degli esperti, secondo cui tra i fattori che spiegano la crescita vi sono l'aumento del prezzo della benzina, del diesel e dell'olio combustibile.

0: pronto a correre? Sì, ma con ritmo giusto. In fin dei conti, Marco Mengoni, la sua carriera è un po' mezzo fondo. Comunque sta ancora correndo e lì bisogna saper dosare le energie, perché non è che puoi dare tutto.
1: Infatti qui era il 2013 e ha dosato bene, sì, era già partito per la maratona.
0: Ha già capito, già che se vuoi durare tanto
1: con calma.
2: Mamma mia, come siamo filosofici. Come siamo.
1: Eh beh, d'altronde siamo deriva. Noi della esatto. Deriva.
0: Eccoci qui oggi con Julie Erlene Paltrax fino alle 14. È un ospite che introdurremo tra poco. Ieri abbiamo esordito parlando di che cosa sareste se foste un piatto. Ha vinto
1: il gorgonzola.
0: Io ho detto gorgonzola mascarpone, ma le lasagne
1: hanno vinto.
0: Le lasagne. Brevemente, la filosofia stratificata, piena di gusti, il gusto deciso del ragù, l'avvolgente bechamel che ti dà anche un po' quel dolcino, la pasta che unisce ma separa, no? Cioè una roba
1: casa.
0: Brava.
1: È anche un po' casa.
0: Esatto, il profumo
1: con le sue stratificazioni
0: sono ancora più buone riscaldate, perché c'è tutta una teoria di filosofia dietro. Comunque 079 873 8073 è il nostro numero di telefono e di WhatsApp più che di telefono.
1: Pensavo,
0: vai,
1: prima abbiamo detto se c'è qualcosa di scritto non lo leggiamo.
0: Sì,
1: siamo rimasti ai tempi delle elementari quando sul bus leggevi scemo chi legge.
0: Sì.
1: Sai che ci ho pensato? Ho detto no ragazzi, non ho imparato niente.
0: Tante cose.
1: Sono retrocessa.
0: No, tante cose noi esseri umani, grazie al cielo, anche per certi versi le facciamo in modo completamente automatico, ma a volte perdiamo la consapevolezza di certi modi di interazione con la realtà, no? Per cui veramente io ogni tanto lo dico per ridere, ma sembriamo un po' delle scimmie ammaestrate su certe cose.
1: Poi ogni tanto la deriva, siamo spontanei,
0: sì,
1: e voilà.
0: Quello sempre. Riconosciamo il nostro avere origine dalle grandi scimmie, dalla grande famiglia, dall'albero dei primati. Ho dato il nostro numero di WhatsApp anche perché oggi poi magari ci sarà qualcuno che vorrà intervenire,
1: sì,
0: parlando con la nostra ospite per il tema che abbiamo scelto oggi. Tra pochissimo appunto lo introduciamo, però prima partiamo con la classica caramellina,
1: il
0: quel
1: bel
0: dolcetto che ci offrono le nostre fatine dei dischi dalla fine degli anni 80, gli strepitosi Fine Young Cannibals e She Drives Me Crazy.
1: A proposito del nome del gruppo,
0: sì, esatto.
1: Capito,
0: esatto.

0: Ed eccoci qui, come detto, come annunziato prima, a presentare e introdurre la nostra ospite.
1: Sì, io sono felicissima perché è stato uno di quegli incontri virtuali, non su app tipo Tinder o cose del genere, ma proprio ho scoperto la sua esistenza, guardo su internet.
0: Grazie a doom scrolling.
1: Che noi no, no, in realtà offline.
0: Ok.
1: Amici di amici. È una persona che non conosco praticamente per nulla, ma sai quelli che, non so, scatta qualcosa, sì, ti capisci? Sì. Fa, tu devi conoscere Francesca. Okay. Allora io sono andata su internet, ho guardato e oggi appunto alla deriva ospitiamo lei, che fa una cosa molto semplice e molto pericolosa, e lo fa con ironia, quindi è top per la deriva. Mm-hmm. Chiede alla gente che incontra di raccontarsi davvero. Lei fa tante cose, adesso diamo l'etichetta, quella un po' più ufficiale, sì, quindi educatrice narrativa, formatrice, autrice, speaker per il TEDx, fondatrice di Inner Hero ed End Education, che poi ci spiegherà. Lei lavora da anni con persone, gruppi e organizzazioni su un tema che nessuno ama affrontare, ma che prima o poi riguarda tutti, e noi alla deriva lo sappiamo molto bene e soprattutto non ci nascondiamo dietro un dito. Affronta il tema delle grandi transizioni, le fini, i passaggi obbligati. È con noi, eccola qui, Francesca Marchegiano. Ciao Francesca, benvenuta.
0: Andiamo Un applauso sulla fiducia, subito così. Ecco, ciao
2: grazie
0: Francesca.
2: Mille, ciao a tutti, grazie mille per l'invito, mi piace questo applauso che mi carica.
1: Mi piace?
2: E mi manda alla deriva insieme a voi, quindi
0: grazie.
2: Sono pronta.
1: Allora, noi ti abbiamo voluta qua perché appunto io sono tornata in radio entusiasta, ho detto no, ma ho scoperto lei, ti ho chiamata, ti ho scritto, ci siamo trovate in un attimo anche solo al telefono e deciso di venire qua. Allora ti chiedo, perché sei voluta venire? Perché, come ti ho convinto?
2: Mi ha convinto proprio il tuo entusiasmo, il titolo di questa trasmissione. Mi sono sentita a casa, ho detto mi butto alla deriva, naufrago insieme a loro, e quindi ho detto subito sì. Io di solito seguo il mantra niente di ragionevole, quindi quando una cosa è ragionevole la scarto, quando sembra proprio la cavolata dell'universo dico sì.
1: Ascolta,
2: sembrava,
1: però
2: abbastanza
1: tu...
2: una cavolata venire qua.
1: Però tu sei una persona seria, perché una persona seria arriva a un certo punto a credere che questo sia il mantra giusto?
2: Perché ho cominciato a lavorare con i malati psichiatrici, schizofrenici cronici, che hanno stracciato tutte le mappe che avevo e mi hanno fatto capire che ciò che per me era ragionevole in realtà era ragionevole per una grande storia in cui io però non mi riconoscevo, e da lì ho capito che le strade secondarie sono sempre quelle più interessanti.
0: Beh, come darti torto, nel senso che poi ognuno alla fine si costruisce una sua narrazione, no? Siamo tutti prigionieri del famoso principio dell'alchimia, siamo dentro una cella della quale abbiamo la chiave ma non la usiamo, no? E tante volte la chiave è quella roba lì, è il cambiare narrazione, non è evidente. E qui è interessante perché, come tu hai detto, tu lavori, no? Proprio sulla narrazione, su un certo tipo di narrazioni, su come sia fondamentale anche riflettere, no? Su come ci raccontiamo, su cosa raccontiamo del mondo, e raccontandolo agli altri riveliamo di noi stessi.
1: A volte però, se posso dire, è difficile vedere quella chiave che ci può liberare.
0: Assolutamente.
1: E questo può essere magari l'inizio della nostra chiacchierata. Come riconoscere la chiave della narrazione che ci stiamo affibbiando? Se anche voi avete voglia di chiacchierare con noi su questo tema, 079 873 8073.
0: Tra l'altro la nostra ospite si occupa anche di un

0: Nuovo ritorno alle origini, nuovo ma vecchio, nel senso che loro hanno detto questo, vogliamo tornare al suono delle origini, più o meno, secondo me ci sono riusciti. Torniamo con la nostra ospite.
1: Sì, siamo sempre con Francesca Marcheggiano, abbiamo già messo sul tavolo un po' di spunti, sono già arrivati dei messaggi, delle considerazioni ed eravamo rimasti lì, sulla chiave della nostra autonarrazione, perché si sa, noi siamo anche le storie che ci raccontiamo o che ci hanno raccontato di noi. Però devi poterti risvegliare, perché non è che nasci sapendo che ti verrà affibbiato un qualcosa o che tu ti racconterai un qualcosa. A un certo punto della vita ci si rende conto che forse porsi la domanda e dire: ma perché io credo in questo? Chi me l'ha raccontato? Come si fa a trovare la chiave per vedere la storia che ci siamo raccontati o che ci stiamo raccontando e che di solito ci sta stretta?
2: Allora, se sta stretta, tendenzialmente la chiave viene dal corpo, prima di tutto, più che magari da un ragionamento. Spesso nasce da questo. Quindi è quando il corpo manda dei segnali che ti fanno capire che non stai bene in ciò che fai, in dove sei, nel lavoro magari che stai conducendo, nelle relazioni che hai. E quindi di solito è il corpo che comincia a farti sentire che c'è qualcosa che non va, e questo ti porta a fare un'analisi del perché non sto bene. E se riesci a fare un click in più, quindi non semplicemente a sedare quei sintomi con della chimica, puoi arrivare a capire che magari sei dentro una storia che non ti appartiene più, e come dici tu, che magari ti è stata raccontata fin dall'inizio della tua vita, tipo si fa così, sai, pensa, non so, le storie tipo ti sposi, trovi il lavoro, hai figli, no? Le case piene,
0: tutte le checklist,
1: il Labrador,
2: e
1: immancabile
2: sempre, per carità, adoro, però a volte dici: ma io non sto dentro questa narrazione, e lì parti in un cammino di esplorazione di te che è anche in salita, diciamo, però magari ti porta là dove sei atteso o attesa.
1: Ma senti, raccontiamo un po' a chi magari non ti conosce e non ha ancora visto, perché io vi consiglio di andare a vedere il TEDx che tu hai fatto, che si trova su internet. Tu per prima hai vissuto il riconoscimento di una narrazione che non ti apparteneva, quindi certamente tu hai le qualifiche professionali per parlare di quello che parli, ma l'hai vissuto in prima persona?
2: Assolutamente sì, diciamo già dall'età delle scuole medie, quindi intorno ai 12 anni, mi ero accorta che c'erano due grandi narrazioni in cui dovevo credere, che non ero convinta fossero le mie. La prima era religiosa, il credere a un Dio.

0: e la seconda era di un'altra religione che era calcistica, tifara la Juve, perché mio padre era un tifoso della Juve. E quindi
1: c'è che, stata è una
2: religione,
0: certo, che sempre sono religioni.
1: Certo,
2: per molte persone il calcio, l'hockey sono religioni,
0: non mette mai in discussione. E poi sono religioni proprio tramandate, no? Di tradizione, di famiglia. E lì mi sono chiesta: ma io vado in chiesa perché ci credo io, tifo la Juve perché è qualcosa che è mia, oppure perché ho preso qualcosa, una sorta di copione che arriva da fuori? Poi di lì sono andata avanti facendo tutte le checklist, come dicevamo prima, fino a quando invece intorno ai 30 anni, che di solito è un'età per una donna, penso, non lo so se anche per il
1: intorno
0: ai 30 anni.
1: Sì. La mia sensazione, ti spiego com'è stata. Quando ho compiuto 30 anni, mi ricordo proprio la sensazione fisica, è stata come quella di scendere da un treno ad alta velocità. Finalmente scendo, arrivo a una stazione, mi guardo in giro e la domanda è stata: wow! Dove sono? Cosa sta succedendo? Ma proprio una sensazione fisica come di arresto, no? Come se il tempo si fosse congelato e finalmente avessi cominciato a guardarmi in giro.
0: E vedi, infatti proprio la sensazione fisica, come dicevo prima, di solito è il corpo che racconta.
1: Sì.
0: E per me idem, è stato un po' così, è stato chiedermi: ok, adesso io ho tutto, il lavoro, la casa, eccetera, ma queste cose che ho creato, che ho ritenuto importanti e che sono importanti, ci mancherebbe, ma sono tutto quello che c'è. Cioè la mia storia si chiude qua dentro, in mezzo a queste due cose. E quindi ho cominciato a mettere in discussione, esplorandomi, quindi entrando dentro di me attraverso la scrittura autobiografica, quindi seguendo dei percorsi, ma anche semplicemente all'inizio dei libri, e lì, cavoli, è venuto fuori un'altra storia, un'altra storia.
1: Un universo intero. Chiude gli occhi, no? Il mondo che abbiamo dentro.
2: E mediamente, visto che tu lavori con tante persone, come viene accolta questa storia, diciamo, più naturale, quando viene fatta uscire o magari messa su carta? Perché ci si può anche spaventare di chi si è veramente.
0: Assolutamente sì, è capitato a volte in alcuni percorsi con me che proprio all'inizio del percorso, quindi magari era un incontro, una persona venisse a dirmi: allora, ho capito, ma non voglio sapere e non vengo più. E poi
2: non vengo più
0: e io ho detto: fai bene. E fai bene, perché assolutamente non sono per spingere le persone giù dai burroni se non sono pronte per volare, assolutamente no. Quindi bisogna anche rispettare il tempo dell'altro.
1: Anche perché, io penso dopo magari affrontiamo il tuo tema, che tu parli di fini, di transizioni. Quando tu finisci di credere o ti rendi conto che una narrazione è arrivata al capolinea, ti si apre un universo. Io leggevo prima di quello che succede a una stella, no? Le stelle giganti, quando collassano, esplodono, liberano un'energia pazzesca, diventano supernove, però finiscono, e grazie a quel meccanismo lì possono spargere nell'universo tutti i materiali che si sono concentrati, tipo il ferro, eccetera, tutte quelle cose che sono fondamentali per la creazione della vita nell'universo. E secondo me noi siamo così. Quando finiamo un ciclo della vita fa paura, perché dici: fa schifo, ma è la roba che conosco, che so, è quel bastoncino storto che uso, però almeno quello lo so che cos'è. Dopo non lo sai che cosa c'è, però si libera anche tantissima energia, io credo, no? in quei frangenti
0: lì entri in quello che nel mondo delle fiabe viene chiamato l'infinito dei possibili.
1: E certo,
0: quindi entri in tutto quello che potrebbe essere anche per te, e fa paurissima, viene chiamato anche il liminale,
1: tenebrezza, no? una specie di euforia che però l'abisso, e ti viene un po' la vertigine forse anche. Tra pochissimo continuiamo a parlare di queste cose molto interessanti. Prima però di chiudere volevo ricordarvi una cosa che non c'entra nulla, però parliamo di una cosa bella. Alle 14:40, ragazzi, occhio, perché ci sarà Sterchi, non solo quello, ma ci sarà una regalia legata a questa bella iniziativa, uno dei più bei festival secondo me che ci sono nella Svizzera italiana, che si tiene in una zona meravigliosa, il Sun Valley Festival. Ci sarà una regalia per dei pass, per cui un regalone all'interno di Dai che Venerdì. Il nostro Sterchi vi regalerà dei pass per il Sun Valley Festival. Da non perdere l'appuntamento, mi raccomando, alle 14:40 o giù di lì.

0: Wolves, Selena Gomez e Marshmello.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Oggi Laila sarebbe fiera di noi.
2: Oggi guarda che facciamo un figurone.
0: No.
2: Solo un minuto dopo le 13.
0: Che per noi è veramente...
2: Stiamo migliorando.
0: Sì, sì, ogni chiaro di... sono di chiari di non abbastanza rari. Bentrovati alla deriva con Julia Rene Paltrax e
2: come
0: la nostra...
2: diceva, scusa, sì, il mio professore di latino, quando prendevo un bel voto alle versioni, diceva Julie, una rondine non fa primavera.
0: No.
2: E non capivo all'inizio, poi ho capito.
0: Una rondine non fa primavera, e io ogni volta che sentivo questa frase dicevo, io voglio trovare quella rondine lì. Perché c'è una rondine che non fa primavera, e quando tu la trovi, la scopri, poi diventa primavera. La nostra ospite, Francesca Marcheggiano, formatrice, autrice, ho visto anch'io una parte del video che ha fatto col TED, un TEDx, che è uno spin-off del TED, di questa piattaforma, che trovo molto carina come idea, no? È nata anni fa, se non sbaglio, negli Stati Uniti, in California, come occasione per far dire, far parlare alle persone che si occupano di qualcosa di particolare, con passione, in un quarto d'ora, grosso modo, un pitch, parlare di quello di cui si occupano. Tu come ti sei incontrato? Come hai scoperto?
3: Allora, io l'avevo seguito in sé come, diciamo, format a Como, perché Como in Italia è stata la prima a portare il format nel nostro ambito, e quindi andavo come pubblico. Poi mi hanno contattato come speaker coach, quindi per diverse edizioni al TEDx di Cremona sono stata la coach degli speaker, quindi di coloro che andavano sul palco
2: per far uscire il meglio di quello che potevano dare come
0: in poco tempo, poi, no?
2: In un quarto d'ora, esatto. E costruirlo anche in una maniera avvincente.
3: Esatto, Mission Impossible, ma per me bellissimo, perché magari io incontravo fuori da, appunto, dall'edizione prima, non so, neuroscienziati o professionisti di tutto il mondo, che loro raccontavano a me quello che volevano dire, dovevano dire, magari per un'ora me ne parlavano, quindi io prendevo queste lezioni pazzesche private,
0: godevo, mi pagano
3: per imparare, godo.
0: Sì,
3: e poi io però avevo questa Mission Impossible di condensare tutto questo sapere in un quarto d'ora, in più comprensibile per un pubblico generico,
2: certo,
3: degli specialisti.
2: Devi essere un po' divulgatore, e non tutti gli esperti lo sono.
3: No, necessariamente no, perché alcuni fanno a tutt'altro di lavoro e non sono magari abituati a uscire su un palco, magari in un teatro davanti a 1000 persone, anche a non emozionarsi troppo, emozionarsi un po' sì. E poi da lì, in realtà, poi mi hanno contattato dal TEDx di Ancona, perché mi avevano visto in un'altra situazione, mi hanno detto vieni, racconta, parla, e io
0: bello. Sì. Posso chiederti, andando proprio un po' sul nocciolo di una questione della quale tu ti occupi, che secondo me è fondamentale. Infatti dicevo che un anno fa ho avuto questa epifania, no? Che nella nostra società ci sono argomenti che sono tabù, tipo il cannibalismo rituale, eccetera, eccetera. Ma senza arrivare fin lì, per esempio, la morte è un tabù, no? Non se ne parla. Io mi ricordo che ho visto, invece, quando ero piccolino, mio nonno morire in casa, che era una tradizione, no? Che adesso invece no, si deve andare in ospedale, le persone, è considerata una malattia. Che è una roba assurda, perché poi è una porta integrante della vita. E tu ti occupi anche di questo, diciamo che quello è la fine per eccellenza, viene considerata. Ma perché secondo te è importante oggi più che mai integrare la confidenza e diciamo un certo tipo di intimità con la fine nella narrazione personale, noi oggi, delle nostre vite? Perché bisogna recuperarla sta cosa?
3: Hai proprio detto la parola giusta, intimità, perché faccio un passo indietro. Non è vero che la morte è un tabù, la morte è spiattellata nei mass media ininterrottamente, quindi c'è la pornografia della morte, e manca la morte intima, come hai descritto tu, del nonno, privata, la nostra, lì no, non se ne può parlare. Se ti rifugi l'argomento, non so, una cena, ma stiamo cenando, ma è Natale, ma siamo al bar e stiamo facendo l'aperitivo. Ma è l'unica cosa di cui dovremmo parlare, perché la condividiamo con gli animali, con i fili d'erba, con qualunque cosa. E quindi il tema di riappropriarsi di questo argomento, partendo, anche se ci fa troppa paura la nostra morte biologica, partendo dalle fini che sono morti metaforiche, quindi la fine di una relazione, la fine di una carriera, che sono comunque morti, perché come è dicevi tu prima, spalancano un dopo che ti dà l'adrenalina ma anche un grande terrore, può aiutarci ad arrivare di fronte a quel grande appuntamento che abbiamo tutti segnato in agenda, anche se non sappiamo quand'è, con una maggiore morbidezza, con una maggiore qualità e con una maggiore consapevolezza,
0: con serenità, anche per quanto possibile,
2: anche con un po' di istruzione, perché per esempio quando quando finisce un rapporto lavorativo, un rapporto di amicizia o un rapporto sentimentale, non si chiude soltanto quel rapporto, ma si chiude anche quel pezzettino di me che viveva in quel rapporto. Sì. E quindi una parte di me in un certo senso muore di volta in volta.
3: Assolutamente sì, infatti io ripeto sempre questa frase: si muore sempre in due. Quindi muore in generale quando muore veramente una persona, ma anche un animale domestico. Adesso sappiamo che gli psicologi hanno stradimostrato che la morte di un animale domestico, cane, gatto, quello che è paragonabile alla morte di una persona cara di famiglia, ma cara, certo, cara, è vicino al figlio, come tipo di aree del cervello che si accendono, sì, nel dolore. Quindi ecco, lo dico anche per sdoganare, no? Una certa vergogna che hanno alcune persone che magari perdono il cane o il gatto e stanno malissimo e non sono riconosciute nel loro dolore dall'esterno, da chi non ha avuto gli animali, perché gli viene detto: vabbè, ma cosa vuoi che sia?
0: Posso raccontare una storia? Io un amico, un caro amico, che io l'ho sempre visto come una roccia, cioè una persona assolutamente imperturbabile, ha un'ironia con la quale riesce a fare a pezzi i massi di granito qualsiasi situazione difficile nella vita. Lui e trova sempre una forma intelligente, secondo me, di sdrammatizzare, non di sminuire, ma di sdrammatizzare, di vedere la cosa. Mi ricordo che l'unica volta in cui l'ho visto veramente disarmato di fronte al dolore che stava provando era quando ha dovuto portare il suo amico quattro zampe dal veterinario per porre fine alla sua esistenza. E lì mi ricordo, l'ho visto, no? Vedevo che non era proprio brillante come al solito, faccio: ma c'è qualcosa che non va. E lui in una frase mi ha detto sta cosa, ha detto: ho capito. E lì ho capito della potenza, effettivamente. Tra l'altro, la cosa interessante, leggevo tempo fa che tanti tipi di fine, tipo la fine di una relazione o per esempio anche il trasloco, no? Cambiare casa dopo tanti anni, hanno quasi sempre in comune tutta una serie di manifestazioni di disagi e di sintomatologie fisiche in comune. Che è assurda sta cosa, no? Però vuol dire che si assomigliano questi fenomeni.
3: Sì, si assomigliano proprio. Sì. Ogni fine ha, se non è, diciamo, ci sono due tipi di fine. Una è desiderata, scelta, chiamata. Non vedi l'ora che finisca una situazione, quindi vuoi fare un cambiamento. Comunque anche quella ha delle parti difficili da affrontare, però diciamo che ci vai un po' più saltellando. Sì. E poi invece ci sono le fini che magari non hai voluto, non hai scelto e ti capitano. Quelle sono assolutamente paragonabili al tema della morte, del lutto.
0: Sì, sì.
3: E quindi il fatto di imparare a riguardare questi aspetti è molto importante, perché non perché ci rende impermeabili al dolore, attenzione, non è questo assolutamente.
0: Questo è fondamentale.
3: Il concetto non è per essere, anche lì, per sdrammatizzare pure troppo, quindi neanche sentire, no, è per sdrammatizzare, per contestualizzare, però anche per attraversare con dignità, con presenza, certo, e paradossalmente camminando piano, perché noi abbiamo una pressione esterna a stare bene. Nella nostra società associamo il concetto di felicità a salute.
0: È vero.
3: Ma il dolore non è qualcosa di sbagliato. Se tu provi dolore perché sei triste, perché qualcosa a cui tenevi è finito, sei sano. Sei sanissimo.
0: Soprattutto bisogna riconoscerlo, perché è una parte integrale. Non è che si può, se mi rifiuto di riconoscerlo, non c'è più. È la famosa ombra di Jung, no? Proprio da qualche parte, poi quella roba lì se la metti sotto il tappeto, dopo un po' viene uno strano odore da sotto il tappeto, no?
2: Si crea la muffa.
0: Ma poi salta fuori in forme assurde. Io vedevo, vabbè, senza stare qui a fare la storia molto lunga, di mio amico che aveva un rapporto molto difficile, no? Con, poi non è che sto dicendo mio amico per parlare di me, perché ci sono quelli
3: sei
0: che
3: sempre,
0: fanno così.
3: Hai detto tutto, no? Di te, esatto, fino adesso.
2: Esatto. No, è che tu sei un tipo molto socievole, lo sappiamo, e hai tanti amici.
0: Però
2: poi sei un bravo ascoltatore, la gente si fida e si confida.
0: Ripensandoci dopo, vedendo sue certe reazioni, aveva poca confidenza con la propria emotività, no? Era uno che andava dritto a contro. Ogni tanto venivano fuori questi sprazzi come eruzioni vulcaniche di aggressività, completamente a proposito, in situazioni dove dici: ma che cosa sta succedendo? E alla fine, se ci ripensi, dici: ok, ho capito da dove viene, perché quella pressione lì da una qualche parte prima o poi
2: deve sfogare,
0: deve fuori, no?
2: Se sfoga così, sfoga ancora bene, perché
0: esatto,
2: per tante persone sfoga anche molto male.
0: Certo. Tra poco continuiamo a parlare con la nostra ospite Francesca Marchegiano di altri temi che possiamo affrontare in compagnia. Tra l'altro, se volete fare delle domande oppure se avete voi delle considerazioni da farci prendere in esame, fatelo pure, inviatelo allo 079 873 8073.

0: niente, siamo sempre alla deriva, non è che qui siamo. Però il tema di oggi è affascinante.
1: Ma
0: è
1: perché noi come voi, care derivate e derivati, siamo persone di contenuto. Poi. Dai.
0: Sì, un po' sì.
1: Io non sminuisco la nostra community. Sappiamo che voi con la vostra ironia e il sarcasmo riuscite a confezionare delle perle di saggezza. E allora oggi abbiamo voluto farvi questo regalo che facciamo anche a noi, perché sinceramente accogliere Francesca qui è veramente bellissimo. Stiamo parlando di tanti tanti spunti, uno in particolare, chiamiamola la fine, che vuol dire tanto. E quello che mi piaceva è che tu, proprio in virtù di questo registro che usi, molto colloquiale, molto normale, normalizzato, come dovrebbe essere il tema della fine, crei tra le tante cose questi Death Café. Ci racconti un po' di che cosa si tratta?
2: Sì, allora.
0: Aspetta, scusa, vai.
2: Il Death Café non l'ho inventato io, è un format che è stato creato nel 2011 e rappresenta un incontro di un paio d'ore nel quale persone conosciute e sconosciute dialogano sul tema della morte, della fine, del lutto e della perdita, guidate da un facilitatore o facilitatrice. Questa cosa io l'ho scoperta in Galles tanti anni fa, ho partecipato a un evento e ho detto che figata, va fatto anche da noi. In realtà si fa anche qui in Svizzera, si fa anche in Italia. Io ad oggi ne ho condotto circa una ventina di edizioni. Caffè, perché caffè insieme a Death? Perché c'è proprio un po' questo crash per cui si parla di morte ma intanto si consuma qualcosa, cioè si gozzoviglia, quindi sì, caffè, cappuccino,
0: il
2: torta,
0: il tè con la torta, tè, biscotti,
2: io l'ho fatto anche con prosecco, tartine, cioè perché io sono andata anche più in
1: questo.
2: Sì, perfetto, perfetto, ma perché non è una cosa solo decorativa, ma è proprio per far capire e vivere il fatto che parlare di morte è quotidiano, esattamente come berti un caffè. E emergono sempre, sempre testimonianze molto forti, profonde, si ride, si piange, ci si commuove. Serve per persone non che stanno attraversando un lutto acuto, quindi non è un gruppo di elaborazione del lutto, ma serve per persone che sta questione della morte, hanno capito che c'è. No, sembra una roba pazzesca, ma dici, ah, ma riguarda anche me, non soltanto il vicino di casa o quelli sul giornale. E quindi cominciamo a guardarla a distanza, morbida, e confrontiamoci, ascoltiamo anche persone che hanno opinioni diversissime, perché c'è chi crede nell'aldilà, chi dice non c'è niente, quindi non si va lì per sapere una cosa, ma per condividere questo argomento.
0: Ognuno un suo rapporto.
1: Ma senti, qualcosa che è emerso, magari che vuoi condividere, che ha fatto anche molto ridere magari le persone che erano lì, qualche episodio che ti ricordi di questi momenti condivisi?
2: Sì, per esempio una persona ha raccontato della nonna che lei ha a casa nella urna con le ceneri, perché la nonna aveva chiesto espressamente di rimanere a casa sua dopo la morte. Intanto molto bello che questa nonna si era preoccupata della sua morte e aveva lasciato le sue disposizioni, cose da fare, perché sennò si creano dei casini pazzeschi, perché nessuno sa cosa fare, cosa avresti voluto tu. E quindi niente, questa ragazza ha l'urna a casa con la nonna, e per ogni tanto quando c'è l'aperitivo la mette lì vicino al bicchiere di prosecco e le patatine, e raccontava che un suo amico sarebbe andato in vacanza d'estate con un camper e gli ha detto: senti, so che la nonna avrebbe tanto voluto andare in vacanza, la porto. E quindi la nonna avrebbe fatto il viaggio in camper nella sua urna. Ecco, queste sono cose belle
0: da sapere. Questa qui è una cosa
1: è un po'
0: anche
1: come il nanetto di Amelie Poulain.
0: Sì. Ma non solo, cioè, nella cultura, per esempio in alcune religioni dell'Asia ci sono, no, i piccoli altari nelle famiglie dove si venerano gli antenati, dove si lascia del cibo, delle offerte. C'è sempre questa riverenza e questo contatto con la memoria di chi non c'è più, e ricordando quella cosa lì ti ricordi anche di come tu prima o poi sarai, no? Lì fai parte di quella specie di mini pantheon familiare che si venera, no? Che è una cosa bella.
1: E poi continuano a vivere, perché se gli dai del cibo in una maniera metaforica,
0: nella tua memoria, no?
1: Queste persone continuano a vivere nella tua memoria, ma anche nel tuo cuore, la forza che trovi magari con dei valori che si sono stati trasmessi da qualcuno che magari non c'è più, ma che in realtà quando tu agisci secondo quei valori fai tornare a vivere.
2: Assolutamente sì, è proprio onorare una memoria, una storia, no? Tramandare vuol dire mandare attraverso di te. Questa è una cosa che mi piace sempre molto, quindi quando una persona cara ti ha tramandato qualcosa, non l'ha data a te e finisce con te, l'ha mandata nel mondo attraverso di te, quindi tu ne sei custode, che sia un valore, che sia un progetto, un sogno, un'abitudine, una ricetta, hai, diciamo, il ruolo di portarla nel mondo.
0: Sì, siamo tutti veicoli, no? Ci alterniamo siamo in questa funzione di veicoli. Dopo, tra poco, c'è una domanda che ci ha fatto Bart, che forse sono riuscito a decifrare perché l'ha scritta in modo un po' forse concitato, visto che lui lavora sempre tantissimo, che faremo alla nostra ospite di oggi, Francesca Marchegiano, che ci sta parlando di questi temi molto interessanti, molto affascinanti e ogni tanto un po' reietti, no? Diciamo così, nelle narrazioni di tutti i giorni, negli argomenti anche dei quali si parla, io penso, nella maggior parte dei casi, al lavoro, in famiglia. 079-873-8073 se ci volete mandare un messaggio, una domanda. Questa è La Deriva, fino alle 14 con voi.

0: che è un nostro ascoltatore, ci ascolta spesso come tanti di
1: è
0: voi.
1: È un nostro amico ormai.
0: Sì, noi siamo una community.
1: Sì.
0: Non siamo una trasmissione, anche siamo una trasmissione, ma siamo una community.
1: Questa siamo cosa... anche uno stile di vita.
0: Sì, il famoso lifestyle.
1: Esatto.
0: Che questa è tra l'altro una frase che ci ha detto, giustamente notando una bella cosa, proprio lui, Bart, dice un domandone in semplice, un modo di, dice, ha fatto una domanda prima, il dolore personale, e non è che è simile per tutti, dice non è che c'è modo di facilitare questo incontro con la realtà della fine, dei passaggi, educando. No, nonostante il fatto che secondo me comunque probabilmente è inscindibile nella sua natura il dolore da questo tipo di esperienze, però se uno impara può imparare a mitigare, non so come, forse alla fine ci si scioglie dentro quel dolore, no?
1: Che sì. Poi tu hai creato dei protocolli proprio, quindi sei anche la persona giusta per farci capire se è possibile coniugare questo tema, questo macro tema che poi è una parte della nostra vita, in una sorta di to-do list o metodo di approccio quasi scientifico per entrare in tema e capirsi e parlare tutti la stessa lingua, che non è sempre facile.
2: No, diciamo che è molto difficile, soprattutto quando si parla appunto di dolore, di temi forti. Io sì, ho creato questo paradigma educativo che ho chiamato End Education, quindi sarebbe educazione alla fine e alle fine. E rappresenta, diciamo, si appoggia sulla struttura di tutte le storie del mondo. Allora, facciamo un passo indietro. Ogni storia del mondo parla di un unico solo grande cambiamento. Quindi ci sono soltanto storie che parlano di cambiamenti riusciti, falliti, no? Transizioni. Non c'è una storia, pensateci, un film, un libro, una fiaba. Non esiste storia che non contenga il tema del cambiamento. Il cambiamento sotto ogni aspetto. Quindi le strutture auree, quelle macro delle storie, possono aiutarci a in qualche modo creare una sequenza di passi per affrontare un nostro cambiamento anche legato alla fine. Si parte dal fatto che si è prima del cambiamento, quindi quando pensi che tutto andrà bene e andrà bene per sempre, quindi le vissero felici e contenti, che è la fine delle fiabe. Sì. A volte noi ce la cantiamo e ce la raccontiamo, no? Ok, sto bene, va tutto bene, andrà bene così,
1: o la faccio andare bene,
2: la farò andare bene, sono, ho 3000 modi per riuscire a tenere le cose, poi tenere duro, cioè
1: certo, chi si ferma è perduto,
2: si ferma è perduto. Soltanto che a un certo punto nella nostra vita arriva un dream, quindi suona una sveglia sul nostro comodino, reale ovviamente metaforica, dove qualcosa si rompe o si incrina o ci annuncia che una fine sta cominciando a cercare l'indirizzo della casa nostra. La prima reazione è rifiutare questo dream, mettersi le mani sulle orecchie e dire no, non mi riguarda. Ma diciamo che le fiabe mostrano che anche se tu rifiuti, la cosa aumenta. Pensa anche a un sintomo fisico, no? No, vabbè, ma mi passerà. Non è che poi ti passa perché tu te lo racconti. Quindi il passaggio è cominciare a dare retta a questa fine, quindi guardarla. E lì si apre in quello che ho nominato all'inizio, il liminale. Significa entrare in questa terra sconosciuta che ti dice ma come cavolo ne esco da qui? Questa roba non la volevo, non so come ci si muove, non ho la mappa. E qui la richiesta è di avere fede, non tanto fede religiosa, c'è chi ce l'ha benissimo, ma è inteso fede nella vita stessa, cioè... Vai, devi fare un passo dopo l'altro e andare.
0: Sì.
2: E un altro elemento, poi mi fermate voi quando vado troppo lunga, ma un altro elemento è cercare aiuto. Il dolore si affronta da soli perché è nostro, ma c'è sempre una buona compagnia nel dolore. E l'aiuto non arriva tendenzialmente mai da chi conosci già, ma è quel libro che magari non ha mai aperto, stavolta ti parla,
0: un film
2: quell'incontro, un professionista che ti può aiutare, un luogo dove puoi andare ad ascoltarti.
0: Sì.
1: Ecco, ma come si codifica un percorso del genere? Com'è che hai fatto tu per creare questa tua End Education, quindi educazione alla fine e alle fini?
2: Io ho proprio preso riferimento al monomito di Joseph Campbell.
0: Fermi, zitti. Joseph Campbell lo adoro.
2: Pure io.
0: Viaggio dell'eroe.
2: Zitto. Parliamo solo di quello, basta. Cambia.
0: Poi ieri ho parlato di Guerre Stellari, Made the Force Build You, e George Lucas ha frequentato all'università le lezioni di Campbell, per cui
2: si è inginocchiato proprio davanti a Vogel dicendo grazie di esistere. Quindi perché? Perché è la struttura aurea di tutte le storie. Significa ogni uomo e donna del pianeta ha raccontato la vita, mostrando che la vita segue questi passi, questi step, che sono i passi del cambiamento, della transizione, scelta ma anche non scelta che ti accade. Allora, facendo riferimento a questo, io ho creato un percorso che segue queste fasi per esplorare una fine, un proprio dolore, imparando l'atto di amore più grande che esista, che è lasciare andare.
0: Esatto. Bello, bello, Sat Chit Ananda, come diceva lui anche spesso e volentieri.
1: Eh sì.
0: Tra pochissimo.
1: Anche il mitico Deepak Chopra.
0: Certo, certo, perché insomma si ispiravano a
1: certo.
0: Saggezze, che poi sono lì, no? Saggezze millenarie, ancora ci sono delle cose da andare, però bisogna riuscire ad andare a pescarle, a raccogliere, a fare la tua collanina di pietre preziose, no? In modo personale. Perché alla fine della fiera, poi, secondo me, il vero viaggio per quanto riguarda la crescita personale, che era il titolo di un'altra nostra trasmissione.
1: Ha fatto la storia
0: quella. Inizia quando cominci a farti il vestitino su misura.
1: Sì.
0: Perché è il vestitino su misura.
1: E capisci quali
0: sono. Va bene
1: sono...
0: anche il prêt-à-porter, ma il prêt-à-porter dopo un po'.
1: E capisci quali sono le tue misure. Perché è da lì. Dove comincia il mio braccio e dove finisce?
0: Esatto.
2: Però per farti vestito su misura, prima cosa che devi fare è spogliarti.
0: Eh sì, eh sì.

0: Allora, una domanda carina che dimostra umorismo e ironia, e io so che voi, noi, io vi adoriamo, non dico che arriveremo a limonarvi tutti sicuramente uno per uno, perché non si può, non sarebbe neanche morale, decente.
1: No, poi soprattutto
0: siamo una radio di servizio pubblico,
1: soprattutto a quest'ora che brava, mediamente la gente non ha ancora lavato i denti.
0: Esatto.
1: Non voglio fare la schizzinosa, no, del però, gruppo, però dai,
0: insomma, c'è un limite a tutto, però vi stringeremmo con un abbraccio potente e caloroso, strizzandovi anche quello guanciotto bello che avete, perché siete ironici a volte. E questa di Agostino dice: una domanda per Francesca, ma lei dopo che ha cambiato fede sua sia religiosa che calcistica? Praticamente
2: non ho capito la domanda.
0: Hai cambiato fede sia religiosa che calcistica?
1: Allora, includiamo chi non c'era.
0: Esatto.
1: Abbiamo iniziato la puntata dicendo che c'è un'autonarrazione nostra che a un certo punto, solitamente verso i 30 anni, si palesa in un modo di solito non piacevole, e la tua per esempio è arrivata sapendo per esempio che la tua famiglia era molto religiosa e aveva la religione calcistica della Juve, e qui arriviamo alla domanda di Agostino.
0: Esatto. Ma tu hai cambiato fede calcistica? Tipo sei passata al Milan o all'Inter? No, proprio hai mollato,
2: no,
0: tutto.
2: In realtà ho mollato tutto, ho mollato entrambe le due fedi, le ho messe in discussione, mi sono spogliato, ho detto ma a me di queste cose qua mi parlano e
0: okay.
2: No, allora il calcio sicuramente no, invece sul tema della spiritualità e della trascendenza ho cominciato a esplorare varie strade senza aver trovato però ancora, diciamo, il bicchiere in cui entro tutta.
0: Sì, sì, e questa è una bellissima cosa, una cosa talmente intima. Ho una mia precisa opinione che però non voglio dire al microfono.
1: Perché non la vuoi dire?
0: Ma perché io ho sempre pensato, con tutto il rispetto per chi, perché poi io trovo che certi aspetti, per esempio della religione cattolica, cristiana, che per molti una religione un po' bigotta, sì ma no,
1: dipende chi te la spiega.
0: Esatto. Dipende chi te la spiega, ed è molto, è antica e raffinata, no? Ci sono degli aspetti anche a livello degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, per esempio, no? Ci sono delle cose molto raffinate che invitano anche proprio all'esplorazione interna, però ho sempre pensato che la religione fosse un modo un po' preconfezionato di vivere la propria spiritualità, non so come dire, no? Anche lì una specie di prêt-à-porter, senza voler offendere veramente la sensibilità di nessuno.
1: C'è una cosa che hai detto,
0: nobile, no? E invece io trovo che magari quando uno è un po' rischioso poi si avventura e va a vedere ma che cosa pensano questi qui, non so che cosa, poi e allora forse dopo magari ritorni anche alla tua tradizione, ma in un modo diverso, più, non lo so, forse mi sbaglio.
2: Partiamo dal presupposto che le religioni, sempre nel rispetto della fede,
0: certo,
2: personale,
0: certo,
2: facciamo, sono nate come narrazioni per unire gruppi sociali molto vasti e che non abitavano nello stesso luogo geografico e avere una forma di rispetto di regole condivise, perché se c'è un Dio che ci guarda dall'alto anche quando io sono chiusa in casa mia e devo seguire delle regole, questa cosa è una forma di controllno sociale sacrosanta, meno male,
0: sì,
2: fino al delirio.
0: Sì, sì.
2: Dopodiché, ecco, la pretesa è quella di storicizzare alcuni elementi che invece forse, magari, potevano essere più in realtà metaforici e simbolici e avrebbero spalancato le menti e le anime più che a volte appunto invece chiuderle.
0: Mm-hmm.
1: Quello che mi interessava è legato a qualcosa che hai appena detto. Non ho trovato ancora il bicchiere in cui sono contenuta in toto. Il tema del contenersi, dell'essere tante cose e di riconoscerle piano piano tutte, può essere anche un tema legato al cerchio della vita e anche all'arrivo di una fine?
2: Assolutamente sì, il fatto di conoscersi intanto, perché ci sono persone che sentono di essere una cosa sola, non so, sai, anche le persone che hanno detto da grande farò, avevano magari 8 anni, farò il medico.
1: E ce l'hanno fatta.
2: E ce l'hanno fatta.
0: Sì.
2: Questo non vuol dire che non hanno fatto una buona vita, usciamo anche da quest'idea. Benissimo, si vede che avevano una strada, erano chiari in questo e l'hanno raggiunta. Tante altre persone in realtà non sapevano chi cavolo fossero e chi dovevano diventare da grandi, e l'hanno trovato facendo 12.000 strade, che questa è una cosa che da fuori spesso è criticata. Ma come? Hai interrotto l'università, poi hai fatto quest'altra strada, ti stai licenziando, ma come, no? Perché la storia grande è quella che devi trovare i tuoi 3 quadratini e lì
0: esatto,
2: stare.
1: O la crescita verticale.
0: Ma questo non vale per tutti.
2: No, ma assolutamente.
0: Non vale per tutti.
2: Per alcuni sì, per carità,
0: sì.
2: Ecco, appunto, non è che dobbiamo andare poi dall'altra parte.
0: C'era una bella storia nel Codice dell'anima di Hillman, che è un altro libro che adoro.
2: Sa, mamma mia, sì.
0: Quando racconta di Yehudi Menuhin, grande violinista, che a 3 anni chiede un violino. Dice, a 3 anni un bambino chiede, vabbè, gli prendono un violino piccolo, giocattolo, lui lo prende, lo rompe, lo spacca e dice: cos'è questa cosa? Voglio un violino. E gli comprano un violino vero. Cioè lui sapeva già fin dal suo Daimon questa forza che plasma a livello proprio psichico e psicologico la vita di una persona, era già così chiara per lui che lui a 3 anni ha detto.
1: Però non sono tante le persone che hanno questo tipo di vocazione.
2: No, c'è cioè un conto è la vocazione, un altro conto è la narrazione, per esempio familiare. Abbiamo una famiglia di farmacisti, tu farai il farmacista, questa non è la vocazione. E questa è una storia in cui devi incastrarti dentro tipo un pezzo di puzzle. Un'altra storia invece è, ok, la mia qual è? La mia rispetto alla mia famiglia, e magari la mia diversa, la mia rispetto al mio quartiere, alla mia città, alla società in generale, no? State dicendo questo continuo, costante miglioramento, no? A cui siamo spinti, non è detto che sia invece necessario, anzi magari tirare il freno può aiutare.
1: Ma come è stato preso il tuo percorso, non dico tanto dai tuoi familiari o dalle tue persone più vicine, ma proprio anche a livello accademico direi, perché creare un percorso strutturato, chiamiamolo un master and education, come viene visto? Perché è comunque qualcosa che va fuori dagli schemi, ne parlavamo prima a microfoni spenti. Sono tutte parole quelle che stiamo dicendo che piacciono molto, ispirano, i nostri ascoltatori lo stanno dicendo, però a volte li sentiamo, passano e torniamo dove eravamo prima. E chi invece magari cambia direzione viene comunque ancora visto, sempre meno ma ancora, come lo strano, come l'hippie della situazione. Anche a te è successo sempre. Anche a livello accademico?
2: Sì, ma in generale sempre. Io proprio mi definisco quella che non c'entra, cioè in qualunque situazione io sono quella che non c'entra mai niente. Ormai ho fatto pace con questa cosa qua dell'essere aliena. Non c'è mai stato un posto in cui sei tipo brutto anatrocolo che
0: questo
2: trovi
0: è il principio
2: mai,
0: dell'avventura
2: mai
0: questo sì. È proprio il viaggio dell'eroe,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: roba qui
2: viandantissima. E quindi rispetto a questo argomento in particolare c'è una fatica sicuramente, perché a livello superficiale rispondono: ah dai che interessante, poi però spesso senti che c'è una tapparella che si sta passando dentro di loro della serie sì ma non parliamone oltre, cioè stiamo così,
1: c'è la risatina,
0: sì, comincio esatto. A sentirmi un po' a disagio.
2: Mi è capitato di sentir dire: ah beh, ma questo concetto sul tema della fine, le fini può più interessare magari bambini, adolescenti, ma non noi adulti. Io, in che senso, proprio te ti interessa? Però magari da persone che hanno costruito imperi, e che sentire anche solo parlare di questi argomenti fa come vacillare, no? Delle
0: certo.
2: Fondamenta, e loro hanno costruito tutta la loro realtà nel trattenere.
1: E questo però la cosa che mi spaventa, questa cosa fa paura, perché può veramente essere il tema di una vita intera, può non essere compreso e scardinato in una vita intera. Io questa cosa l'ho imparata

0: Scelte personali di venire o trascinati?
1: Allora, di solito quelli lì erano scelte personali. A volte succede così: faccio un incontro e sono tutte donne, quello dopo vengono mandati a calci i mariti, i fidanzati che entrano con delle facce inorridite, che già non vedono l'ora che sia tutto finito. E poi però tirano fuori delle perle, perché ovviamente ci sono tanti contenuti preziosi. A volte c'è la domanda a queste persone, o non si prendono il tempo per farsela.
2: Bello, bello, questa cosa è...
0: Diciamo che la carta della Juve li smolla un po'.
1: Esatto, quindi devo tirare fuori altri argomenti.
2: Ah, ci picchia, tanti che dicono puntatona oggi, sì, davvero grazie alla nostra ospite Francesca Marchegiano, che io credo a questo punto magari prima o poi rinviteremo, perché io andrei avanti ancora.
1: Io non vado più via da qua, sappiate, ma guardatemi la camera.
0: Intanto, per sedare gli animi, sappiate che l'abbiamo ricordato, ma se voi andate su internet e scrivete Francesca Marchegiano, trovate già il TEDx che vi occupa un buon quarto d'ora, e su cui potete riflettere, e poi ci sono un sacco di altri contenuti,
1: sì,
0: se vuoi
1: il sito eccetera. Sì.
2: Appunto, abbiamo finito purtroppo il tempo a nostra disposizione, torneremo prima o poi sicuramente a parlare con lei. Grazie Julie che ci hai portato, Francesca, che ti sei manifestata nella realtà esatto. Offline di Julie.
0: Per correttezza e per insomma includere veramente tutti nel processo, dobbiamo ringraziare anche Amalia,
2: certo.
0: Lei, che è stata il veicolo che ci ha fatto conoscere.
1: Grazie anche a voi per l'invito.
2: Grazie a voi che ci avete ascoltati, avete mandato i vostri messaggi, i vostri cuoricini e quant'altro. È bellissimo avervi come pubblico e come amici, anche perché tanti di voi sono diventati anche amici. Ci sentiamo domani sempre alle 12.35 giù di lì con Alla Deriva. Adesso vi lasciamo con una forza scatenata della natura, la cosa più vicina al diavolo della Tasmania che abbiamo a queste latitudini, che è Sterchi, lui.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: che dono che aveva quell'uomo rasta che era Bob Marley. Alle 13.59 siamo in anticipo, Simo, ma come facciamo adesso?
1: Niente, tergiversiamo un attimo.
0: Oh, che brutto, friggere l'aria, sì. Veramente ignorantissimo. Beh, comunque era Three Little Birds del 77 di Bob Marley and the Wailers, che contaminava in senso positivo naturalmente il mondo, mentre era esploso anche il punk 77, quello inglese in particolare, con le sue bellissime vibrazioni. È un luogo comune dire positive vibration, però è così, è la cosa, è l'essenza.
1: Lui riesce a rallentarti i battiti cardiaci, proprio quella roba lì bellissima, che anche se sei arrabbiato nel traffico parte il reggae e stai bene.
0: E fai una respirata, fai proprio un respiro, e dici va dai,
1: massima,
0: vabbè, dai,
1: che te frega.
0: Almeno per 5 minuti mi rassereno un attimo.
1: Esatto.
0: Adesso ti dico la meteo, c'è poco da rasserenarsi. Sarà seren, saran. Allora, previsione fino a stasera: al sud molto nuvoloso e piogge intermittenti. Al nord nuvolosità variabile, qualche rovescio o temporale. Temperatura massima 15 gradi al sud, una schifia. Ma che è 15 gradi? Che ci sono già aperte le piscine in certe zone. Il Lido di Lugano già...
1: è aperto il 1° maggio.
0: Ma dai, oggi è il 5. 15 gradi. Fino a 22 al nord. Ma ti rendi conto come ci spernacchiano gli amici della Svizzera interna?
1: O gli dèi che decretano il tempo.
0: Sì, si vendicano, visto che noi siamo la Sonne Stube. Allora, il tempo domani, mercoledì, al sud, molto nuvoloso, che palle! E con precipitazioni a tratti a carattere temporanesco!
1: Ti faremmo togliere questo effetto.
0: Però domani ci vendichiamo noi, perché anche al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci attemporali. Temperature minime attorno a 10 gradi, massime sui 15, non se ne esce. Ok, torna seria Simona Foglia, che c'è il notiziario, c'è l'aggiornamento dell'attualità delle 14. Grazie.
2: 3 News.
1: Nel Canton Friburgo si è aperto stamane il processo al fondatore della startup Swiss Space System Holding, fallita nel 2016. La società di voli spaziali Pascal Jossy, 49 anni, deve rispondere di truffa, amministrazione infedele e appropriazione indebita. Avrebbe racimolato denaro per poi dilapidarlo nel giro di qualche anno in un progetto irrealistico, e avrebbe anche messo in scena l'incendio della sua vettura dichiarando di essere stato aggredito. Una notizia ora che riguarda l'esercito svizzero: dopo 150 anni dal prossimo 1° giugno il libretto di servizio diventa digitale. Le informazioni pertinenti appariranno ora nei rispettivi manuali di servizio dell'esercito e della protezione civile. Il libretto fisico tuttavia dovrà essere conservato fino al momento in cui il militare sarà dispensato dall'obbligo di prestare servizio. Il Dipartimento Federale della Difesa e della Protezione Civile ha dichiarato martedì che non vi è alcun obbligo di passaggio al digitale. Infine, una notizia culturale: il regista statunitense Darren Aronofsky riceverà il Pardo d'Onore al Locarno Film Festival, riceverà il riconoscimento venerdì 14 agosto. Il direttore artistico della rassegna, John Nazzaro, ha definito Aronofsky un regista singolare, unico, radicale e visionario. Durante il festival presenterà anche due dei suoi film più rappresentativi, The Fountain e Mother.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.
3: Yeah, let's take them back.

l'attesa del venerdì. È essa stessa venerdì.

0: 8, è venerdì, buon pomeriggio anche di martedì, lo dico subito per non creare troppa confusione. Noi abbiamo questo programma di una felicità arrogante, cioè ci cibiamo dalla fonte della nostra felicità, che è quel giorno lì, venerdì, e quindi ci sembra già di essere lì pronti per il fine settimana, anche se amiamo il nostro lavoro, anche se amiamo la vita e tutto quanto. Il venerdì ci dà di più, quando non so, quando anche lavorare il venerdì è qualcosa di eccezionale. Respirare, si aprono tutti, proprio tutti i canali, no, percettivi delle emozioni il venerdì. E allora attingiamone, no, dei ricordi di questo giorno meraviglioso. Alle 14.07 eccoci qua, DJ Sterchi on the mic. Che c'è?
1: Grande Sterchi, dai che venerdì!
0: Grande cialtrone, vorrei dire, dovevi aggiungere, grazie.
2: Dai che venerdì, che arriverà anche un Campari Spritz, per me, per favore!
0: Non troppo! Belli e già esauriti di martedì, Stavo leggendo la notizia del 1° giugno 2026, che in Svizzera il libretto di servizio cartaceo non verrà più compilato con nuove iscrizioni, sarà sostituito da un sistema digitale chiamato gestione dei servizi, il DLM, perché gli acronimi dentro le aziende in generale, ma in particolare quelle statali, gli acronimi sono proprio legge, il DLM, no? E sicuramente nelle FFS avranno altri acronimi, saranno pieni di acronimi, cioè di queste siglette, no? Una dietro l'altra, ce ne sono? Allora, vieni al ho qui un inviato. Puoi o sei in incognito? Vai di acronimi alle FFS. Allora, un documento come si chiama? Vai. Cioè.
3: Allora, c'è un po' di tutto. Ciao a tutti, prima di tutto.
0: Marco Trapletti!
3: Ma sì, sono io!
0: Marco Trapletti, ho avuto un piccolo ictus mentre
3: trasferito provvisoriamente il domicilio.
0: Ma infatti,
3: a Comano,
0: cosa fai ancora qua? Ancora qua? Non è ancora il momento del treno della Street Parade. Però voi, cioè noi, cioè adesso c'è il DLM, che è questo documento, la gestione dei servizi digitali del militare, ma poi a militare ce n'erano, di acronimi, di queste siglette, pieno, sembra proprio.
3: Noi abbiamo, noi all'interno siamo una sigla sola. Ogni tanto me le domandano, dico cos'è e sarà.
0: Poi, a parte che tu conosci quegli acronimi che poi risultano in dialetto delle prese in giro, no? Tipo?
3: No, non farmi quello. Ma il bravo.
2: Andiamo. È martedì.
0: Ma dimmene una delle.
3: Se era venerdì, non te la dico.
0: Dai, i vagoni, come li chiamate? Non so. Le stazioni, c'è un acronimo? Vai con l'acronimo.
3: No, c'è.
0: Madonna, che brutto momento di radio.

0: Ma che lascia stare l'impressionismo, che secondo me era tutto stato sopravvalutato, non sapevo neanche loro cosa stavano dipingendo. Vedi l'ignoranza ai microfoni, questa è così, è la nostra epoca, caro Sterchi, e tu sei un esempio. Parlavamo degli acronimi che mi fanno molto molto sorridere, perché riducono il mondo a delle siglette e che devi imparare a memoria. L'FFS, abbiamo qui di passaggio Marco Trapleti, FFS che vuol dire fabbrica, ferrovie.
1: No, ferrovie federali.
0: Brava, lo so.
1: Vai, bravo.
0: Le PTT. Dentro tutto, anche la SSR, vedi, tutti acronimi, tutte siglette. RSI, che sta per Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana. E via così.
1: E uno bello, sapete qual è?
0: Vai.
1: MT.
0: Questa è. Ho paura.
1: No, non hai paura, Marco Trapleti. Ah,
0: No, ma tu ne sai di col dialetto ne sai di un po' volgari, ma anche molto divertenti. Tita, sei un po' come l'umbrello, no? Poi dopo adesso non gli vengono perché poi ha paura di dire delle brutte cose volgari.
1: No, che siamo in diretta. Poi è martedì, se era venerdì magari facciamo.
0: Attenzione, perché progetto gestione dei servizi, abbiamo ripreso questo argomento dalle notizie del nostro notiziario, ma anche del nostro portale RSI, cioè la digitalizzazione del libretto di servizio cartaceo militare dell'esercito svizzero. Il libretto di servizio, per chi ha fatto il militare, è un documento molto importante che poi ti porti dietro, te lo tieni in un cassetto per tutta la vita, no? A volte a brutti ricordi, a volte bei ricordi, e una foto di un ragazzino praticamente. C'è sulla foto, no? Credo di sì.
1: No, non c'è, dovevi non dimenticarlo.
0: C'è. No, esatto, perché sennò erano cavole. E adesso con questo sistema digitale chiamato gestione dei servizi, il DLM, che si chiama Dienstleistungsmanagement. C'è il DLM. Ci siamo lanciati con questo tipo di acronimi perché nell'esercito. Io ho fatto la scuola reclute e poi ho fatto obiezione di coscienza, ho lavorato in casa anziani per 4 mesi, lo dico, ho fatto tutte e due le esperienze, obiezione e anche la scuola reclute, l'ho voluto provare, ho detto vabbè, facciamolo, sanitario tra l'altro, quindi ho avuto anche bella, ci facciamo le...
1: Se non ricordo male eri autista, ne?
0: Sì, un po' di spettro c'era, comunque gli acronimi nell'esercito tutti se li ricordano perché giustamente me lo fanno anche notare. Tutti i gradi sono degli acronimi. Cioè il SDT, tu sei. Noi, io ero un SDT, no? Che? Cos'è il SDT?
1: Soldato da quel corso.
0: Soldato semplice. Comunque soldato. Poi c'è l'app, che è facile, facilissimo. L'appuntato. Sì. E poi c'è il KPL, che è il primo che ti rompe i maroni. Con tutto rispetto, lo dico perché non vorrei trovarmi di fuori. Cioè, il caporale, il KPL. Ciao caporali, all'ascolto, viva i nostri amici caporali che poi sono proprio il al fronte.
1: Il TIN.
0: Quelli sono già più graduati, sono già un po' più lontani dal soldato semplice, dal popolo, no? Invece i caporali si prendono tutti, mi ricordo, si mettevano insomma da una parte e dall'altra gli insulti. No, comunque, no, le brutte parole. Il SGT è quello forse più odiato, perché è quello che ti fa fare le robe brutte, il SGT.
1: Il sergente.
0: Il sergente. Poi c'è il furiere, che invece è quello più amato perché è quello che fa da mangiare.
1: Cioè ordine si mangiava.
0: Mamma mia, soprattutto in Svizzera interna, se era magari un ticinese, facciamo proprio del campanilismo in quest'ora. Domani non c'è più la puntata. Il furiere, il fur. Poi si va di ten, cap, il maj, il col, il div. Beh, il div non l'ho mai visto, il lasagnone, no? Con le lasagne. E poi c'è il kdt, il KDO, il CDO, che vabbè, facile, il comando, il BAT, che era il battaglione, e il vediamo un po', l'SMG, c'è qualcuno che se lo ricorda? L'SMG. È molto interessante, una vita di sigle, che triste.

0: musica svizzera, stavamo facendo discorsi svizzeri sugli acronimi tipicamente svizzeri, ma ce ne sarebbero, ma ce ne sono, abbiamo detto, no? Nell'esercito in particolare, stavamo parlando del libretto di servizio militare svizzero che verrà digitalizzato e tutto il resto, insomma, sarebbe anche ora. Cristina, una donna, che cosa vuole? Che cosa ci dice? Magari ha fatto la scuola recute, che ne so.
1: Carissimo DJ Sterchi, è una vita che non ci sentiamo più. Dai che venerdì!
0: Buon amore!
1: Ti voglio bene!
0: Anch'io Cristina, che bello, un messaggio pacifista. Zepp, cosa mi dice? Ciao Sterchi, chiedi al trap in Dua Lenaia la Teresita. Saluti dal suo ex collega preferito.
2: Elenaia fa l'erba, ma è meglio che non la finiamo.
0: Questa mi puzza di frase che non si può dire alla radio, ma quelle in dialetto, no?
2: Però l'erba l'Enaia fala.
0: Ecco, ma se qualcuno all'ascolto sa come prosegue due l'Enaia la Teresita, me lo scriva su WhatsApp e poi vedo come censurarlo. Alan. Ah no, Alan mi ha scritto. Mi scrive un primo tenente della polizia militare. Ciao Alan. Spero di non aver avuto a che fare con te, carissimo. Non ho capito il primo messaggio comunque. Riformula, grazie. Claudio mi scrive: ma scusa, il furiere non era quello che preparava le licenze? È vero, anche il soldo, ricordo, ma anche la cucina si occupava, no? Di comandare il cibo e queste cose qua, no? Insomma, era. È un sottufficiale responsabile dell'amministrazione della logistica di base di un'unità.
2: E però girava tutto intorno a lui. Se il furiere era in gamba, caserma girava pulita.
0: Sì, infatti è uno dei.
2: Quello che ricordo.
0: Sottufficiali, diciamo, di quelli che di un grado sopra il soldato semplice, tra i più amati. Perché ci sono quelli che poi ti fanno sputare sudore e quelli che ti fanno mangiare bene e stare magari anche bene. Però le scia, non siamo qua a discutere adesso, ci mancherebbe. Sono anche dei ricordi. Ciao Claudio, Roby, a proposito di acronimi, ci ricorda Luga con la U scritta con la V, come negli anni nell'Ottocento e tutto il resto. Cioè, lui dice Luga voleva dire Lugano vende gabinetti antichi. Me la ricordo anch'io, roba di terza elementare, ragazzi. Terza elementare. Roby, tu avrai una certa età, sicuramente, perché ascolterete te, sono una persona sicuramente evoluta, ma che ricorda ancora queste scemate. Comunque dice col SMG colonnello stato maggiore e quindi SMG è stato maggiore generale. Vedi? Abbiamo l'SMG, magari, poi si dice sempre in tedesco, bisogna dirle, che fa più figo.
2: Sì.
0: No? Come si dicono anche certe sigle, no? BMW, PTT e tutto il resto. Che poi è un tedesco ticinesizzato.
2: Sì.
0: È tutta identità, ragazzi, è tutta casa nostra. Quando tu ti trovi in Indonesia o in fondo all'Argentina, 9.000 chilometri da qua, più o meno, dai, 5.000 chilometri da qua, in mezzo alla foresta amazzonica, ovunque, e incontri un'altra persona che ti ricorda qualcuno e dici: uè, com'è lei? E subito si aprono tutte le porte. Che bella sta roba. Roby che dice: ah certo, alle medie, poi c'era Steve che mi manda un audio. Ho paura, mi sa che è la Teresa. Andiamo,
2: no,
0: non lo aprirò mai. Adesso lo ascoltiamo mentre va la musichetta simpatica di ormai 16 anni fa di James Blunt, Stay the Night. Oh, tra l'altro vi ricordo che anche in questa puntata regaleremo i pass per il Sun Valley Festival fra poco. Tenetevi pronti e pronte.

0: Dai che venerdì, come sempre. Allora, abbandoniamo il discorso di prima che è completamente inutile, perché devo darvi un'informazione importantissima.
1: Dai che venerdì.
0: Esatto, arriva nelle sale cinematografiche PPRD, ho fatto l'acronimo, il PPRD, che è un film che si intitola in realtà Piero Pelù, rumore dentro. Il film, diretto da Francesco Frei e scritto proprio da Piero Pelù, distribuito da Nexo Studio. In Italia il film è proposto come evento speciale solo lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 novembre, ma attenzione, perché lo diciamo in largo anticipo, sarà in programmazione da giovedì 7 maggio nella Svizzera, ok? Al Cinema Iride di Lugano, Rialto Cinema Muralto Locarno, quindi luxarthouse.ch, hotellorialto.ch per avere tutte queste informazioni. Allora, il film racconta un capitolo importante della vita, del percorso artistico del grande Piero Pelù, dei Litfiba, la sua esperienza con un incidente che gli ha portato un handicap, una deficienza nei padiglioni, nell'ascolto, nell'udito, gli ha portato un problema. Il racconto prende avvio dall'incidente acustico avvenuto nel 2022, che ha provocato a Piero Pelù forti acufeni e lo ha costretto a confrontarsi con un'improvvisa e profonda crisi personale e professionale. Leggo: Piero Pelù, rumore dentro, è un racconto intimo e personale costruito come un viaggio interiore e fisico che intreccia vita privata, musica, immagini d'archivio e riflessione artistica. Il film segue il percorso di ricostruzione e rinascita di Pelù, restituendo uno sguardo diretto sul suo mondo creativo e umano. E io lo seguo anche, come tanti di voi, sui social, in particolare su Instagram, ed è una vera persona, cioè proprio umano. Lui è quello che è, non usa i filtri, è un personaggio che racconta tutto quello che gli passa per la testa, di impegnato comunque, di spessore. Il film è stato presentato in anteprima all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, fuori concorso, speciale cinema e musica, al Festival dei Popoli di Firenze, ed è stato accompagnato da incontri con il pubblico in diverse città italiane. Programmazione da noi, come detto, Piero Pelù, rumore dentro, da giovedì questo al Cinema Iride di Lugano e Rialto al Cinema Muralto di Locarno. Scusate, forse parlavamo di novembre scorso, chissà. E allora ascoltiamolo. A 40 anni dalla pubblicazione dello storico album 17 Re, era l'86, Litfiba pubblicano finalmente un brano inedito. 17.

Sono i Litfiba, dai che venerdì, perché ribadiamo il concetto. Dopo essere uscito a novembre scorso, nel novembre scorso in Italia, per soli 3 giorni per un evento speciale, il film di Piero, scritto da Piero Pelù, arriva anche nelle sale della Svizzera italiana. Rumore dentro, Piero Pelù, film diretto da Francesco Frei e scritto proprio da lui, Piero Pelù. Cinema Iride di Lugano, Rialto, il cinema Muralto, Locarno, ecco, questi due cinema proporranno questo film da giovedì, questo giovedì 7 maggio. E Litfiba hanno pubblicato una nuova versione di 17 Re, come anche anticipato un attimo fa, ma anche dai miei colleghi. Brano rimasto inedito per circa 40 anni e legato all'omonimo album dell'86, uno dei capisaldi del rock italiano. E la canzone, io mi chiedevo, ma com'è possibile che una canzone, tra l'altro così bella, sia rimasta nel famoso cassetto per 40 anni e poi salta fuori? Cioè, voglio dire, è vero che gli artisti possono scrivere centinaia di canzoni e noi ne sentiamo solo magari l'1% o il 10% se ci va bene. Perché? Perché alcune sono delle ciofeche vere e proprie, altre proprio non, magari restano lì troppo e poi non rispondono più a quello che è l'animo in quel momento del cantante. La canzone originariamente esclusa dalla tracklist perché ritenuta non coerente con l'equilibrio del disco, è stata comunque ripensata e rivisitata oggi come un mid tempo dal tono comunque oscuro alla fine degli anni 80 per il FIBA. Andate a sentirvi i dischi se vi va, perché i dischi della fine degli anni 80 dei Litfiba sono qualcosa di veramente incredibile, introspettivo e anche incendiario. Poi dopo sono partiti per qualcos'altro all'inizio degli anni 90. Io mi ricordo quelli degli anni 90 come Litfiba, roba da ballarli ancora adesso a pieno volume. Quanto avrò ascoltato quei dischi, mamma mia. Ok, torniamo sulla musica ticinese adesso con un brano del 2013 di Nadine Carina. E poi attenzione, tenetevi pronti perché si stanno avvicinando i pass da regalare del Sun Valley Festival.

0: oggi si regalano biglietti
1: con Sun Valley Festival.
2: Eh sì, più che biglietti, lo dico sempre, noi, attenzione, andiamo oltre. Noi regaliamo i pass, non i biglietti. Ma che biglietti? Ma che biglietti? Noi abbiamo qua, e ringrazio gli amici Asilo Beach, insomma gli organizzatori del festival, abbiamo da dare a voi, amiche, amici, ascoltatori e ascoltatrici di Rete 3, due 3-day pass per i concerti e due 3-day pass per il camping. Quindi potete stare lì 3 giorni in camping gratis, entrare e uscire, non dal backstage, perché non sono quei pass lì, no dai, non esageriamo, però comunque potete entrare e uscire dalla zona del festival, che è una zona meravigliosa lì al Boschetto, a Malvaglia, e godervi questi 3 giorni di magia totale. Qui non si parla di un solo concerto, ma di un villaggio musicale. Il Sun Valley Festival dal 22 al 24 maggio a Malvaglia significa palchi diversi, stili diversi, musica che non si ferma mai, bella carica. Ieri abbiamo sentito roba folk punk, abbiamo ascoltato gli Sgaffi, che saranno anche loro ospiti. Oggi il sottofondo è Ed Maro, quindi uno degli ospiti hardstyle e tutto il resto, Per esempio venerdì si parte fortissimo con i live e vari party, ma poi sabato esplode tutto con Cliché, band electro swing che ascolteremo fra poco, svizzera, bella, elegante, elettronica, retro vibes. Poi The Rockstar Show, uno spettacolo che ripercorre le grandi hit del rock, e poi DJ come DJ Gollum, madonna, nome storico della scena Eurodance. Abbiamo parlato anche ieri di Molella, di Ludwig Courmayeur, ve la ricordate? Ma voglio metterla entro venerdì, che è veramente bella ignoranta. Quella domenica si chiude col sorriso, folk rock irlandese con Uncle Bird and the Dirty Bastards, lo ska punk super festaiolo dei Rumpled e poi tutto il resto. Dai, non vi faccio tutto l'elenco della programmazione del Sun Valley Festival, anche perché lo trovate tranquillamente sul web, basta cercare sunvalleyfestival.com. mancano 16 giorni, 9 ore, 14 minuti, 13 secondi a questo evento. Come fare per vincere questi pass? Beh, basta mandare un emoji su WhatsApp di Rete 3 o il Telegram 079 873 8073. Adesso vi chiedo, dopo avervi chiesto il sole ovviamente ieri, l'emoji delle note della musica. Dai, basta quello. Basta mandare, come detto, a Rete 3, sia con Telegram che con WhatsApp. Potete mandare l'emoji anche via email, se proprio volete, ma l'email ci mette un po' di più, però potrei guardare anche l'email per chi non avesse i due servizi di chat. L'emoticon delle note musicali. Vai, dai. Ascoltiamo quindi una canzone degli ospiti del Sun Valley, sono gli svizzeri Cliché.

Gli svizzeri Cliché sono un quartetto elettro swing che viene da Berna, e questa è una canzone che si chiama Meno 1920 version. E beh, era parecchio Charleston, che bello però andare indietro a sentire. Sentiamo ancora la musica del sottofondo di prima. Ed Maro. Vabbè, oh, questa è bella, però. Questo è

Aspetta che ho perso di vista il programma. I cliché saranno sabato 23 maggio con la serata di Molella e DJ Gollum e tutto il resto, che poi ci sono varie tende, vari luoghi dove fare casino. Il vincitore che mi ha mandato le note musicali via WhatsApp è Davide. Davide, mandaci un audio con la felicità di Edmaro. Mamma mia, ragazzi, basta. Oddio, in confronto i pinguini tattici nucleari sembrano la sigla di Heidi. Perfetto così.

C'era Ringo Starr nel Sanremo di quell'anno, Pinguini Tattici Nucleari. Allora, saluto Prisca che dice: ciao, come posso vincere i biglietti per il Sun Valley? Alle 14.53. Allora, abbiamo ancora domani, giovedì e venerdì, ragazzi. Quindi sono veramente pochi. Sono 6 pass per 3 di voi, amiche e amici. E in effetti hanno un certo valore, sono pass che valgono 3 giorni di festival. E quindi, ecco, non è che possiamo proprio regalarne a mitragliate, anche se lo faremmo molto volentieri, decurtando, non so, lo stipendio di Griso, che sicuramente è sprecato. E allora, poi saluto anche Ariella, perché poi mi piace guardare i messaggi. Sono talmente tanti che non riesco a vedere tutti i messaggi, ragazzi. Intanto Davide non si è ancora palesato. Davide, hai vinto tu i pass. Mandaci un audio di felicità. Dai, la radio è fatta anche di emozioni, però. Dice Ariella: Sterchi, dici come poter vincere i biglietti alle 14.44. Poi alle 45 dice: non ci sto più dentro. E poi alle 48, quando ho detto come vincere, mi dice: il mio non ha le note, c'è un cellulare che non ha le note come emoji. Questa non la sapevo, effettivamente. Microfono, cuffia, mi ha mandato di tutto: coppa, tastiera, pianoforte. Ariella, mi dispiace. Vincerai domani, dai, sarai fortunata nei prossimi giorni. Adesso te l'ho guffata. No, spero di no, dai. Comunque, grazie a tutti.

per aver partecipato, naturalmente è un bel evento e quindi capisco che c'è proprio voglia di godersi la primavera. Anche se in questi giorni la primavera sembra un po' autunnale, ma fa niente, la primavera è fatta così, è fatta anche di pioggerella, di piogge, di primi temporali. E anche a San Valley si va così. Io ho fatto anche il DJ per il San Valley varie volte e un paio di volte ero su a fare i collegamenti con la radio e abbiamo preso una bella cargata d'acqua e nessuno, niente si è fermato davanti ai temporali, anzi soprattutto agli open air. Noi siamo svizzeri, cittadini svizzeri, abitanti di questo paese che spesso è piovoso, sempre meno tra la, e quindi ci mettiamo la mantellina e l'ombrello non si può ai festival, la mantellina e sì, ho visto un concerto di Prodigy col fango fino alle ginocchia, per dire, perché Prodigy quando partono schizza roba da tutte le parti quindi figurati se non sono finito nelle sabbie mobili quella volta, una delle 10 volte in cui ho visto i Prodigy. Mamma mia ragazzi, che storia. Beh, comunque mantellina e via, puloverino magari, perché comunque la Valle di Blegno è un po' freschina, a maggio, a metà maggio, poi con un po' di pioggia. Non pioverà, tocco tutto, tocco.

0: Funeral, dal nuovo album The Vague of the Woods, è uscito il 27 marzo. Ah, grazie, veramente aspettavamo solo questa informazione per finire la giornata alla grande. E boom, dai.
1: Avete ascoltato?
0: È fondamentale,
1: venerdì.
0: Allora, posso darvi anche due informazioni importanti. Ci sono 3 chilometri di colonna su al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, 30 minuti per andare in Svizzera lanterna. E poi posso dirvi un'altra cosa bellissima, che a patto che non nevichi probabilmente in questi giorni, il passo del San Gottardo riaprirà l'8 maggio. Come? Sterchi? Raprirà. 8 maggio si torna sul San Gottardo, dai! Così riapre anche la corsia Cupra, bello!

0: Ed eccoci qui avvolti in un vortice di energia che ha lasciato DJ Sterky. Sta per iniziare una nuova puntata, un nuovo episodio di Chip Chip.
1: Radio, televisione.
0: Sono le 15, passate da un paio di minuti, un buon pomeriggio a tutti voi.

0: Julia Arlen. Il tempo fino a questa sera a sud coperto con piogge intermittenti, a nord nuvolosità variabile, qualche rovescio o temporali. Temperatura massima 15 gradi a sud e fino a 22 a nord.
1: 3 News.
2: In Medio Oriente due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano. Lo ha riportato la CBS citando funzionari della difesa americana. Sui contagi da antivirus sulla nave da crociera bloccata al largo di Capoverde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che possa esserci stata la trasmissione da uomo a uomo fra coloro che sono stati a stretto contatto. La crisi sulla nave è emersa domenica sera. Tre passeggeri sono morti, altri quattro hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono quasi 150 le persone fra passeggeri ed equipaggio costretti all'isolamento a bordo. E dall'interno il consigliere agli stati grigionese Stefan Engler non si ricandiderà alle prossime elezioni federali del 2027. Lo ha dichiarato lo stesso senatore ai colleghi romanci, precisando che terminerà l'attuale legislatura. 65 anni, del centro, eletto nel 2011, Engler ha spiegato di essere in età pensionabile e di voler quindi liberare il seggio.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

pomeriggio, qui è la vostra comandante che vi parla dalle onde di RT3. Il volo è stabile, l'umore in salita, la musica perfettamente allineata sulla rotta giusta. Allazzate le cinture, lasciate a terra le distrazioni inutili e godetevi questo viaggio. Sarà un volo eccezionale. Con soste musicali impreviste, atterraggi morbidi, arriverà anche uno non

Dove sei che tu hai cercato Timo e Lola? Tutte le giacche ha affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato. Poi tutto affiolato, questo di qua duble. Anche questo di qua così e questo così. Dove sei, Simo? Anche questo genere così, con un petto e questo doppio petto. Modello, stile molto molto bella di camoscio. Prima venile solo per te. Simo, mi dici dove sei? Salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.

0: quella è Planet Funk. These boots are made for walking.
1: These boots are made for walking.
0: And for dancing.
1: One of these days these boots are gonna walk all over you.
2: Mi piaci se ti muovi,
0: sì.
2: Mi piace quel che muovi. E allora?
0: E allora?

0: Pochissimo festeggeremo un compleanno per noi interessante, importante, in uno non basta. Ci separa da uno non basta un pezzo, una coppia. Superstar è il nuovo duetto che riunisce Tiziano Ferro e Giorgia, due riferimenti consolidati del pop italiano, una canzone che nasce da un rapporto artistico di lunga data e affronta il tema della notorietà senza celebrarla, il successo come esposizione, pressione, distanza dalla vita reale.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: siamo pronti ad immergerci in una atmosfera totalmente. Due brani possono già essere utili a questo scopo.
1: Una non basta.
0: Oggi Uno non basta festeggia un compleanno speciale e lo fa con due brani usciti nello stesso anno, 1984, firmati da una delle band più eleganti e magnetiche della scena post-punk britannica, ovvero gli Echo and the Bunnymen. Un gruppo nato a Liverpool alla fine degli anni 70, capace di portare nel rock un immaginario notturno, romantico, anche un po' oscuro, senza mai rinunciare alla forma canzone. Chitarre liquide, testi che sembrano sospesi tra sogno e realtà e poi quella voce inconfondibile, Ian McCulloch, che oggi compie 67 anni. Partiamo con Seven Seas, un brano giusto un filo malinconico. Seven Seas è un pezzo che ci fa viaggiare e anticipa il sound più maturo che Echo and the Bunnymen stavano per mettere definitivamente a fuoco. È il rock inglese degli anni 80 che non ha fretta e che lascia spazio anche alle immagini. E poi il secondo brano, quello che per molti è semplicemente la canzone, The Killing Moon, un classico assoluto, un pezzo che non ha età e non ha bisogno di tante spiegazioni, ma qualche curiosità vale la pena raccontarla. Ian McCulloch ha sempre detto di considerarla la sua miglior canzone, scritta quasi come se fosse arrivata da sola, come quando senti qualcosa che ti arriva dai sogni. Il titolo nasce da un'immagine poetica, quasi mistica, e il testo gioca con il destino, l'amore e il senso di un'attrazione inevitabile. L'arrangiamento è bello, minimale ma potentissimo. The Killing Moon negli anni è diventata una colonna sonora ideale per film, serie televisive, momenti notturni e riflessivi. Due brani del 1984, due facce della stessa band e un compleanno da festeggiare. Ian McCulloch, 67 anni, una voce che continua a sembrare fuori dal tempo per quando si parla di Echo and the Bunnymen. Uno non basta.

macchina madre, super magica, il piacere di ascoltare gli Icon The Bunnymen in un giorno così un po' grigio, di pioggia, quella malinconia gradevole, no? Di queste canzoni degli anni Ottanta. Icon The Bunnymen, protagonisti del nostro Una Non Basta, per festeggiare il compleanno di Ian McCall, che è la sua meravigliosa voce. Tra pochissimo Sicilla.

0: Forer, cantautore sangallese che nel 2020 ha vinto Voice of Switzerland e ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision. Ed ora
1: Chip Chip Chill.
0: Ma sì, prendiamoci veramente un momento, qualche minuto per stare un po' tranquilli e sereni. Il protagonista del chill di oggi è Patrick Watson, meraviglioso, scoperto da poco e già subito è stato amore a prima vista. Allora, stavo cercando una cosina che ho preparato e che ho trovato. Cantautore canadese che da anni costruisce questo universo tutto suo e adesso anche tutto nostro, fatto di pianoforti delicati, canzoni che sembrano nate per essere ascoltate a luci basse. Sì, che belle le luci soffuse. So che c'è sempre

Kate Watson non è un'artista che ama stare al centro della scena, preferisce suggerire, accompagnare, creare atmosfere intime. La sua musica vive a metà strada tra indie, folk e una sensibilità molto d'immagine cinematografica, molto riconoscibile. Il brano che ascoltiamo è A Mermaid in Lisbon, una sirena a Lisbona. Già dal titolo siamo dentro un'immagine precisa: Lisbona, il mare, qualcosa di mitologico e irraggiungibile, ed è proprio questo il cuore della canzone. In questo brano c'è anche una presenza speciale: Teresa Salgueiro. Ce l'avete presente, la storica voce dei Madre Deus? La sua interpretazione aggiunge un livello ulteriore di malinconia, portando con sé tutta la tradizione emotiva della musica portoghese. La sua voce discreta e luminosa dialoga con quella di Watson senza mai sovrastarla. Il pianoforte resta minimale, lo sentirete tra pochi secondi, l'arrangiamento è volutamente leggero e tutto ruota intorno a un'idea di nostalgia dolce ma è pesante, una canzone che parla di distanza, di attesa, di incontri immaginati o forse mai avvenuti, lasciando chi ascolta lo spazio per completare la storia. Una curiosità: Lisbona ritorna spesso nell'immaginario musicale come luogo malinconico ma luminoso, e Watson, insieme a Salgueiro, la trasforma qui in un simbolo emotivo più che geografico. Non serve esserci stati davvero, basta ascoltare. Allora accendiamoci con Patrick Watson, lasciamoci avvolgere dalle sirene, A Mermaid in Lisbon, qui a Chip Chip.

0: voce di Teresa Salgueiro mi emoziona profondamente insieme a Patrick Watson. Il nostro momento chill, a Mermaid in Lisbon.
1: Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono.
2: Inizia sempre con un A.

All'epoca non è che non ho sentito più parlare tanto sui social, TikTok e via di seguito. Ah, sono proprio già nel mood giusto per il mio ragionamento del chip, visto che il programma si chiama così, la mascotte Chip Chip, come mi dice spesso Paul, il nostro Paolo Guglielmoni. Ma tu lo sai, mi dice, che Chip Chip non esiste, ma non lo sa lui che Chip Chip invece esiste, e come aleggia, volteggia, svolazza in giro per lo studio, mi ispira dei ragionamenti. Quanto dovrebbe durare un abbraccio? Dipende, e questa è già una risposta onesta. In media si dice tra i 5 e i 10 secondi, abbastanza da far capire che non è un gesto automatico, non così lungo da diventare una stretta di resistenza o una trattativa, insomma, per concludere un contratto. Ma la verità è che un abbraccio dura il tempo giusto per quelle due persone lì, in quel momento lì. Io ho dovuto imparare a fare gli abbracci, sono un po' con le persone care, familiari, gli amici ai quali voglio bene, è un piacere, ma nel tempo ho imparato anche a gustarmi degli abbracci tra persone che magari non conosco benissimo. Ci sono abbracci da 3 secondi, proprio educatissimi, che dicono ti voglio bene ma ho già parcheggiato in doppia fila quindi devo andarmene. Abbracci da 6 secondi, quelli che fanno scattare il respiro lento e ti fanno pensare ok, va tutto bene. Poi ci sono quelli senza cronometro, che finiscono solo quando uno dei due sospira o ride o si stacca piano. Sono rarissimi quegli abbracci lì dove veramente prendi l'energia dell'altro, che capisce che in quel momento hai bisogno e non hanno un tempo preciso. La cosa bella è che il corpo capisce prima della testa quando è ora di mollare, anche perché ci sono delle persone che te lo fanno capire molto bene. Se non lo capisce, vabbè, vuol dire che forse quell'abbraccio serviva un po' di più. Cominciano a fare la pacchetta sulla spalla e dice mollami. Quanto dovrebbe durare? Abbastanza da farti sentire visto, ma non così tanto da dover chiedere scusa, ma hai finito? Hai finito?

0: di Red, un pezzo che ha 20 anni, See You in the Light. Allora, ChatGPT alla mano, ieri abbiamo parlato di tonsillectomia, di questa pratica che veniva utilizzata tanto
1: a te e non a me.
0: 70.
1: Sì, sì. A te non a me, io stavo sulla ricerca sempre di quelle parole che sembrano sbagliate.
0: Tipo consesso, che ti suonava strano.
1: No, a me consesso è quando uno fa del sesso consenziente. Mi sembrava quella cosa
0: io
1: lì.
0: Io ti consiglio di utilizzarlo invece nella sua accezione ufficiale.
1: No, abbiamo capito, come assemblea, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Allora, non si usa codesto.
0: Codesto
1: è brutto.
0: Ma si può usare, però la onde fosse necessario.
1: Anche qui. Onde.
0: La onde. Cerca la onde.
1: Mi stai insegnando l'italiano? Al luopo
0: la onde fosse necessario. Diciamo, è vero che quando utilizzi questi termini che ormai non si usano più, ti metti addosso una quarantina, un centinaio d'anni.
1: Che abbiamo? In due ce l'abbiamo. Ti volevo dare questa notizia. In due abbiamo più di 100 anni.
0: Un centenario. Due speaker.
1: Poi aspetta, costa.
0: Costa è molto burocratico, sì, se costa, vuoi. Costa di due mele.
1: Ammemi.
0: È un popolo.
1: No, è un popolo.
0: È un popolo. Gli ammemi. Ma
1: no,
0: io mi ricordo
1: ammemi.
0: Quando avevano cercato proprio di sdoganarla come forma linguistica accettata ufficialmente. Volevano che non fosse più ritenuto
1: ma invece
0: un
1: no.
0: errore.
1: Allora, attenzione, senti cosa dice l'intelligenza artificiale. Dice che a scuola ti dicono di no,
0: però,
1: ma è corretto in italiano parlato, come rafforzativo.
0: Vai a dire alla mia professoressa di
1: italiano. A me mi fa ridere.
0: Ormai sarà mummificata, povera creatura, però dico sì, a me mi non si può sentire.
1: Leggi cosa ci scrivono.
0: Cosa ci scrivono? Adesso

0: Partita una polemica. Partita,
1: no, non li sentivo da un lustro.
0: Da un lustro, certo, anche quello è bello.
1: Gioco? Gioco, se sento uno che dice gioco, ti giuro.
0: Cosa? Giurami.
1: Niente, che lo ringrazio per avermi ricordato.
0: È il momento del gioco. Ma gioco no. Ma alla fine puoi parlare come vuoi. L'importante è una cosa che facevo tanti anni fa: introdurre delle nuove parole.
1: Adesso mi sembra tutto vecchio.
0: Introdurre delle nuove parole. Perché è soltanto grazie all'utilizzo di svariate parole che possiamo comunicare meglio, capito?
1: Sì, sì, tipo fammi un esempio, ce l'hai il volo?
0: Ma la parola di oggi potrebbe essere. Ma la mia prima parola che avevo messa in agenda quando mi ero messa in testa di imparare nuove parole era idiosincrasia.
1: Io ne ho un'altra più bella, posso non essere, non ti offendere.
0: Come fai a usare idiosincrasia? No. Mi dicevo, ma dove la metto?
1: Senti questa. Vai. Stocastico.
0: Stocastico, beh.
1: È bella stocastico.
0: Quando hai bambini serve tantissimo.
1: Stocastico.
0: Sì.
1: Certo.
0: Cioè, me lo compri papà, stocastico.

0: prima di dirle.
1: Allora io farei un programma con Simona Foglia, lo sì. intitolo.
0: Lo intitoli tu,
1: io,
0: perché decidi tu.
1: Bello da paura.
0: Ma scusa, il mio titolo. Maledetto. Il ladro
1: di
0: ladro
1: titoli.
0: Di titoli. Anche questo potrebbe essere un programma. Il ladro di titoli. No. Un programma fatto solo di titoli. Pensa che ridere.
1: Ma insomma.
0: Solo di titoli di programmi. Ma insomma, non c'è niente di interessante in quello che dici. Le previsioni fino a questa sera, poi daremo uno sguardo anche alle condizioni del traffico, poi l'attualità con Marco Di Gioia. Previsioni, diamo un'occhiata al tempo di domani, che è mercoledì, a sud molto nuovoloso e con precipitazioni a tratte a carattere temporalesco, a nord nuvolosità variabile, alcuni rovesci temporali, temperatura minima attorno a 10 gradi, le massime sui 15. Niente, anche domani bisogna tenersi la scarpetta chiusa. Diamo uno sguardo al traffico.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: In Ticino la circolazione intensa crea code, forti rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
2: 3 News.
1: L'Ufficio federale del Servizio Civile ha individuato un errore nell'opuscolo informativo della versione cartacea del Consiglio federale in vista delle votazioni del 14 giugno. Stando a una nota della Cancelleria federale che redige l'opuscolo, l'errore è stato corretto nelle versioni disponibili sul sito web del governo. Purtroppo, quelli già stampati non possono più essere modificati. Per il Dipartimento della Sanità zurighese sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario negli anni e che hanno causato numerosi decessi. Il Dipartimento saluta perciò il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale per ristabilire la fiducia. Infine, il Presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Durante l'incontro è stato ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime del rogo di Crans Montana.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: creato un gioco, no? Dicevamo che per riuscire a comunicare bene non è una novità, bisogna conoscere il maggior numero di persone, di parole possibile.
1: Ma anche di persone se vuoi vendere.
0: E quindi se il tuo vocabolario è limitato, limitata sarà anche la comunicazione. Però bisogna stare attenti, perché poi ti fai prendere la mano e metti nella tua agenda, nei tuoi taccuini, delle parole che fai fatica.
1: Ludibrioso.
0: Bello
1: ludibrioso.
0: Sì, però suona anche lì un po' antichetto, però è un momento ludibrioso, cioè suona strano.
1: Beh, ludibrio personale, però ci sono anche, io allargherei un po' la discussione su anche i luoghi comuni da sfatare. Per esempio, io ho avuto questo raffreddore, abbassamento di voce.
0: Sono ce ne siamo accorti tutti, perché hai rotto le scatole per una settimana.
1: Però ho dato, non sono stato a casa a frignare, sono andato al lavoro a cantare sotto la doccia.
0: Finto prevalentemente.
1: E allora il dottore, io ho detto al dottore, vabbè dai, prendo la vitamina C.
0: Che? Scusa, no, perché tu sei anche permaloso, devo
1: certo,
0: ricordare.
1: Certo,
0: sei permaloso.
1: Ma
0: dai,
1: capisce.
0: Scusa, vai.
1: No, si perdoni tutti. Allora sono dal dottore, prima che lui parlasse, perché io vado al dottore ma mi autodiagnostico io le cose e mi autocuro io. Pensa che
0: il paziente è peggiore.
1: Allora ho detto, vabbè, prenderò la vitamina C. Lui fa, no.
0: Come no?
1: Ci sono studi clinici che dimostrano, è partito proprio così.
0: Sì, veramente.
1: Dimostrano che la vitamina C non sia una beata niente.
0: Beato
1: proprio. Stocastico al raffreddore.
0: Ma no, per come?
1: Tuttavia potrebbe utilizzarla ad accorciare semmai di qualche minuto il raffreddore.
0: Sì. Del raffreddore.
1: Pensa un po'. Ah. Pensa un po'.
0: Allora, io sono per le vitamine assunte in maniera alimentare, cioè voglio dire, vado a vedere se la vitamina C mi sembra che mi manca, prendo l'aranciata.
1: Sì. Prendi mangia l'aranciata.
0: Mangio le cose che contengono vitamina C, però voglio dire, non mi sembra proprio che recenti studi clinici abbiano dimostrato che non serve a niente.
1: Me l'ha detto il dottore.
0: La di la radio.
1: Dottore che chirurgo.
0: Adesso voglio distruggere.
1: No, cos'è?
0: La fiducia che tu hai nel tuo medico. Il mio, ad esempio, me l'ha prescritta la vitamina C.
1: Vecchia guardia.
0: Li mettiamo in un ring.
1: Comunque lo sai che io
0: la giocano loro.
1: A parte gli scherzi, io
0: e mettetevi un po' il cuore in pace anche voi.
1: Ma io amerei condurre un programma sempre assieme a
0: di
1: te.
0: Di medicina.
1: Ma perché no? Dove mettiamo uno che dice esattamente, due professionisti, no?
0: Sì.
1: Uno che dice esattamente il contrario dell'altra. E poi si scannano.
0: Esistono questi programmi, immagino.
1: Ma non lo conduco io.
0: No, facciamolo.
1: Che si intitola?
0: Sì, bello da paura.
1: Bello da paura.
0: Mi strazia doverti salutare.
1: Me ne va.

0: di Lista e la sua Amare, ed ora vorrei sottoporvi a un piccolo esperimento. Non vi occorre assolutamente nulla, non come Art Attack che quando inizia la puntata rabbrividivi come madre se avevi dei figli che volevano magari partecipare alla puntata, dovevi avere sotto mano del materiale abbastanza difficile da reperire. No, per fare questo esperimento mi servite soltanto voi, così adesso come siete, senza niente. Vi siete mai chiesti quante volte riuscite a deglutire? Non penso che uno se lo chieda. E allora vi chiedo di farlo. Secondo la mia esperienza e di chi me l'ha proposta, riuscirete a deglutire 2 volte e alla terza non ce la fate. Provate a deglutire più di 2 volte, se riuscite ad arrivare a 3, addirittura a 4, e poi raccontatemi l'esperienza. Poi ho fatto un altro ragionamento del chip, quindi proviamo a deglutire, vedrete che non riuscirete a deglutire 3 volte, perché? Cercheremo di capirlo, tanto provate a farlo. 2 volte, la terza non riuscite, ci scommetto.
1: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre.

Allora, qui arrivano dei messaggi che contrastano completamente questa mia esperienza, non solo mia. All'interno della redazione abbiamo cercato di teorizzare su questo fenomeno, ovvero quante volte riuscite a deglutire? E io più di due non riesco, addirittura bevendo dell'acqua e tenendo l'acqua in bocca non riuscivo a deglutire più di tre volte, ma non dico a più riprese, proprio in una sola volta. Quante volte riuscite a deglutire? Chissà se si riesce a capire in un qualche modo. Allora, qui mi arrivano dei messaggi. Io e il mio apprendista ci siamo guardati dicendo: ma forse siamo speciali? Poi vediamo un po', perché noi riusciamo comunque a deglutire anche 5-6 volte di fila finché resisto senza respirare perlomeno. Ma forse non mi è chiaro cosa intendi dire con deglutire di fila. Mandi giù senza riprepararti alla deglutizione. Non so come dire. Comunque il mio intervento alla fine verteva su un altro soggetto, no? Ho provato una volta, ok, due ce l'ho fatta, la terza no, si blocca tutto. E non è suggestione. La verità è che la deglutizione non è solo una cosa volontaria, no? All'inizio sì, la puoi comandare tu, poi però entra in gioco il corpo, che a un certo punto dice: aspetta un attimo, per deglutire serve la saliva. Alla prima, alla seconda deglutizione la usi tutta, alla terza non ce n'è più abbastanza, la bocca è momentaneamente vuota e il riflesso non parte. In più la deglutizione è un riflesso di protezione, serve a non far finire roba nei polmoni, no? Se il cervello non sente abbastanza liquido o uno stimolo reale, blocca il comando. Ecco, è come dire: non ho abbastanza informazioni, meglio fermarsi. Quindi no, non è che non siamo capaci, è che il nostro corpo è più intelligente di te e decide quando è il caso di ingoiare, quando no. È uno di quei momenti in cui pensi di avere il controllo e invece il corpo ti ricorda chi comanda davvero, e ora che ci pensi probabilmente stai deglutendo di nuovo. Una volta, due volte, alla terza niente. A meno che fra tutti voi che avete partecipato e siete tanti a dire che ce la fate anche 4, 5, 6 volte, avete una quantità spropositata di saliva, non lo so io.

0: Silvia Rodrigo, Drop Dead. Allora mi sento molto meno sola, perché dopo questa esperienza della deglutizione, che non ci avevo mai pensato, io non riesco a deglutire, credo, più di due volte di fila, non riesco. Questione di saliva, qualcuno dice questione di un qualcosa che scendeva non può chiamarsi saliva, una vecchia battuta, ma non sono più da sola, c'è chi non ci riesce. La cosa che è nata così in redazione quando ne stavamo parlando è che non ci avevo mai pensato che ci fosse un limite. Dunque, deglutisci, vai avanti a deglutire senza fermarti, e invece no, due volte massimo. E se accendessimo le luci del nostro palco per dare risalto a un artista e a una canzone?
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Così ci togliamo di mezzo questo discorso senza senso. Never Ending Music, l'occasione quindi per dire qualche parola in più su un artista che a parer nostro merita un bel occhio di bue, quindi un'attenzione privilegiata, essendo comunque appunto una band o la canzone, a dipendenza un po' di quello che scegliamo, a parer nostro degno di nota. Queste rubriche le scegliamo sempre insieme con la Fatina Madre dei Dischi, e nella Never Ending Music di oggi scegliamo una canzone che ogni volta riesce a raccontarmi qualcosa di nuovo, una ballata che negli anni è diventata una dichiarazione universale, All of Me di John Legend. Pubblicata nel 2013, All of Me nasce come canzone d'amore intima e personale, ma poi finisce per parlare a tutti, perché John Legend la scrive pensando alla sua compagna, oggi moglie, Chrissy Teigen, trasformando una storia privata in qualcosa di condivisibile, semplice, diretto, ed è proprio qui la sua forza. Il brano è costruito su pochi elementi: un pianoforte, una melodia pulita, una bella voce. Indiscutibilmente non ci sono tanti effetti speciali, non c'è bisogno di alzare il volume. All of Me funziona perché è sincera, racconta l'amore senza idealizzarlo, includendo dunque fragilità, difetti, imperfezioni, tutto appunto. Una curiosità: all'uscita la canzone non esplode subito, cresce col tempo grazie al passaparola, alle dediche, soprattutto ai matrimoni, alle playlist personali, e diventa lentamente uno standard moderno, uno di quei brani che resistono alle mode, continuano ad essere scelti. John Legend arriva dal mondo del soul e dell'R&B, ma con All of Me riesce a scrivere una ballata praticamente senza tempo, che potrebbe appartenere a qualsiasi epoca. È una canzone che non cerca proprio il colpo di scena. Never Ending Music è anche questo, brani che non finiscono quando smettono di suonare.

Questo è il nostro pezzo Never Ending Music, un brano utilizzato tantissimo per i matrimoni, un brano d'amore meraviglioso. Attenzione, attenzione, perché tra pochissimo è tempo di regali, parliamo di musica dal vivo, quella che si sente forte allo stomaco in occasione del Nevermind Music Fest. Sabato 6 giugno al centro urbano di Bellinzona arriva una serata tutta rock con tre nomi importantissimi sul main stage. Tra pochissimo la possibilità di vincere i biglietti.

0: ci sono dei virtuosismi strani, diciamo, prodotti dalla mente originale, creativa, sopra le righe di Morgan, che a X Factor nel 2008 produsse insieme a Gaudì questa Key degli Who, Aram Quartet. Passato veramente tanto tempo, è arrivato il momento della nostra regalia, quindi ci siete? 079 873 8073, è questo il numero che vi serve per riuscire ad accaparrarvi questi biglietti. Ne ho due nella fattispecie per un vincitore. Sto parlando del Nevermind Music Fest sabato 6 giugno al centro urbano di Bellinzona. Arriva una serata tutta rock con tre nomi molto importanti sul main stage. Avremo i Gotthard, avremo l'Hardcore Superstar e avremo i meravigliosi Dreamshade. Un'unica serata, tre concerti dentro uno dei festival musicali più attesi dell'estate nella Svizzera italiana. E attenzione, perché dovete semplicemente contare sulla fortuna, non è un gioco, basta mandare un messaggio con nome, cognome e indirizzo, perché poi i biglietti vi verranno mandati a casa, al numero 079 873 8073. Quindi vi dico che l'estrazione avverrà solo tra i messaggi che avranno all'interno nome, cognome e indirizzo. 079 873 8073. Pronti via, buona fortuna.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.

0: I biglietti sono volati via, si sono dileguati, si sono sciolti, come si suol dire, come neve al sole, e non avevamo dubbi. Quindi Erika è la fortunata vincitrice dei due biglietti che avevo a disposizione per andare al 6 giugno, questa bella serata rock, in compagnia anche dei Gotthard che abbiamo appena sentito. Ora, il nido di RT3, questo è il... diciamo il luogo che ospita Chip Chip, è felicissimo quando ha degli ospiti e mi ha raggiunta Fabrizio Casati.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati, il mio nido grosso, devo stare comodo.
0: L'abbiamo rinforzato quanto sì, basta, esatto, ma questo esatto. È un nido che può veramente contenere chiunque,
1: tutto
0: e tutti.
1: Giusto, giusto così.
0: Tu non capiti a caso, io avevo preparato una piccola presentazione in quello che si chiama uno spazio dal divano delle meraviglie,
1: sì,
0: per dirvi che cosa fare questa sera, ma tu arrivi proprio
1: così,
0: a fagiolo, perché
1: così.
0: Io volevo proporre appunto le 22:35 sulla 2 Veronica Fusaro, l'artista scelta per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest che quest'anno si terrà a Vienna, e questa sera possiamo vederci, gustarci questo bel incontro sulla 2 alle 22:35. Ma tu hai qualcosa da aggiungere?
1: Sì, beh, innanzitutto che Veronica ci piace tanto,
0: tanto.
1: E quindi bisogna supportarla, magari se avete qualche parente in giro per il mondo dite loro di votarla, perché sappiamo che non possiamo votare la nostra rappresentante o il nostro rappresentante.
0: Mannaggia,
1: quindi
0: no.
1: Sta cosa facciamola, perché è super, veramente super carina, e lo scoprirete personalmente questa sera, perché l'abbiamo ospitata in una specie di nido nel vero senso della parola,
0: sì,
1: qui con tutta la sua band a Lugano. Ha fatto un concerto veramente molto emozionante, molto rock,
0: mm-hmm,
1: poi arrivare dopo i Gotthard che abbiamo appena sentito rende ancora di più,
0: sì,
1: ma soprattutto oggi è una giornata importante per lei e per la nostra delegazione svizzera, che tra poco
0: perché racconta un po',
1: alla quale mi aggregherò, perché ci sono state le prime prove ufficiali alla Wiener Stadthalle di Vienna.
0: Che tu hai visto delle immagini?
1: Io ho visto delle immagini sia della Wiener Stadthalle, che devo dirvi la verità è bella, non come la nostra di Basilea dell'anno scorso, perché
0: no,
1: più di così non si poteva fare,
0: certo che
1: ma
0: no,
1: veramente
0: poi con tutto quello che ci ha portato poi voglio dire, la vittoria,
1: certo,
0: le emozioni che tu hai vissuto in maniera
1: mamma
0: molto
1: mia,
0: pacata,
1: quando
0: come
1: mai
0: sempre
1: mi ricapita,
0: pacato,
1: Nemo, we did it,
0: mamma mia. Quindi comunque bella anche, diciamo,
1: molto bella, molto bella. Tra l'altro un'esibizione sentita molto rock, come abbiamo detto, lei,
0: sì,
1: la sua chitarra, vestita tutta di nero con questa rete,
0: sì,
1: dalla quale lei cerca di uscire raccontando anche in immagini quella che è la sua canzone,
0: sì,
1: Alice, che purtroppo continua a raccontare qualcosa del quale non vorremmo proprio mai riportare,
0: no, però
1: cioè questi abusi nella coppia, questa situazione che spesso e volentieri si vive nell'amore tossico, mettiamola così.
0: Sì, però appunto c'è un'urgenza in questo senso proprio di parlarne, non è mai abbastanza,
1: mai.
0: Quindi probabilmente la canzone è scelta anche grazie poi al risalto che verrà dato,
1: certo,
0: da un palco così prestigioso come l'Eurovision, che arriva a milioni di persone.
1: Beh, stai parlando del secondo show televisivo più visto al mondo dopo il,
0: dopo
1: Super Bowl americano. L'hai già sentita?
0: Sì,
1: questa,
0: sì, ma io sono una grande fan dell'Eurovision.
1: Devo dire che è proprio tanta roba,
0: sì,
1: e l'ho appena sentita, ci siamo appena messaggiati, mi ha detto molto contenta,
0: okay,
1: è andata molto bene,
0: sì,
1: hanno ancora un paio di prove perché poi arriverà
0: un paio, perché ci siamo
1: e ci siamo, perché la prima semifinale sarà quella di martedì prossimo senza la nostra rappresentante, ma già vedremo un po' di personaggi che potrebbero effettivamente ambire alla vittoria, e poi arriva il giovedì, il nostro momento,
0: il suo momento
1: con la seconda semifinale,
0: sì,
1: che ovviamente la prima e la seconda seguiremo dal vivo live con il commento di Ellis Cavallini e di Gianandrea Costa,
0: come vuole la tradizione,
1: ma certo, e poi il sabato della finalissima che speriamo di raggiungere. Al momento i bookmakers non la vedono così in alto,
0: no,
1: quindi rischiamo, però un underdog, lei si è definita underdog,
0: sì,
1: potrebbe fare qualcosa così un po' dietro le quinte per arrivare poi tac,
0: incrociamo le dita, facciamo tutti i nostri gesti scaramantici,
1: sì,
0: che
1: roba,
0: più
1: sosteniamo,
0: ci vengono naturali,
1: poi parla italiano,
0: ma
1: cioè
0: certo,
1: italofonia forever,
0: è, capito? Bella, è brava,
1: tutto,
0: è
1: tutto,
0: un piacere
1: tutto,
0: ascoltarla anche durante le interviste. Allora, quello che ti vorrei rubare ancora adesso qualche secondo, poi
1: sì,
0: sentiti libero di tornare a trovarci quando vuoi,
1: assolutamente, mi sentirete in questa settimana
0: quando appunto saremo nel vivo dell'Eurovision. Tu mi dicevi che sarà comunque un'edizione bella,
1: sì, no, molto, soprattutto
0: esplosiva,
1: per Vienna, soprattutto per Vienna, che si presenta veramente alla grande come città.
0: Ok, bene, per adesso è l'unica indiscrezione che siamo riusciti ad avere,
1: ne
0: poi
1: abbiamo,
0: ne avremo altre, abbiamo qualcosa sul look di Veronica che adesso,
1: sì,
0: ci ascoltiamo. Fabri, quando vuoi.
1: Ciao, grazie.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julien Arlen, sabato alle 10.30.

Gazze che abbiamo ascoltato con la loro Life is Sweet. Cari bambini all'ascolto, diversi mesi fa oramai è nata questa rubrica soprattutto dedicata a voi, ma non soltanto, anche al nostro Chip Chip, un uccellino curioso che vuole sempre sapere qualcosa in più dal fantastico mondo della natura. Ti sei mai chiesto come nasce un'ape? Nel boschetto della mia fantasia oggi c'è un ronzio leggero, già parola ronzio, perché parliamo di api piccole, operose, indispensabili. Ma da dove arrivano le api? Tutto comincia dentro un alveare, che è un po' come una città super organizzata. C'è un'ape regina, tantissime api operaie e qualche fuco. La regina depone un uovo piccolissimo, grande più o meno come un granello di riso, e da lì inizia la magia. Dopo pochi giorni dall'uovo nasce una larva bianca e morbida che dorme e mangia tutto il tempo. Le api operaie se ne prendono cura, la nutrono, la tengono al caldo come in una minuscola culla. Poi succede qualcosa di sorprendente: la larva viene chiusa in una cella e lì dentro si trasforma, crescono le ali, le zampe, gli occhi, è una vera metamorfosi. Dopo qualche settimana, puff, la cella si apre ed esce un'ape nuova di zecca. E ora una curiosità sul miele: lo sapevi che il miele non va mai a male? Le api lo preparano togliendo quasi tutta l'acqua dal nettare e sigillandolo con la cera. Per questo il miele può durare anni, anzi centinaia di anni. Ogni ape nasce con un compito. C'è chi pulisce l'alveare, chi costruisce le cellette e chi vola di fiore in fiore aiutando le piante a crescere. Nel boschetto della mia fantasia le api ci ricordano che una cosa importantissima: anche i più piccoli possono fare qualcosa di grande.

0: But you kept it going till the sun fell down. You kept it going.
1: Questa è proprio una canzone da sigla finale. È finita anche questa puntata di Chip Chip. Ringraziamo le fatine dei dischi per la meravigliosa linea musicale che ci hanno offerto. Vorrei ringraziare anche chi ha partecipato in WhatsApp con messaggi sempre graditi. Vorrei ringraziare anche chi ha partecipato a concorsi e poi non ha vinto assolutamente niente, ma va così, una volta la fortuna. Ci sentiamo domani per una nuova puntata, un nuovo episodio di Chip Chip. Vi saluto, vi auguro un'ottima serata che dal punto di vista radiofonico andrà avanti con i cialtroni. Bye bye.
2: Hasta la vista, baby.
3: You're pulling out the same string.

0: com'è che pensavo fossero i Depeche Mode?
1: È vero.
0: No, non dire è vero, che non lo sai tu. L'avresti detto?
1: Che non lo so che l'avrei detto.
0: Non mi assecondare per forza, che mi stai dando già fastidio.
1: Che ruffia,
2: mamma mia, che ruffia.
1: Ha dei dolori intercostali che lo rendono così oggi.
0: Le 17, siamo puntuali.
1: Ma tu ci caschi ancora, Marco.
2: Sì, è vero.
1: Marco è proprio un uomo puro.
2: Vabbè.
1: Cioè, tu gli dai l'assist per farti del male.
0: Ma lascialo lavorare.
3: Allora, il sud molto nuvoloso, con precipitazioni a tratti a carattere temporalesco. Al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Temperature minime attorno ai 10 gradi, massime sui 15.
0: Finito?
3: Sì.
0: Traffico soprattutto sul piano di Magadino, fra Cadenazzo e Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa e a Lugano sulle principali vie del centro. Sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud e sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Vedo anche sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di 2 km con tempi d'attesa di una ventina di minuti.
4: 3 News.
5: L'aggiornamento delle 17 per il Dipartimento della Sanità Zurighese: sono gravi le mancanze del reparto di chirurgia cardiaca all'ospedale universitario durate anni e che hanno causato numerosi decessi. Il Dipartimento saluta perciò il rapporto della Procura e le denunce sporte. Accoglie inoltre con favore le dimissioni di 3 membri del Consiglio dell'ospedale per ristabilire la fiducia. Lo stesso nosocomio zurighese ha ammesso la gestione fallimentare del reparto durante gli anni 2016-2020. Il primario di quel periodo, Francesco Maisano, era stato accusato di conflitti di interesse, negligenze ed era poi stato sollevato dall'incarico. Restiamo in Svizzera, dove 3 società di medicina sanitaria raccomandano di abbassare l'età per lo screening del tumore al seno sulla base di nuovi dati scientifici. Il tasso di mortalità potrebbe essere ridotto del 25% con esami regolari a partire dai 45 anni e non più dai 50 come oggi. E infine il Passo del San Gottardo riaprirà venerdì 8 maggio alle ore 11. Si tratta dell'apertura più anticipata degli ultimi 5 anni. 2 anni fa si era dovuto attendere la fine del mese di maggio e l'anno prima metà maggio. Le condizioni meteorologiche favorevoli e un innevamento inferiore hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero, ha spiegato l'Ufficio Federale delle Strade.

0: Gioia, mi spieghi questo rumore che si sente sul finale della canzone di Gianna Nannini? Lo sente, badabum, badabum.
1: Cos'è? Stanno scaricando delle casse, cosa stanno facendo?
0: Stanno picchiando con la benna del trattore qualcosa, dell'asfalto.
1: Quando ha inciso la canzone c'è il rumore fuori.
2: Esatto. La RSI è orgogliosa di presentare.
3: Ma quando mai? Ma quando mai?
4: Non c'è più bello.
0: Non c'è più bello e da vedere, eh?
1: Ma perché? Perché mi parte
0: oggi
1: così?
0: Oggi sono inverso.
1: Sì, sei capito. Ma le faremo cambiare idea.
0: Sì, chi?
1: Noi.
0: Voi chi?
1: Noi.
0: Voi chi?

0: che
1: per me è più lunedì che martedì oggi.
2: È vero, non ci ho pensato.
1: Non mi assecondi perché mi fa venire i nervi subito, eh?
2: E invece è martedì. Non so come
1: No, a parte gli scherzi, dai, siamo pronti per iniziare anche oggi questo programma discutibile che si chiama Il Club dei Cialtroni. Discutibile perché, insomma, ci sono dei momenti
2: un po' così.
1: Beh, è un insieme di cose discutibili, a partire dalla doccia altrona, che però mette in palio un premiazzo.
2: Grazie, grazie.
1: Ah, beh, è un momento discutibile.
2: Va bene.
1: Non è un momento di alta radio, eh. Parliamoci chiaro.
3: È discutibilissimo, in effetti.
1: Sì, esatto. Oggi poi. Oggi poi, ragazzi.
2: Perché colpa tua.
1: Sarà un miracolo che riusciate a capire la canzone sotto la doccia.

0: sopravvalutato.
1: Sì, esatto, è vero.
0: Come ha detto Trump. Donald J. Trump, ha detto Bruce Springsteen è un vecchio sopravvalutato.
1: Dovrebbe ritirarsi.
0: Dovrebbe ritirarsi. Non fa più la bella musica.
1: No.
0: I suoi concerti non li va a vedere nessuno.
1: No.
0: No, ma figurati.
1: Ma figurati.
0: Chi sta aspettando anni per andare a vedere il concerto di Bruce Springsteen? Nessuno più.
1: Ma io neanche gratis ci andrei.
0: Ma no, è vero, ma neanche se mi pagassero.
1: A te.
0: Certo. A te con i soldi andresti anche.
1: Vabbè,
0: rassegna stampa.
1: E siamo alla nostra rassegna stampa quotidiana. Iniziamo dalla prima, l'artista americano Beeple. Conosci?
0: No.
1: Neanche io, però ha presentato un'opera che si chiama Animali Comuni. Sono dei cani robot che camminano per il museo con facce iperrealistiche di personaggi famosi.
0: Ah, l'avevo vista questa notizia, ma tempo fa.
1: Fa impressione,
0: è abbastanza brutto.
1: Sì.
0: E ho visto anche cosa fanno, ma continui, perché ho il finale nella testa, ma voglio che lo dica lei.
1: Allora, metti caso che ci siano le facce di Jeff Bezos, Pablo Picasso, Andy Warhol. La cosa curiosa è che questi cani robot girano per il museo e defecano,
0: ecco,
1: in giro proprio. Ma non è così come sembra, eh. Allora, il cane con la faccia di Picasso la fa con immagini cubiste. Che ci sta?
0: No, scusi, ma viene fuori un cartellino dal sedere del cane robot, esce un cartellino,
1: esce un...
0: lo specifichi, perché sennò uno va a fantasia,
1: Le fa con immagini cubiste.
0: Ho capito, però se tu dici che fa la cacca al cane, io mi immagino che faccia veramente, qualcuno carica il cane con qualsiasi cosa,
1: con immagini,
0: con del pongo,
1: invece
0: sono le immagini che escono dal... Okay.
1: Il cane con la faccia di Andy Warhol fa delle immagini a forma di pop art, è presente quel classico, no? Con tutti i colori, le facce di Andy Warhol. Il cane con la faccia di Jeff Bezos lo fa a forma di pacchi.
0: Vabbè, è normale, no?
1: Pensa tu.
0: Con lo smile, con la freccia.
1: Con la freccettina. Ma andiamo avanti,
0: ma
1: caro Gorizzo.
0: Ma che cosa interessante.
1: Ma è cultura, anche questa è cultura.
0: Sì, certo.
1: Andiamo in Colombia, in un piccolo quartiere dove una... Bella sta base. Dove una signora di 67 anni ha costruito un impero.
0: In Colombia, eh?
1: Uno dice, Colombia, l'impero,
0: no,
1: subito.
0: No, non faccia battute.
1: Però, no, non è una battuta.
0: E gli amici colombiani all'ascolto poi la prendono male. L'ha detto di gioia questa cosa qua, non l'ho detto.
1: Posso anche...
0: Esattamente.
1: Io penserebbero cose che... Ma non è vero, perché l'impero dei pettegolezzi lo ha costruito questa signora con un'azienda vera e propria. Lei si chiama Miriam e gira per il quartiere, ascolta, annota quello che le persone si dicono. E qui si distingue anche dalla concorrenza, perché pare ci sia della concorrenza, verifica le fonti. Cioè, adesso tu immagini questa signora che verifica le fonti. Ha anche una rete di collaboratori.
0: Cioè, quindi non è come lei, che le fonti non le verifica.
1: Ma è così, Griso, perdona, adesso è così.
0: Ah,
1: no, è vero, non è come me che non verifico le fonti. Persone che spifferano dettagli su relazioni extraconiugali, problemi finanziari.
0: Che bella gente che c'è in giro.
1: Debiti nascosti, le registra tutto, conserva tutto e poi, e questo è il modello di business da imitare, quando è il momento giusto,
0: ricatta.
1: Vende
0: informazioni. Ma facciamo pubblicità a questa gente, no?
1: Andiamo avanti.
0: Sì, ma certo.
1: Senti, posso peggiorare?
0: Non vedevo l'ora.
1: Andiamo nel Bresciano, Italia, sulla strada chiamata, pensa tu, 45 bis, che adesso non so perché. Un uomo, lavoro stabile, nessun precedente penale, bravo cittadino, ogni mattina va al lavoro e ogni mattina lancia un sacchetto della spazzatura dal finestrino della sua auto.
0: Ma io lì, ma no.
1: Sì, no, a me questa cosa che dà fastidio. Fino ad ora ha lanciato più di 100 sacchetti.
0: Bravo.
1: Forse è voluta la cosa, cioè non è un caso. Probabilmente, cioè non penso che al centesimo. Vabbè, non è facile essere così precisi. Sveglia, colazione, tangenziale, sacchetto, ufficio. La polizia locale è intervenuta, ha aperto tutti i sacchetti che sono stati buttati per trovare delle prove. Oh, niente, fino a che... Proprio l'ultimo sacchetto, l'ultimo spazietto, una bolletta da pagare.
0: Vabbè. E adesso?
1: Risultato, denuncia penale, multa di 18.000 euro per 100 sacchetti. Fai un conto, sono 180 euro a sacchetto.
0: Dovevano dargliene di più.
1: Il cassonetto lì vicino è gratis.

0: si è scaldato la voce di Gioia?
1: Sì.
0: Sì, ho visto, faceva gli esercizi, quelli apposta, no?
1: Me li ha insegnati lei. Che lei che sa cantare, sì.
0: No, io non gli ho insegnato proprio niente.
1: Lei non si prende neanche quel tipo di responsabilità.
0: Non è una responsabilità mia, innanzitutto. È roba sua, fa dire il suo sacco, non mi mette in bocca. No, però perché io non ho detto.
1: No, è vero.
0: Ok?
1: È vero.
0: Ecco, vede? Già sta millantando.
1: Ma io millanto per natura.
0: Vabbè. È una canzone bellissima, talmente bella che abbiamo deciso di rovinarla, perché così, facendola cantare al di Gioia, insomma, il risultato è quello. Quello però voi dovete solo capirla e ricantarla al nostro numero 079-873-8073 per vincere che cosa? Il completino intimo del Club Social Tour, con la scritta Non c'è più bello, sia sul petto della canottiera, sia sul pacco della motocicletta.
1: È lì che volevo che arrivassi, esatto. E poi le calze.
0: Esatto.
1: Con il logo però di Rete 3, che sono sempre bellissime. Il logo anni 80.
0: Scusate, ma perché non avete fatto il logo di Non c'è più bello anche per le case?
1: Sì, ci pensavo anch'io.
0: Fatevi
1: spesso
0: gli affari vostri. Non ho capito.
1: Ti fai le domande e ti rispondi da sola.
0: Scusa, non ho capito. Avevamo deciso
1: così. È informissima, Grido, stasera. È informissima.
0: Dai, sei pronta a cantare? Vai, cantala.
1: Na na na. Na na na. Na na na na na na. Na na na na na na.
0: Ma che cos'è?
1: E quando va giù?
0: Ma non va, va giù, no.
1: Na na na na na na na.
0: Ricantala ancora un po', perché secondo me non è bastato.
1: Na na na na na na na na na na na na na.
0: Ma la mano che fa così cosa c'entra?
1: È per intonarmi.
0: Va bene, l'avete capita? 079 873 8073.

Non c'è più bello.

0: faccio pensare oggi che ci sia una speranza per l'umanità, perché se si riesce a capire quello che lei ha cantato sotto la doccia, e ci sono arrivati, eh?
1: Sì, qualcuno ci è arrivato.
0: Altri no, ma dopo daremo una mano ulteriore.
1: Magari se vuole venire in doccia con me.
0: Magari anche no, lo canto da fuori.
1: Va bene, va bene.
0: Intanto, Delight, Bootsy Collins, Cutie Pera, Grooves in the Hall. Le nuove frontiere della musica. Vuol dire che andiamo a prendere l'intelligenza artificiale, non lo facciamo noi, lo fa qualcuno che vuole indispettire i fan dei vari gruppi,
1: esatto,
0: famosi
1: storici,
0: in giro per il mondo. Beh, sì, questi un po' meno storici forse, vabbè. No, questa sì.
1: Vabbè,
0: no, perché avevo visto un'altra canzone, invece no, questa è proprio storica. Stiamo parlando di I Will Survive di Gloria Gaynor, scritto AI.
1: Sì, vabbè, ma è giochino facile.
0: È giochino facile. E qualcuno ha pensato a una versione Afro House danzereccia,
1: interessante,
0: di Away Survive, che già di suo era danzereccia.
1: Però Afro House
0: un po' malinconica, forse c'era gente che abbracciava, sai, le colonne, quelle che reggono le discoteche, quando partiva quella canzone di mi ha lasciato, ma io sopravviverò. Ecco, attenzione, perché non è male secondo me, ma vediamo se si arrabbiano i fan di Gloria Gaynor.

0: la fanno urlare troppo l'intelligenza artificiale, eh?
1: O no? Sì. Troppo, diciamo che dopo troppo. Un inizio un po'.
0: Non mi rubi le battute, eh?
1: No.
0: Non mi rubi le battute, eh?
1: Un po' da musica dei bagni dei ristoranti giapponesi. Ci sta?
0: No.
1: Dai, all'inizio sì.
0: Ma sì. Vabbè. Possiamo fare di peggio noi, eh? Devo dire.
1: Oh, quello.
0: Possiamo fare molto quello. Peggio perché, attenzione, siamo a. Il brrr.
1: Ano. Orecchiabile.
0: E questa, ragazzi, non l'abbiamo mai messa, ma in tanti l'avete ballata.

0: pensa a uno svizzero tedesco che accende su Rete 3, uh-huh, nel pacchetto DAB della SSR e si becca sta canzone.
1: Secondo me gli piace.
0: Può darsi, può darsi. È un po' Heinz vai Polizei.
1: Un pochettino, di modo.
0: Sì, è anche numero uno. Luca Toni, te la ricordi? Cannelloni.
1: Ah, sì, Luca, sì, numero uno. Luca Toni. Bongo.
0: Mimo Ammerelli, attenzione perché c'è un messaggio di... Facciamo il nome o no?
1: Ma
0: no,
1: sì, no, ma dai, sì, dici
0: no,
1: di no.
0: No, dai.
2: Bob. Ciao Trons,
0: sì,
2: che salto. Comunque mio figlio mi ha chiesto se l'avevo già ballata e io ho dovuto dire yes.
0: Sì, vabbè, oh, ma è capitato. In ogni festa c'è un momento, sì, in cui, specie al carnevale.
3: Tu l'hai mai messa?
0: No, mai. Mai, però la riconsidero per il futuro. Adesso è diventato un grande classico.
1: Vabbè, certo, brano richiave di 18
0: perché vi sblocchiamo un ricordo.

0: dura ammettere che qualcuno ci sia arrivato alla canzone dopo la sua performance,
1: lo so.
0: L'aiutino. Quindi
1: no, poi mi ha aiutato.
0: Mi dà
1: però,
0: della speranza.
1: Mi ha aiutato, però, Griso.
0: Nel secondo giro.
1: Nel secondo giro,
0: infatti,
1: sì.
0: Infatti, quando dopo la sua performance, stavo dicendo, appunto. Se lei non mi capisce e non ha orecchio.
1: Non lavoriamo assieme, inutile. Se non ci capiamo, cosa facciamo in onda assieme?
0: Ma ci hanno messo insieme apposta, proprio perché non ci capiamo, capito? Allora, siamo pronti a premiare qualcuno, però io partirei con quelli che magari hanno capito solo in parte.
1: Allora, sentiamo questo.
0: Vai. Di gioia non stare così vicino a me.
2: Sui da dos.
1: Vabbè, adesso non è bello però.
0: Però è giusta.
1: Però
0: Don't stand so close to me dei Police era quello che avevamo proposto.
1: Abbiamo altro?
0: Ne avevamo, sì, abbiamo Simona, senti qua.
3: Allora, forse un brano di Stingo dei Police, sì, però non la canto perché non riesco a riprodurla.
0: No,
3: esattamente
0: no.
3: Come di gioia.
0: No,
3: ciao,
0: beh,
3: ragazzi.
0: Beh, allora lui almeno ci ha provato, Simo.
1: Però sono dei messaggi offensivi, eh?
0: No, non
1: vabbè.
0: Tanto, anzi, dicono la verità.
1: Però la verità è offensiva.
0: La verità offende. Bene, la verità offende, è un dato di fatto.
1: Ma io faccio finta e vado avanti.
0: Bravo,
1: niente,
0: così
1: dai.
0: Si fa.
4: Don't stand so close to me.
1: Cioè, preso un po'.
0: Ogni sul don't mi arrivava una sberla.
1: Una sberla della Madonna. Va bene. Andiamo avanti, ancora.
5: Di gioia, accidenti.
1: Ma cos'era?
0: Dice, abbiamo un vincitore.
1: Ma sì, hai vinto.
0: No,
1: bello però.
0: Vabbè, giusto, però era carino.
1: Vabbè, andiamo avanti allora.
4: Don't stand so close to me.
0: Giusto,
4: please.
0: Come si chiama?
1: Lei si chiama Deborah.
0: Deborah!

0: ricorda il video? C'era Sting che ballicchiava in maniera un po'.
1: Fumavano anche. Fumavano le sigarette anche. Pensa ai tempi.
0: Era l'80, si fumava dappertutto. Si fumava in casa, si fumava in macchina, si fumava nelle discoteche. Anche ai cinema, nei cinema si fumava. Dire con la cappa il film.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Riesco a avere un bel ricordo. Riesco a avere un bel ricordo. Vabbè. Di salute no, però. 18 e cosa abbiamo vissuto noi? Cosa abbiamo tanto, vissuto? Non c'erano le cinture, non c'erano poggia a testa, non c'erano quelle robe lì.
1: Mi era tristato, sai?
0: Aspettila.
1: Allora, previsioni per domani del tempo, che sarà al sud molto nuvoloso con precipitazioni a tratti a carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Temperature minime attorno ai 10 gradi, massime sui 15 alle la linea Lido.
3: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Ma come veloce?
1: Lo so, troppo lo so. Veloce. Troppo veloce? Dovevo magari, che ne so, prendermi il mio tempo.
4: Sì, un po' di preliminari.
1: Lo so.
4: Perché se no così. Non sei sposato?
1: Io sì.
4: Per convenienza, probabilmente.
1: In che convenienza di chi?
4: Beh, non sto dicendo niente da lei.
1: Cos'è che?
4: Sto scrivendo.
1: Dove sta scrivendo?
4: Sto facendo, aspetta, un tatuaggio.
1: Fa male?
4: Sì, un pochino. Questo è un punto dove fa male.
1: Non voglio chiedere altro.
4: Non chieda, infatti si faccia gli affari suoi.
1: Ma per carità.
4: Allora, Marco di Gioia. Qua fa malissimo, però. Scemo. Ecco qua.
1: Tanto ce l'ha tatuato lei, non io.
4: Sulla chiappa l'ho fatto.
1: Vabbè,
4: pensi un po'.
1: Così.
4: Che c'è traffico nella Svizzera italiana?
1: Ma ce lo dica lei, ce lo dica lei.
4: Se lo dico io. Allora, sul piano di Magadino Franca. Oh, cadenazzo verso Contone. Un attimo che scrivo un'altra cosa. Sì. Cade.
1: Dove l'ha scritto invece questo?
4: Lo dico. Tra Gravesano e Ponte Trese in direzione d'Italia, a Lugano, sulle principali vie del centro, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide verso Sud, sulla A24 da Mendrisio a Stabio, e poi come sempre tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogiueda. Arrivederci.

0: Magic, come abbiamo detto prima, erano gli anni in cui si fumava ovunque, non perché ci mancano quei tempi, perché poi si è aperto una specie di dibattito con chi ha scritto com'era bello, tra virgolette,
1: sì,
0: quando si fumava anche negli aerei, voli lunghi,
1: mamma mia, nelle cuccette
0: nelle cuccette, ha scritto nel treno, appunto, nel, che periodo fantastico. Pensa quanto ci siamo avvelenati, ragazzi, in quel periodo,
1: mamma mia.
0: Va bene, è il momento di The Chaltron of the Day.
1: Ascoltateci bene. Un attaccante di calcio della Canadian Premier League ha segnato un gol.
0: Fin qui
1: alza le braccia, esulta, no? Classica esultanza. Fin qui niente di strano. Poi si abbassa, ravana tra il parastinchi e le calze spugnate e tira fuori un bigliettino da visita. Corre verso la telecamera, avvicina il bigliettino all'obiettivo e fa il gesto pollice mignolo: chiamami. Tomasz Skublak rilancia il tema della doppia carriera dei calciatori: oltre a fare il centravanti, fa anche l'agente immobiliare.

0: Ma sai, Gio, che la ballano ancora di brutto sta canzone qua? È una delle poche degli anni 90 di questo genere, più o meno. No, ma ce n'è un po', dai.
1: Ben andate?
0: Ci stai mandando via?
1: Sì. Sì, tanto a me c'è del tenero tra di voi, io rispetto...
0: Gio, dille qualcosa, dille qualcosa. No, troppo, no. Questo non lo posso tradurre, non è carino da parte tua.
1: Andate.
0: Non è carino da parte tua.
1: Ho una lezione da seguire io, ho un maestro che sta arrivando e che sto aspettando. Un po' arrogante oggi, mi sa che, eh? Mm. Cosa c'è?
0: Manda la sigla, va.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
3: Devo andare a vedere se fare la protesi all'anca, sai.
1: Addirittura?
3: Sì, c'ho un taglio,
1: Mi spiace, mi spiace.
3: Me l'avevano detto anni fa, guarda che sei prossimo tu, c'è questa testa del femore che non va benissimo.
1: Ma sa qual è il problema? Che il DJ che batte il tempo col piede, poi usura. Usura quella parte lì.
3: Io l'ho usurata in un altro modo, mica battendo il piede, come lei che non fa niente, batte il piede e le viene ogni magagna.
1: Solo alle prime marmi, devo imparare.
3: Di fuffa che non è altro.
1: Sempre di gioia.
3: Di fuffa, va bene.
1: Dischi li ha portati o ci penso io?
3: No, non ci pensi lei perché abbassa l'audience, quindi meno che ci pensiamo io e Nando.
1: Va bene,
3: Nando,
1: va bene.
3: Sei pronto? Dagli quello lì che abbiamo trovato all'ecocentro. Così.
1: Sempre all'ecocentro.
3: Abbiamo trovato dei tesori all'ecocentro, sa?
1: Fai mettere su un attimo. Guarda come muovo.
3: Che cosa deve muovere?
1: Il tasto.

0: adesso ci spiega perché è finito nell'Equacento e cioè qua, no?
1: Non lo so, è strano, eh?
0: Invece è bello. Però. Piace e non piace.
1: No, piace. Piace molto bene, sì. Ora mi concentro, però mi scusi, non mi parli mentre mixo.
0: Prego, vediamo un po' che voto ci prende oggi. 2, 3,

0: dai, dai che c'è.
1: L'hai perso ancora. No, era andato fuori.
2: Vai, dai.
1: Era andato fuori.
2: Mi darei un 3 io.

0: Allora di cinghia, è pronto? È pronto?
1: Sono pronto, sono pronto.
0: Molto bene.
1: Allora, però è mixato male questo disco di suo, va fuori tempo qua, eh. Devo. Deve finire. Lo vorrei far finire.
0: Per... Lei deve finire.
1: No!
0: Lei deve finire.
1: Ascolti qua, faccio un passaggio pulito, eh.
0: Allora, tanto ho rovinato la canzone.
1: Vabbè, grazie.
0: È finito uno, ha attaccato l'altro.
1: Grazie.
0: Le do un 2.
1: Ma come?
0: Uno.
1: Ma perché?
0: 0.
1: Ma non è possibile.
0: Ha finito uno, ha fatto iniziare l'altro.
1: Ma ci vuole il senso
0: del
1: ritmo.
0: Sono tutti buoni a fare così. Di fuffa.

0: dice, me la miscia bene, la prossima le do un bel voto per alzare la media, eh?
1: Ok.
0: Ci impegni, eh?
1: 1, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì.
0: Alla Carlone proprio. Ma deve rallentare la.
1: E come si fa a rallentare? Non me l'ha mai spiegato.
0: È il pistolino di fianco, va girato verso il basso per rallentarlo. Vabbè, sfumi in uno e andiamo via così. Con un bel uno. Perché è entrato giusto, ma non l'ha tenuto. Non dica niente che le do zero, eh.

0: Facendo c'è un messaggio? Ma mandalo.
1: A difesa del di Gioia va detto che questi brani anni 80 non hanno un ritmo molto regolare.
2: L'ho detto
1: vanno
2: io.
1: Vanno su e giù con il tempo.
0: Lei non ha detto niente di fuffa, mi raccomando.
1: Io spero che il Sure Jerry non si offenda per questo.
0: No, non ci preoccupi. Abbiamo un numero di telefono di questo signore?
2: Sì, certo.
0: Lo abbiamo, lo mettiamo
2: sì.
0: In un bagno pubblico adesso. Andiamo,
2: va bene.
0: Andiamo, l'hai segnato, Nando? Nel bagno là in autostrada? Molto bene, andiamo
2: a quelle cose giuste mi sembrano.
0: Vado a metterlo subito.
2: Grazie, mi ha fatto la media però. Griso. Ciao, tutto bene? L'aperitivo com'è andato?
0: Benino. Joe, hai visto i numeri qua?
2: Cosa sono?
0: Sono 3, 1, 0, 301. 301.
2: La camera dell'hotel.
0: Sei andato alla grande anche oggi, eh?

0: po' metabolizzarla questa nuova canzone dei Duran Duran che si chiama Free to Love insieme a Nile Rodgers, collaborazione sarà 40 anni che lavorano insieme.
1: Ho pensato che forse bisogna ascoltarla più volte per farcela entrare, perché così di primo acchito, vero?
0: Ma cosa ho appena detto? Cosa ridi? Cosa ridi? A proposito di novità, facciamo una roba così.
1: Sì.
2: Un buon compleanno a chi? Un buon compleanno a te.
3: A me.
1: Cosa c'è?
2: Tutti insieme con un altro po' di te. E tanti tanti auguri.
0: A chi? Ah, a te. Due cose in uno: il non compleanno dei Rolling Stones e la loro nuova canzone.

0: che sia opera dell'intelligenza artificiale questa canzone nuova. No, no, no, no. Beh, dai.
1: Anche questa rientra in quelle canzoni dove forse devi ascoltarle un po' di più.
0: È un giretto un po' così, dai. È per dare qualcosa di più nei concerti tanti in giro per il mondo dei Rolling Stones. L'inedito fa sempre bene al concerto,
1: è
0: o
1: vero,
0: no?
1: Sì.
0: Tra poco invece parliamo di TV.

0: Ma non c'era un'altra canzone in italiano che si chiamava Aranciata, no?
1: Esagerata!
0: No! Era uno spot! Cosa mi ha tirato fuori di gioia? A parte la marca, era Aranciata esagerata! Ogni bevuta è una grandissima risata!
2: Bellissimo!
0: Con le bobollicine!
2: Vabbè.
3: Stasera la TV!
0: Pensa cosa ho recuperato!
3: Faranno vedere il meglio di noi!
0: Ma non era quella l'aranciata?

0: riesce a rilassarmi sta
1: ragazzo,
0: sigla.
1: Fidati di me.
2: Beh, bisogna fidarsi, dai, bisogna fidarsi a un certo punto.
0: Anche perché noi promuoviamo delle cose importantissime per la nostra TV.
2: Allora, un altro film, siamo affezionati ai film, ecco la trama, lui è Omar, criminale, detto la fragola, non per la dolcezza, ma perché ovunque va lascia macchie difficili da togliere. Senti le fragole che...
0: Che bel film, inizia benissimo.
2: Beh, per un criminale non è massimo lasciare la macchia,
0: C'è vedi che scrivono, c'era aranciata di Madame, vedi? Grazie Pneppe, si firma così.
2: Grazie da Pneppe alla fragola di Omar, con lui però questo criminale c'è fortunatamente Roger, amico fidato, abile smacchiatore, assieme decidono di trasferirsi, ma purtroppo gli hanno detto che non esiste un paese magico.
0: Ma perché deve riscrivere le trame?
2: Che possa risolvere.
0: Pensando di essere capito.
2: No, io non penso niente.
0: No, appunto, dovrebbe farlo, dovrebbe pensare di più.
2: L'ha rovinata.
0: Era rovinata già di su.
2: L'ha rovinata.
0: Vorrei dirle che...
2: Omar, la fragola, morirà.
0: Il finale, gran finale, grande. Vabbè, a che ora questa...
2: Il titolo tra l'altro è Omar la fragola, film drammatico con Caleb e Benoit. Ma
0: Omar, cognome la fragola?
2: Non lo so, così. Non l'ho scritto io.
0: Beh, ha scritto di peggio.
2: Film drammatico, questa sera alle 23:30, solo a uno.

0: vento si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: piace quello che ha detto, lo ridica.
1: Cioè, perché in genere la gente comune confonde la gentilezza con la debolezza, poi però si accorge che non è così.
2: Cioè?
1: Che non è proprio un sinonimo, assolutamente.
2: Che cosa?
1: Quello che ho appena detto.
2: Non ho capito il concetto.
1: Cioè, che uno fa il gentile,
2: sì, però sembra debole.
1: Sembra debole, ecco. Ma non è così.
2: Però dicendo così diventa arrogante, no?
1: No.
0: No. Dica la verità.
1: Me ne vado pure.
0: Vede? Si offende anche, perché
1: ma certo.
0: Arrogante e permaloso.
1: Sì, di tutto
0: il
1: e di
0: peggio
1: più.
0: Peggio del peggio.
1: Sì, grazie Griso, amico mio.
0: Ti voglio bene, ciao.
1: Anche io, ciao.
3: No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: Ma buonasera! Una manciata di secondi alle 19, Giulia Meletta insieme a voi. E le previsioni fino a questa sera: al sud molto nuvoloso e piogge dapprima deboli e sparse, nel corso della serata di nuovo più frequenti, al nord nuvolosità variabile e qualche rovescio o temporale, e per domani mercoledì al sud molto nuvoloso e con precipitazioni a tratti a carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile, alcuni rovesci o temporali, temperature le minime saranno attorno a 10 gradi e le massime sui 15.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: A causa del traffico intenso ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud, e a Lugano sulle principali vie del centro. La situazione dei passi alpini: sono ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno, Novena e San Gottardo.
2: 3 News.
3: È stato formalmente identificato l'uomo morto folgorato alla stazione ferroviaria di Bellinzona lo scorso 3 maggio. Si tratta di un cittadino svizzero di 33 anni domiciliato nella regione. Lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese, che non dà altri dettagli invece sulla dinamica di quanto è successo domenica sera, poco prima delle 22. Per restare in Ticino, Alessandro Colombi lascia il gruppo Corriere del Ticino dopo 12 anni di collaborazione, di cui gli ultimi 8 nel ruolo di direttore generale del gruppo. Colombi resterà in carica fino al 30 settembre per assicurare il passaggio di consegne. Ancora non è noto chi prenderà il suo posto. La decisione è stata annunciata nel pomeriggio dal consiglio di fondazione e dal consiglio di amministrazione del gruppo Corriere del Ticino ed è stata presa in un clima di rispetto reciproco, così si legge nel comunicato. Infine, il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Come aveva già fatto ieri durante l'incontro con la premier Giorgia Meloni, ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime del rogo di Cran Montana.
2: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Paolo Laurenti. È stata una giornata per l'hockey ticinese dedicata ad annunci e presentazioni. A Lugano, dopo essersi affrontati da avversari nel campionato svedese, si sono fatti conoscere alla stampa i due nuovi compagni, nonché attaccanti, la finlandese Jere Innala e lo svedese Olle Lixell. Le loro dichiarazioni le potete leggere o ascoltare sul nostro portale rsi.ch/sport. Ad Ambria a far notizia sono invece stati gli annunci del rinnovo biennale dell'attaccante canadese Michael Joly e l'ingaggio sempre per 2 anni del canadese Nate Schnarr, attaccante, eppure giocatore offensivo il finlandese Robby Järventi. Con Koditek, annunciato un paio di mesi fa, ed il convalescenze Virtanen, Rambri ha dunque già sotto contratto con largo anticipo rispetto al passato il pacchetto di 6 stranieri. Il calcio in chiusura, perché stasera si conoscerà la prima finalista della Champions League dopo la sfida di ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid alle 21, la seconda sfida tra inglesi e spagnoli che all'andata si erano lasciati sull'1-1.

0: si comincia già così con la musica svizzera Stephanie Heinzmann dal suo ultimo album Circles, e questa è Myself. E io vi vedo già lì pronti a entrare, come non incolonnati, vabbè, non è che sia un club di prestigio, anzi deve essere un posto molto molto tranquillo, molto molto sciallo il nostro caffè. Ma vi vedo già lì, vi leggo già lì, ed è un piacere ovviamente.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: I nostri abitué che salutano, che già si palesano al nostro numero WhatsApp. Buonasera a tutti voi, oggi 5 maggio, 5-5 oggi, che bello, le 19-6 minuti. Julie Meletta insieme a voi fino alle 21. Abbiamo tanta buona musica, tante cose di cui parlare e anche due biglietti per andare a sentire i concerti al Nevermind Music Fest. Lo faremo nel corso della serata, state con noi.

Stromae tu Slemem, tutti uguali, tutti uguali. Piacere sentirvi anche appunto su WhatsApp. Un saluto a Luigi che ci scrive dalla Romandia, e oggi proprio i nostri colleghi della Svizzera Romanda, i colleghi alla RTS, hanno parlato di un sondaggio tutto ticinese, citando esperti del settore appunto della Svizzera italiana, e hanno parlato appunto di quanto poco i giovani rispondano ancora al telefono. La notizia dice, ma lo sapevamo già in parte, ecco, dice che sempre più giovani provano ansia all'idea di rispondere al telefono, e in realtà non soltanto i giovani, cioè anche i diversamente giovani, no? Come si dice, preferiscono messaggi, che siano scritti o vocali. Perché? Perché il messaggio ti dà uno spazio di riflessione, ecco, non devi subito rispondere. Questo fenomeno, che si chiama telefonomofobia, ok, ce l'ho fatta, preoccupa gli esperti, che segnalano appunto una perdita della capacità di dialogare in tempo reale, e questa è una qualità di base che dobbiamo avere come esseri umani. Il problema appunto è che la comunicazione è fondamentale, no? Per costruire le nostre relazioni, ed è problematico se si riduce a una semplice espressione priva di interazione. In pratica i giovani di oggi non saprebbero più gestire l'imprevisto. Adesso, poveri giovani, c'è sempre un sondaggio che parla dei giovani, e per questo bisogna enfatizzare il fatto che non solo sono solo i giovani, ma si va in questa direzione, cioè facciamo più fatica a gestire l'imprevisto, e così ci rifugiamo in bolle virtuali, un comportamento che potrebbe diventare problematico nel lungo periodo. Quindi, in poche parole, è sempre più facile comunicare, e proprio per questo è sempre più difficile comunicare. Che cosa ne pensate? Rispondete ancora al telefono? Vi viene l'ansia quando vi squilla il telefono? A me un po' sì, ma solo quando sono numeri che non conosco.

Ore, per fortuna c'è Ore, che mi strappa sempre un sorriso. Lei così con autoironia dice: a me mi chiama solo mia mamma. E poi mi ha scritto il suo numero, ok? E questa è l'indicazione. Prova a scriverlo nei bagni dell'RSI. Vediamo se mi chiama qualcuno, no? Ma non lo farò comunque. Non lo farò. Allora, c'è chi sarebbe anche felice di ricevere soltanto le chiamate dei genitori, perché scatta l'allarme un po', aumenta il cortisolo quando qualcuno ti chiama, o perlomeno così dice questo sondaggio, tra l'altro svolto nella Svizzera italiana e citato oggi dalla RTS, e parla appunto dei giovani che non amano più ricevere le chiamate, e non solo i giovani, dicevamo. Il problema sarebbe il fatto di gestire l'imprevisto. Ecco, se noi che siamo cresciuti un po' con un po' meno tecnologia, ecco, non proprio nell'era completamente digitale e l'era dei social, se noi riusciamo meglio a gestire l'imprevisto, sembrerebbe che invece i più giovani facciano più fatica e per questo si rifugiano in bolle virtuali, un comportamento che appunto potrebbe diventare problematico. E noi ci siamo chiesti: ma davvero non sappiamo più gestire la comunicazione diretta? Perché è la base, no, dell'essere umano, potersi parlare in tempo reale. Cioè, c'è davvero sempre bisogno di un tempo di attesa per metabolizzare il messaggio e capire come rispondere? Cito anche il messaggio di Luca, il nostro favorite taxi driver. Lui dice: per me dipende dai casi, se è gente che conosco preferisco una chiamata, se possibile per chiacchierare, poi se mi devono chiamare dei clienti, appunto per il suo lavoro di autista, dice, devo per forza rispondere al telefono, ma preferisco comunque che mi scrivano su WhatsApp, anche per una questione di sicurezza, per avere tutto scritto. E poi dice: i messaggi vocali, ecco, li preferisce perché almeno lui riesce a sentire l'intonazione della voce, e anche questo è molto importante, perché quante volte abbiamo perso tempo in fraintendimenti, perché tu mandi un messaggio e chiaramente è scritto, non è che puoi sempre leggere l'intenzione, e magari stavi scherzando e dall'altra parte c'è stata, non lo so, un'offesa, e poi si è dovuto chiarire, o peggio ancora ti tieni dentro le cose e tutto questo su un malinteso perché non hai letto il tono del messaggio. Sombra adesso con Potential. Lui, ecco, sarebbe uno di quelli che non risponde al telefono perché classe 2005 rientra nel sondaggio.

0: anche Pacchito si è unito al party e dice di ricevere effettivamente parecchie chiamate e dice un po' sì, ho l'ansia. Ah, ma sai perché? Dice perché è sempre spam e mai una spasimante. Anche lui club ore. Comunque, bene, cambiamo musica. Letteralmente. Grazie, Sombre. Vai con l'ultima nota, ecco. Cambiamo musica perché è il momento di regalare 2 biglietti a un fortunato vincitore che potrà andare a sentire e vedere dal vivo i Gotthard, gli Hardcore Superstar e i Dreamshade al Nevermind Music Fest sabato 6 giugno. Quindi se volete di nuovo andare a sentire Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade il 6 giugno al centro urbano di Bellinzona, in occasione del Nevermind Music Fest, scrivetemi adesso un messaggio. La cosa importante è che mi scriviate nome, cognome, il vostro indirizzo email e il vostro numero di cellulare, così che io possa, ecco, inserirvi nell'estrazione che faremo tra pochissimo. Ok? Quindi una persona fortunata anche oggi si porterà a casa 2 biglietti.
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.

la musica dei Gotthard che potrete sentire live. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Eh sì, perché volevo farlo finire. Ecco, il 6 giugno al Nevermind Music Fest. Complimenti, Rosy, sei tu la vincitrice. Non è Rosy Nervi, è una omonima. Rosy da Bellinzona si porta a casa due biglietti per questa serata. Per tutti gli altri, e siete stati davvero in tanti a scrivere questa sera, non lasciamoci abbattere, perché domani, più o meno intorno allo stesso orario, ci sarà di nuovo l'opportunità di portarsi a casa due biglietti. Dirà.

i Picture This direttamente dall'Irlanda. Chiaro Malove su Rete 3 di nuovo. Buonasera a tutti voi all'ascolto, buon appetito se state cenando. Le 19:35 minuti e poi partiremo anche con un tema, il nostro tema della serata, dopo ancora un breve intervallo musicale, ma ve lo anticipo già, in realtà parleremo di impulsività, anzi avrei dovuto dirlo così, di impulsività. Si è sentito qualcosa? No? Niente? Vabbè. Comunque, perché? Perché l'impulsività è una di quelle, di quei tratti del nostro carattere. Adesso penso così, come cliché, al segno zodiacale dell'ariete. Ecco, si dice che gli arieti siano molto impulsivi. Io conosco tanti arieti, devo dire che pochi di loro sono impulsivi, anzi lo sono più io. Fatto sta che è un tratto caratteriale che può essere una manna dal cielo ogni tanto se lo si, insomma, se si sposa con un buon intuito e quindi fai quella cosa giusta, no? Hai l'intuizione giusta e non è che ci pensi troppo, e metti, hai fatto un buon investimento o hai accettato quel posto di lavoro lontano che poi ti ha cambiato la vita. Però può anche essere l'impulsività quella che poi ti porta a fare delle pessime scelte o a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Ecco, l'impulsività, anche perché abbiamo un'ottima storia questa sera che parla proprio di decisioni impulsive. Ecco, Luca dice l'impulsività del mixer che non è partito. Esatto, no, volevo mettere un po' di riverbero semplicemente, ma mi sa che no, non devo regolarlo. Vabbè, comunque, se avete intanto delle vostre storie personali, aneddoti, visto che a noi in questo spazio piace scambiarci degli aneddoti, delle piccole storie, curiosità, farci delle confidenze, ecco, se avete già qualche cosa sapete come fare per condividerlo con noi, altrimenti Lene Marlin ci fa tornare nel 99 e poi una storia ve la racconto io.

Allora, arrivano alcuni vostri messaggi e sto leggendo. Allora, non ho fatto tempo a leggere tutto quanto, ma qualche storia sull'impulsività c'è. Leggo proprio l'ultima frase che mi ha scritto Luca: è "Non so se è raccontabile", e già mi piace, perché se è poco raccontabile, probabilmente la racconteremo. Allora, iniziamo con la storia di questo nostro eroe del giorno, ve lo anticipo, lui è veramente un eroe. Lui è un uomo di 27 anni, la storia si svolge in Canada, è successa qualche mese fa, è stata ripresa poi da un celebre podcast, Smosh Reads si chiama. Allora, in pratica quest'uomo viveva con la sua ragazza e loro stavano appunto mettendo da parte dei soldi per comperarsi una casa. Fino a quel punto lui, cioè tutti e due insieme, avevano messo via circa $36,000 canadesi, quindi tanti soldi. Lui ne aveva messi via molto di più perché lavorava, e lei invece stava cercando un lavoro, quindi metteva, non so come, ma riusciva comunque a mettere da parte soldi, però ecco, un po' di meno. A un certo punto lui, durante una specie di tour enogastronomico dedicato ai formaggi, si imbatte in qualche cosa di rarissimo: una forma gigantesca di cheddar stagionato, 21 anni. Ok, parliamo di una cosa gigantesca, una ruota da circa 63 kg, prodotta con un metodo tradizionale praticamente scomparso in Canada. Una cosa molto rara. Questo tipo di cheddar, lui dice, può arrivare a costare anche $120 canadesi al chilo, e la fattoria che espone questo formaggio lo vende a $18,500. Lui fa due conti velocissimi, dice: vabbè, ma se io taglio le porzioni in porzioni da 200 grammi, le rivendo, fa il calcolo e dice: posso arrivare a incassare circa $38,000. E quindi che cosa fa? Compra tutto il formaggio, carica questa enorme ruota nel suo furgoncino, la porta a casa, la fa rotolare dentro l'appartamento, e la sua ragazza dice: mamma, cosa hai comprato? Ho comprato del formaggio. Ah, bene. E lui: no, non hai capito, questo è un business, io ci farò diventare ricchi, e pensa che l'ho pagata solo $18,500. Lei dice: cosa? Come hai potuto? Insomma, succede un casino. E poi da qui la situazione degenera ulteriormente, perché già, cioè, lui praticamente ha buttato un sacco di soldi in questa forma di formaggio, e lui ha detto: ma io avevo già investito più soldi di te, cioè ne ho messi di più io, quindi posso decidere io. Cosa? Tragedia.

che è sempre un po' sospetto quando qualcuno viene e ti dice: ho un'idea geniale di business, devo solo mettere lì 20.000 franchi, se me li presti anche mi fai un piacere, comunque puoi partecipare a questa cosa, comunque ci faremo veramente le d'oro. Bisogna porsi due domande. Questo ragazzo, uomo, perché a 27 anni sei un uomo, no? Questo uomo canadese non ci ha pensato troppo, preso dalla sua impulsività ha comperato questa forma di formaggio per $18.500. E lui non è che fosse ricco, anzi stava proprio cercando di risparmiare, no? Per comprare una casa. Erano quasi tutti i suoi risparmi, suoi e della sua fidanzata, tra l'altro. E quindi lui ha fatto questa scelta non troppo saggia, ma lui ci ha visto un'opportunità di investimento. Ha detto: no, ma sei matto, se noi la tagliamo in 200 porzioni, noi in porzioni da 200 grammi lo rivendiamo, ecco che raddoppiamo. Insomma, si era fatto tutto un calcolo, ha comprato la forma di formaggio. La sua ragazza, quando ha capito che lui aveva speso i suoi soldi, ma senza neanche avvisarla, ma avvisala almeno, se n'è andata a dormire dai suoi genitori, perché non ce l'ha fatta a rimanere lì. Lui però, ecco, questo ragazzo è convinto di aver fatto la scelta giusta. Secondo lui il mercato immobiliare in Canada è comunque troppo caro e bisognava cogliere l'opportunità di investimento. Allora passa qualche giorno. Aspettate, perché questa base mi sta gasando. Ecco, sto già ballando con Giorgio Moroder. mi gasa troppo. Ok, passa qualche giorno, la ragazza non è tornata a casa, anzi lo minaccia di lasciarlo, e allora lui, sconsolato, prova per riconquistarla, no? Prova a restituire la forma di formaggio e recuperare i soldi, e quindi torna alla fattoria, là dove l'ha comprata. Fa talmente pena

questo formaggione e qui si dice: ah, devo proteggere l'investimento, devo proteggere quello che rimane. Quindi questo pazzo, per non danneggiare ulteriormente il formaggio, si ritrova, ragazzi, si ritrova a comprare un frigo mega super professionale apposta per la conservazione del formaggio e spende altri $8,500 canadesi. È una cosa seria, è assurda. Cioè, questo frigo include il controllo di temperatura, umidità, l'umidificatore, la macchina per il sottovuoto, i tappetini per la stagionatura. E, insomma, quello del formaggio è un business complesso. Ma questo tipo non solo ha speso 18.000, quanti erano? 18.500 per il formaggio? Ecco. In più si è dovuto, dopo averlo danneggiato, comprare anche il frigo, $8,500. In tutto questo ha venduto 0 grammi di formaggio. La ragazza non è tornata. Hell no, ha detto con il suo accento canadese. Hell no.

0: Caffè Soirée. Il tuo tavolo riservato al tramonto.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Mi fate morire, ragazzi. Allora, DJ, grazie per il tuo messaggio. Mi dice: sei molto brava a raccontare queste storie. Dovrei uscire, ma non posso perdermi il finale.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Adesso arriva il finale. Arriva subito, intanto mancano pochi secondi alle 8. Buonasera.
1: Rete 3.
0: Siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta. Storia presumibilmente vera, ripresa da un grosso podcast. Poi ci sono anche le foto in realtà, quindi se uno è proprio curioso può andare a vedere. Io sono andata oggi perché faccio parte di questi curiosi. Brevemente, per chi avesse appena acceso la radio, questo pazzo compra la forma di formaggio, $18,500 canadesi, succede in Canada, e è un investimento, quindi lui sa che li farà fruttare, perché questo formaggio è molto raro, è stagionato da 21 anni con una tecnica che non è più, non si fa più e non si trova più questo formaggio. Insomma, lui lì vede un'opportunità. Alla fine, per riuscire a non danneggiare il formaggio, per conservarlo, deve comprare un frigo mega super professionale, via altri $8,500. E questa è la continuazione, il finale della storia. Allora, il problema è che questo frigo è immenso, ok? È immenso e non passa dalla sua porta di casa. E allora lui deve smontare la porta completamente, cioè lui scardina la porta e riesce a infilare il frigo in salotto, dice, con un margine di 1 millimetro. E proprio in quel momento passa di lì, ho detto casa ma è un appartamento, ok, passa di lì il proprietario dell'appartamento, vede la porta scardinata, si incuriosisce, no? Dice: ma cosa sta succedendo qui? Allora entra, ok, e vede la scena, cioè il frigo industriale, la macchina sottovuoto, una gigantesca forma di formaggio. Va nel panico, inizia a parlare di attività commerciale illegale, rischio di incendio, pericolo per l'appartamento, e il nostro eroe risponde con grande sicurezza, dice: no, il formaggio è per consumo personale, privato. Bugia, tra l'altro. E poi dice: nel contratto non c'è scritto quanti latticini una persona può tenere in casa. Ma si può. Morale della storia: il giorno dopo trova nella bucalettere un avviso di sfratto, e oggi lui è ancora lì che si prepara, perché è successo qualche mese fa, si prepara a difendersi legalmente, sostenendo che viene sfrattato per le sue preferenze alimentari. Ultimo dettaglio fondamentale: fino a questo momento lui non ha venduto nemmeno un grammo di formaggio. Quindi, ricapitolando, dal momento che lui ha comprato il formaggio in questione, ha perso i suoi risparmi, la fidanzata e il suo appartamento.

piace questa Birth, così si chiama, Alice Bisi, in arte Birth, ed è una cantautrice, una giovane cantautrice da Firenze, e questa è la sua Bene da sola. Devo dire che ha una voce particolare, mi piace. Poi magari Simona Rodesino, che è più ferrata in materia di musica italiana, vi potrà approfondire, ecco, questo profilo musicale, una nuova voce nel panorama musicale italiano che anche noi apprezziamo. Intanto si torna al 1988 perché vogliamo sentire anche, sì, la musica nuova, chiaro, ma anche un po' i classici. Nene Cherry con Buffalo Stance, poi un'altra storia purtroppo più vicina a noi. E sono già indignata, ecco, io sono già indignata.

E come promesso, questa storia che arriva, questa storia, questo aneddoto, perché quella del formaggio succedeva in Canada e ci abbiamo riso sopra. E invece questa succede proprio a uno di voi, cari ascoltatori, che mi avete scritto. Faremo tutto in modo anonimo per garantire la privacy di questa persona. Io dico soltanto che sono arrabbiata, sono indignata, ma per lui, perché è proprio brutta la cosa che è successa, e per cui ho bisogno di una musica un po' dolce. Qualche cosa che mi distenda un po'. Allora, che cosa è successo? Lui, in pratica, questa è una storia fresca, dice che... Allora, la premessa è che lui lavora nei servizi. Adesso non svegliamo la sua professione. Immaginatevi un massaggiatore, ecco. Non è un massaggiatore, però una persona che lavora con dei clienti, ok? E dice che qualche giorno fa lo ha contattato un cliente che lui già conosce, cioè... l'ha già visto una volta, ha già lavorato con lui una volta. Quindi questo qua gli scrive su WhatsApp e gli dice: mi sono infortunato, sì, la spalla, guarda, sto aspettando dalla SUVA e bla bla bla bla bla bla. E dice: però io ho bisogno dei tuoi servizi, quindi immaginatevi, ho bisogno che mi fai un massaggio, ok? E dice: posso farti un bonifico bancario? Va bene un bonifico? Sì, va bene. Già che ci sei, non è che posso mandarti di più? Cioè, ti mando più soldi e tu non è che li puoi prelevare per me, perché io con questo dannato infortunio non posso proprio andare a prelevare. Adesso non chiedetemi dettagli, però più o meno è successo così. Il nostro ascoltatore, buono di cuore, mosso da compassione, che cosa fa? Lui accetta, dice: vabbè, dai, facciamo sta cosa per lui. E quindi si fa dare dà tutte le coordinate bancarie. Questo qua dice: controllale bene, perché ecco, ti faccio un bonifico, gli manda il PDF della conferma del bonifico. Controlla bene, ecco, tutto giusto? Sì, tutto giusto. Ok. Gli mostra che il bonifico è partito con una banca svizzera super affidabile. Gli mostra anche quanti soldi ha lui sul conto, no? Per assicurargli che il bonifico non sarà bloccato. Ha abbastanza soldi. Sì. Tutto bene, grazie. Quindi si vedono, gli dai i soldi. Morale della favola: sono passati 5 giorni, dei soldi non c'è più traccia e guarda caso neanche di lui. È sparito, non risponde più ai messaggi. Io sono oltraggiata. Adesso il nostro ascoltatore si rivolgerà alle autorità. Speriamo sia fatta giustizia.

questa è la nuova dei Maroon 5, si chiama Heroin Clean. E questa storia non ha solo creato sconforto e sgomento a me, ma anche a altri ascoltatori che, ecco, abbracciano la vittima di questo scam, come si dice, di questa truffa, e appunto rimane sempre tutto anonimo, chiaramente, ma cercando di voltare pagina, ecco, se avete altre storie, non di truffa in questo caso, ma speriamo cose più liete, magari abbiamo parlato di impulsività, no? È vero che c'entra anche un po' l'impulsività in questa storia, nel senso che qualcuno ti chiede una mano e tu sei mosso da empatia, insomma ti piange il cuore per la situazione di questa persona e quindi lo aiuti, ma in modo un po' impulsivo, e poi rimani fregato. Ecco, se avete altre storie di impulsività, magari decisioni della vita che poi sì, vi hanno cambiato magari non la vita ma una situazione in particolare, ma che finiscono per avere un impatto positivo, dicevamo, magari non lo so, accetti quel lavoro anche se sembrava un lavoro improbabile, ti dicono devi andare 6 mesi a Tokyo e tu dici dai va bene, accetto, e poi non lo so, ti si svolta la vita, conosci l'amore della tua vita, qualcosa del genere, insomma ci siamo capiti, ecco, bla bla bla, a parte Teddy Swims, Mr. Know It All, e noi comunque siamo dall'altra parte e raccogliamo i vostri aneddoti.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

Trick Me con Kellys. Trick Me, cioè fregami, no? Sembra quasi ironico così questo brano musicale dopo la storia di raggiro e truffa che abbiamo raccontato prima. E di nuovo mi sto scambiando qualche parola con il nostro ascoltatore e spero che giustizia sia fatta. Comunque il karma esiste, dai, io voglio pensare che il karma sia sempre lì. Sì, esattamente, esiste lì dietro l'angolo che si sfrega le mani. Comunque vi ho chiesto qual è una decisione impulsiva che avete preso che alla fine vi ha cambiato completamente la vita. Arrivano le vostre storie, arriva anche qualche messaggio vocale. Intanto una storia che mi ha colpito in modo particolare riguarda il film Yes Man. Avete presente il film Yes Man? Quello con mi scappa il nome adesso. Jim Carrey, ecco, il film con Jim Carrey, e lui deve dire di sì a tutto. Ecco, è diventata virale anche questa storia di una persona che ha deciso veramente di interpretare il personaggio di Yes Man nella sua vita reale e cominciare a dire di sì a ogni cosa, ogni invito, ogni suggerimento a fare qualche cosa. Vuoi venire con me, non lo so, 2 giorni in Toscana? Sì. Vuoi aiutarmi a, non lo so, lavorare quest'estate in questa azienda agricola? Sì. Dici di sì e poi ti si aprono delle opportunità. E questa persona dice: alla fine mi sono trasferito a Maui e già nel 2009 il mio lavoro mi ha permesso di lavorare da remoto. Nel 2009, che tanta roba. Ho iniziato a coltivare piante e nel tempo libero sono diventato giardiniere. Sono entrato in un'azienda di paesaggistica e ho avuto un vivaio. Tutto questo è successo perché quando qualcuno mi ha chiesto qualche cosa, io ho detto sì. Yes man. Un altro spunto, ecco, per abbracciare appieno la vita.

0: Mi è tornata in mente una storia che qualcuno di voi aveva raccontato, ma forse era qualche anno fa già. Mi ricordo che avevamo il programma ancora la mattina in quel periodo e si parlava di casualità, coincidenze strane della vita, ma anche importanti. E qualcuno aveva raccontato di essersi svegliato molto tardi una mattina per andare a scuola, era super in ritardo. E allora che cosa ha fatto? Ha preso una scorciatoia, in pratica sul marciapiede davanti a lui, cioè una scorciatoia che nemmeno conosceva in realtà, perché sul marciapiede davanti a lui un uomo è entrato in un palazzo. Lui, mentre entrava, ha guardato dentro, ha visto che c'era questa corte interna che poi tagliava verso l'altra strada, e allora l'ha seguito, no? È entrato per poi uscire dall'altra parte e arrivare prima a scuola. In questo palazzo però si è fermato a leggere un volantino che era attaccato nell'atrio, ed era un programma di studio, un programma insomma di scambio, cercavano persone che andassero, adesso non so più in quale paese esotico, prima abbiamo parlato del Maui, no, questo era, vabbè, era in Asia, comunque un paese esotico. E lui, grazie a questo volantino che ha poi preso, è volato dall'altra parte del mondo e lì ha conosciuto sua moglie e diceva: siamo sposati da 20 anni, una cosa così. Tutto questo perché è arrivato quel giorno nel posto giusto al momento giusto, proprio perché c'era una persona davanti a lui che è entrata nel palazzo e quindi gli ha aperto quella porta. Lui non sarebbe mai entrato da lì, altrimenti probabilmente non aveva neanche l'accesso. E quindi, ecco, a volte svegliarsi troppo tardi ha i suoi vantaggi, ti cambia la vita.
1: Impulsività positiva è stato, vai, quando ho trovato l'annuncio di una camera a Iragna e mi sono trasferito di botto in tempo 1 o 2 settimane. Dall'Italia alla Svizzera, facendo tutti i documenti e tutto, ed è stato un cambiamento positivo per la mia vita, ecco.
0: E certo.
1: Quindi, questo è bello.
0: Si torna.
1: È stata una bella impulsività.
0: Sì, sì, si torna all'impulsività, che non è sempre una cosa brutta. Prima abbiamo parlato di yes man, dire di sì a tutte le opportunità che si presentano, ma poi in realtà l'ascoltatore, quello che si è fatto truffare, ha detto: beh, a volte è giusto dire di no, a volte devi essere un no man. E in effetti mi fa pensare che oggi più che mai anche il fatto di saper mettere i propri confini è una qualità da sviluppare, perché i sì sono molto importanti nella vita, ma forse sono più importanti i no. Sapere quando dire di no. Comunque, ha detto: ho imparato la lezione. No man.

0: Ma da quanto tempo non la sentivamo? The Reason, Hoobastank. Le 20:47 minuti. Intanto anche un'astrologa. Prima abbiamo parlato un pochettino di astrologia, ma così, en passant, come si dice. Si è pronunciata questa astrologa proprio sull'impulsività, il nostro tema di questa sera, l'impulsività che a volte ci aiuta, anche perché noi viviamo un po' nell'era dell'indecisione, abbiamo troppe scelte, troppe cose da valutare, e anche questo è un problema, lo stare fermi, l'inattività, il doom scrolling, cioè stare al telefono e basta, a far scorrere immagini che non rimarranno nella nostra memoria, anche se probabilmente le condivideremo con amici che saranno costretti a guardare i reel che gli mandiamo per poi dirci: "Ah, ho visto quel reel", e tu dici: "Eh, quale?" E non ti ricordi neanche più di che cosa gli hai mandato. Ecco, questa è la nostra era. Ebbene, un po' di impulsività certo può giovare, ma non troppa, specialmente quando si parla di investimenti in denaro, prestiti, ne abbiamo parlato tanto anche questa sera. A proposito di invece astrologia, i segni che sono considerati più rapidi, istintivi e impulsivi sono l'Ariete, ecco, l'avevo detto all'inizio e è stato confermato, Ariete, Sagittario, perché Sagittario è spontaneo, segue l'entusiasmo del momento, è molto di pancia, no? E poi c'è il Gemelli, e ci sono anche io tra i gemellini e mi sento coinvolta, perché il Gemelli è mentale e veloce, cambia idea rapidamente e decide in base allo stimolo del momento. Sì, è vero, lo confermo, siamo così. I segni invece più bravi a prendere decisioni, quelli che bisognerebbe ascoltare, quindi dimenticate tutto ciò che dice l'Ariete, il Sagittario e i Gemelli, basta. Invece, quando c'è da prendere una decisione importante, chiamate quel vostro amico Capricorno, perché lui sa sempre che cosa fare. Ok, ce l'abbiamo tutti l'amico Capricorno, che va bene, a volte è un po' peso, però è molto razionale, pensa a lungo termine, è pragmatico il Capricorno, lui non farebbe mai quella cavolata che avete fatto voi investendo nella forma di formaggio. Vabbè, andate a recuperare l'ora passata. Poi la Vergine, perché è analitica, valuta i pro e i contro di ogni situazione, e anche la Bilancia, ovviamente, che cerca equilibrio, cerca la giustizia, anche se può prendersi tempo prima di decidere. Ecco, sono loro i vostri veri amici nel momento del dubbio. Allora, c'è anche una chiave di lettura, cioè in generale i segni di fuoco sono i più impulsivi, più orientati all'azione, e questo era abbastanza chiaro. I segni di terra invece sono più riflessivi e concreti, e gli altri, aria e acqua, dimenticateli. Così, era il momento di astrologia spiccia.
1: Catriel, il becco è moroso!

viene in mente questa mia amica che è del segno dei pesci. Non abbiamo parlato dei pesci, ma comunque è un segno di acqua, chiaramente, quindi sono tra quelli che non bisogna ascoltare. E quando siamo in giro insieme, lei mi chiede magari: cosa ne pensi? Non so, siamo in un negozio. Cosa ne pensi di questo vestito? Sì, costa 300 franchi, ma cosa ne pensi? Lo compro io? Ma sì. Ma se lo metterò magari solo una volta? Ma sì, ma vai. Siamo in vacanza insieme. Quale prendiamo di hotel? Questo che possiamo permetterci o quest'altro molto più sfarzoso ma che ci manderà in bancarotta? Ma ovviamente questo qui, no? Quello, il secondo. Ti pare? Ci servirebbe proprio quel famoso amico Capricorno che invece ci tarpa le ali ma ci tiene un po' ancorati a terra. Comunque anche voi vi siete sentiti coinvolti. Saluto Beppe che dice: confermo, ad Ariete sono abbastanza impulsivo. Poi c'è Pachito che anche lui è un gemelli come me. Luca ha una bilancia, però non sempre fa decisioni così ponderate. Ma perché sei mosso dal cuore, Luca? È così, hai un cuore grande. E poi l'astrologia arriva fino a un certo punto. E se ci piace quello che dice, ci crediamo, altrimenti no. Bene, detto questo, sono le 20:54 minuti. Noi ascoltiamo i Black Sidahu con il loro brano Ruth, che tra l'altro gli ha fatto vincere un premio agli Swiss Music Awards, perché hanno vinto l'Artist Award. Ah no, l'avevano vinto già nel 2019, vabbè, tanto sono nominati ogni anno, quindi cambia poco. E ci salutiamo in questo modo. Poi ci sarà DJ Monnezza e alle 23 la replica di Un'ora per voi. È stato un vero piacere passare un'altra serata in vostra compagnia. Da Julie Meletta, a domani.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo, ma
3: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico. Right across the river, straight down Mass Central Square.

0: come è la same situation di sempre?
1: Ma
0: amici Kings of Nothing,
1: ma
0: allora se voi cantate questo non siete fautori del cambiamento del mondo rotondo che gira come si fermerà? Rimarrete sempre nella memoria dei giovani di ogni dove con i vostri ciuffi super Elvis della situation, mix cacciare, mix dare fuoco a pianoforte e sassofoni mentre suonate le vostre melodie walk and wall maggiorate. Quindi sarete un po' come quelle teste cappellate vunce il giusto dei Damned Thing, giovani meno giovani ma pur sempre giovani, corsi qui a cantare 420 che we've got a situation here, ma che minchia di situation, possiamo solo scoprirlo dopo attento sgulto del loro melodiazzo.

0: E lì gli Anthrax, amici dello speed trasciato metallico, ma soprattutto amici del crossover rap metallizzato, visto che di base le ceppa Flex lo hanno praticamente inventato loro quando Belly Baldi si unirono ai Public Enemy per cesellare la lieta melodia Bring the Noise, praticamente il primo pezzato crossover della storia. Acciuganamente quindi, e preda del giusto entusiasmo, non fece maraviglia a nessuno.
1: A nessuno mai!
0: Ah, a nessuno mai! Ritrovarseli qualche anno dopo a cavalcare a Lager nuovamente questo bel mescio, pubblicando questa groovosa Armed Man.
2: Yeah, guapamente, very power, total power, malandras nel mondo crossover, carogna.
0: Lo so, io lo sai tu e gli lo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì lo sanno, e figurati se non lo sanno gli ispanici Defcon 2, pronti qui a catapultarci nel maramaldo mondo del marracismo power.

0: La primissima versione che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna incisero i Decibel, guidati dall'allora giovane cappellato tinto platiné Enrico Ruggeri, della loro Per Nod, melodiazzo in salsa punk italos prima maniera, dedicato ovviamente a questo liguame che nella definizione di Wikipedia trovate illustrato così:
1: Per Nod è una bevanda spiritosa all'anice francese da consumarsi come aperitivo.
0: Ma è bello bello che è spiritosa! Zio, bro, fra, sister, frate, che tu sai, io so, gli stanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, a tutti i giovani amici del barista piace ogni liquido a gradazione etilica allegra.
2: Ma se poi è pure spiritoso,
0: vince a mani basse. Certo, poi ci sono gli esperti, quelli maggiorati, che per fare il distinguo con il resto dell'utenza fanno come quant'altro, misciando baldi così come niente fosse e espellendo poi il meglio di sé nascosti per non far la figura dei nabbi. Quindi mesci tipo whisky, birraccia e vino sono sconsigliati, ma consigliati però nello sgulto, quello ultra blues, e se tramutati in pezzone da gente del calibro di Buddy Guy.

attesa.

If you wanna feel

0: Uè!
1: Bellissimo pubblico!
0: Qua con la showcase, da ogni dove, con sti chitarrazzi ultra smanetto da parte degli Echo Drone. Vabbè, del resto, bro, frate, sister, zio, zia, nonno, nonna, frate, stanno rismarmellando una delle canzoni più belle, più belle della storia del rock and roll. La Celebrated Summer, coniata dagli epocali Usher Du. Pensa che la rifece pure quel magister di Mark Kozelek, quello che con la sua chitarrozza guidò anche la gloriosa epopea dei Red House Painters. Questi Red House Painters.

0: Due frontman presi a pernacchios, ognuno per motivi diversi. Il primo, appena sgultato, il sempre gagliardo Johnny Lydon, ex volto e voce dei Sex Pistols, e poi in pista con il suo progetto sgultato Aurora dei Public Image Limited, preso a pirita quando andò a creare sgomento sull'Isola dei Famosi versione British e quando si mise a fare la pubblicità TV al burro.
1: Al burro.
0: Il secondo maramaldo invece è Giovanni Lindo Ferretti, che guidò la più importante band punk e protopunk italica dei CCCP, prima però di svoltare col suo pensiero politico e prima di riformare i CCCP dopo aver dichiarato per decenni che
2: mai e poi mai
0: li avrebbe rimessi insieme. Insieme a 60 euro a biglietto, però.
3: Boh, ma allora ditelo.

vivrò l'ordine, la libertà, l'obbedienza, la responsabilità, l'uguaglianza. Vivrò la gerarchia, l'onore, la punizione. Vivrò la libertà d'opinione, la sicurezza, il rischio, la proprietà,

0: Televisione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Mimo, ma
4: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.
6: I'm cold, rockin' it, rockin' it.

0: No.
1: Ma se non partiamo con una palata vangata sulla ceppa. Di drum and bass, junglismo ignorante, non ce la possiamo fare, bro.
2: No.
1: Fras.
2: No.
1: Sista.
2: No.
1: Zio.
2: No.
1: Frate.
2: No.
1: Frate cionfolo.
0: No.
1: Non finiremo dunque mai di ringraziare i La Faz per averci proprio offerto la loro drum and bass show. Ma anzi, per mangiare l'effetto derviscio mix sgomento, ma perché non chiamiamo a noi anche quegli spostati dei chopstick dub plate?

0: crece día a día. Por ejemplo, se estima que entre los años 1990 y 2011 el número de habitantes del planeta se elevará en un 50%.
1: Sempre un bel cinema, quello messo in piazza dal sempre motivato Manu Chao, qui ancora la guida dei Mano Negra, quando però già il complessino si stava un po' sfaldando, quindi prima di fare
2: ciao ciao ciao ciao ciao
3: ciao
4: ciao ciao
1: ed entrare nella leggenda, leggenda che comunque sembra un bel posto, è meglio finire nella leggenda che in una porcilaia, che poi nel mondo leggenda sei comunque in buona compagnia, vero, anche nel mondo porcilaia, però nel mondo leggenda ci sta tanta gente bella, gente vera, gente che ha stirato le zampe pure finendo purtroppo nel walhalla dei cantanti, gente tipo il mai dimenticato Jay Retard.

0: Ma pensate che storia, bro, fra zio, frate, si sta. Arrivano i tuoi amici gagliardi con i capelli tagliati a scodella, le scarpe da 3500 franchi e l'espressione da tonno pina gialla. E tu gli dici:
1: dai raga, andiamo a vedere mio nonno che suona.
0: E tuo nonno, ma pure il tuo bisnonno a questo giro, non suona all'osteria del Renzo o al bar del Burlavecchio, no, ma allo stadio di Wembley, perché è lo e uno degli Who, che giustamente a tutt'oggi potrebbero essere duo nonno, il duo bisnonno, ma ancora capaci di suonare con la potenza superiore. Che dà 20 a 0 a tanti super giovani all'anagrafe giovani, ma dentro veci e già andati per stracci, perché pensano solo a stare sui social e a farsi i selfie con le facce da nabbo.
2: Nabbo.
0: Non troveranno quindi mai il tempo e il giusto spirito per elevarsi al grado di super guapi come gli Who o come altri vecciardi indomiti tipo i Dream Syndicate, che fanno un disco ogni 30 anni, ma sembra sempre che abbiano suonato fino a ieri.

0: Radio Monnezza.
1: Radio Monnezza.
2: Monnezza.
3: Andiamo a casa mia, i miei genitori sono ammanettati in cantina.
4: No, andiamo a casa mia, i miei sono morti.
5: Oh, fantastico!
6: Radio Monnezza.

0: Saito.
1: La famiglia. La famiglia.
2: Il centro total del mondo di ognuno di noi, il mondo famiglia. Vuoi che non lo sia per degli amici dell'hardcore storico come i Suicidal Tendencies?
1: È questo che vuoi?
2: Ma certo che no! Non esiste per loro questa cosa. Loro top famiglia prima di tutto, sempre, sempre. Se non ti bastasse, te l'hanno appena verciato in The Face con la loro Nos Somos Familia. Che poi, se vuoi essere ancora più chiaro e chiarificatore, ma ti basta andare a suonare il campanello a casa di Sly Stone.
3: E lo fumos. Totale.
2: Dei super stilosi e super funko soul, Sly and the Family Stone.

C'è solo un complessino che aiuta tutti nel mondo musica Brasile, ma sono sicuro di fissa geppa loro, i Baiana System. Li ha chiamati Jack Soul brasileiro per stirare la sua melodiazza appena sgultata, che manco fanno tempo ad accasciarsi sui loro divani dove si fumano i razzi arrotolati che arrivano in rappadura e li fanno alzare per cantare insieme a questa Oio.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Chi ama la musica italiana non può che ascoltare un'ora per voi, e oggi partiamo con un pezzo meraviglioso estratto da un disco che ha riproposto i grandi successi di Tullio De Piscopo, perché il 18 aprile è uscito un bel cofanetto celebrativo con 4 LP dedicati proprio agli 80 anni di Tullio, divisi per capitoli che riescono ad affrontare un pochino musicalmente tutte le varie fasi della sua carriera meravigliosa, dal grande successo di Andamento Lento fino alle esperienze più sperimentali, alle collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale come Astor Piazzolla in Libertango. Lui stesso ha sempre raccontato con grande passione quel momento lì, ai dialoghi musicali con Pino Daniele e a tutta l'allegria che sa portare Tullio De Piscopo, che tra l'altro io conosco molto intimamente. Vi posso dire che è una persona estremamente solare. A rendere tutto più prezioso è l'edizione limitata di vinile nero, soltanto 220 copie, in una speciale versione in vinile oro, numerata e autografata, soltanto 80 copie. Poi a rendere ancora più significativo questo momento della sua carriera è stato il premio che avevamo già commentato in una puntata di Un'ora per voi, il riconoscimento dato a Tullio De Piscopo per l'acclamata esibizione sul palco dell'Ariston all'ultimo festival di Sanremo assieme a LDA e H7 con Andamento Lento, proprio per la modalità, perché Tullio De Piscopo ha sempre suonato la batteria, non tenuto il ritmo. Con la sua batteria lui ha eseguito il fraseggio musicale, i ritornelli, ha cantato, e in questo cofanetto è contenuta anche Stop Bayonne, una canzone del 1984 che Pino Daniele scrisse per De Piscopo, convincendolo a cantare per la prima volta. Fu subito poi un successo, sia da parte della critica che del pubblico, che amarono subito questa canzone, questo rap ante litteram con un riconoscibilissimo sound napoletano e la sua batteria. Che cos'ha Stop Bayonne, che poi risentita in questa stagione è precisa, è perfetta e magica? Ha allegria, solarità e soprattutto primavera.

spontaneità, che è un requisito di solarità, soprattutto nella musica. Non potevamo cominciare meglio se non con Tullio De Piscopo e Stop Bayonne, scritta da Pino Daniele. Si aprono i battenti di questa puntata ufficiale di un'ora per voi, che si rivolge ovviamente alle novità. La prima che andiamo a esplorare è commovente. È commovente perché 40 anni di attesa e finalmente il 17 di aprile i Litfiba, Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo hanno pubblicato 17re, la canzone che dà il titolo all'album uscito nel 1986 ma che fu poi esclusa dalla tracklist perché all'epoca non ritenuta in linea con il resto del disco. E questa canzone è un urlo rock wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato. Pelù racconta quanto 17re sia impressionabilmente confacente al periodo che stiamo vivendo, perché fu scartata ma oggi è perfetta e oggi calza purtroppo a pennello con la realtà che stiamo vivendo. Ma non solo, dobbiamo dire anche che calza a pennello con quell'urlo rock che in quel periodo, con quella irruenza giovanile, faceva proprio scopa con quella che era l'attualità dei Litfiba, l'essere Litfiba. Per questo c'è in qualche modo grande attenzione per questo ritorno, che tra l'altro se ne frega tantissimo di tutte le modalità algoritmiche, per tornare a sognare con l'urlo rock libero da qualsiasi censura e da qualsiasi legame. L'occasione è appunto risentire una canzone che era stata scartata e cominciare ad assaporarla, sapendo che tra l'altro i Litfiba a partire dal prossimo 27 di giugno la suoneranno, e la suoneranno dal vivo per i palchi di tutti i loro concerti proprio nel tour 40 anni di 17re Tour 2026. 17re vuole azzardare a non vedere e a mettere via qualcosa che è successo. Un uomo è perso senza che la sua storia, e io non voglio dimenticare, dice questa canzone, un uomo è perso senza la memoria, io non voglio dimenticare, il tempo è mio, recita proprio così questo pezzo.

rock commovente, intenso e necessario, direi, e aggiungo anche quanto manca, e che peccato che non ci siano formazioni in grado, musicali intendo, di dare questa suggestione qua. Bravi Litfiba, vi vogliamo così e non vediamo l'ora di vedervi sui palchi un po' dappertutto. Parliamo di un'altra novità intensa, perché è uscito a metà di aprile l'album di Madame che si chiama Disincanto. È bellissimo, brilla di onestà, di profondità e di onestà. Secondo me Madame ha questa capacità, cioè la capacità di esprimersi con coerenza con quello che è, con un bel viaggio musicale animista, cupo, pieno di visioni, intellettualistico con il rap, ma questa non è una novità, portato però in una zona grigia in cui si mescola in scioltezza con il puro cantautorato, fra l'altro con la consapevolezza, come dice proprio il titolo dell'album, del disincanto, che è un momento della vita di tutti quanti, cioè tutti noi siamo passati a un certo punto per il disincanto, e il disincanto non ha età, è figlio di un meccanismo normale e mentalmente a volte perverso. Lei riesce a cantarlo molto bene. Il ritorno di Madame è stata una sua necessità. Quando uno canta per necessità e non per velleità artistica, non perché vuole finire in testa alle classifiche, allora fai veramente un buon lavoro. La canzone, la title track, Disincanto, nata durante una notte segnata da un'atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni, dice lei, sul tema del disincanto, ha preso forma con riflessioni profonde, con l'urgenza di confronto e di consapevolezza proprio con l'ascoltatore. Il disincanto è il punto di rottura, potremmo dire, che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. A noi non resta che chiudere gli occhi e ascoltare Madame.

0: Ma madame, l'imbarazzo, il disagio rispetto a questioni umane che fanno sì che le sue parole arrivino su di noi veramente come delle pietre. Dà la sensazione, no? Come se qualcuno avesse messo delle cose sotto al tappeto e improvvisamente lei l'avesse sbattuto, tirandole fuori tutte e, come dice nella canzone, fregandosene, se ha gli occhi pieni di questo disincanto. Davvero molto brava. Allora, ora io cercherò di fare un discorso per il quale perderò un sacco di ascoltatori di Un'ora per voi, mi dispiaccio, ma devo dimostrarvi che questa è una trasmissione di critica, di ascolto, di ricordo, di commento, di divertimento in modo trasversale di tutta la musica italiana, però un'opinione ce l'abbiamo. E spesso mi dite: perché non hai commentato questo? Come mai non hai commentato quest'altro? Allora, commentiamo Comuni Mortali, che è l'ultimo lavoro, l'ultima canzone di Achille Lauro. Allora, io ero entusiasta quando Achille Lauro portò al Festival di Sanremo Rolls Royce. Ci ho creduto, ho pensato a qualcuno di estremamente ribelle, qualcuno che potesse portare in musica qualcosa che mancava. Non è così. Guardate che Achille Lauro è un bluff, è il bluff del cantautorato maledetto, con versi piuttosto banali, strascinati, che hanno una autoreferenza. È un mondo quello che lui canta, che non è mai un mondo esterno al suo, è tutta una vendita di un personaggio, di un emblema, di una forma, di un'apparenza. Questo io lo definirei brand music, cioè uno stile, un personaggio, è roba che tu ascolti tranquillamente e piacevolmente alla radio, ma non provi la suggestione che per esempio abbiamo provato poc'anzi con i Litfiba o con Madame. È roba che passa via così, e ancora una volta Comuni Immortali è un altro capitolo di Achille Lauro che fa Achille Lauro. Ora, questo è un lancio in negativo, che è una cosa che in Un'ora per voi non abbiamo mai fatto, ma ora ce l'ascoltiamo e se fate attenzione a quello che ho detto andrete in quella direzione, che è stucchevole. A un certo punto, secondo me, Achille Lauro o smette di fare questo o il pubblico se ne accorgerà.
1: E ciao,

Meravigliosa, splendida, io confesso, La Crussa con il featuring di Carmen Consoli, canzone che al Festival di Sanremo raccontò tutto il disagio interiore del tradimento, che si accaparrò anche il premio della critica molti anni fa. Il 3 maggio sono 64 anni per Mauro Ermanno Giovanardi, più volte ospite anche qui alla RSI per Meravigliosi Showcase, che è una figura centrale della musica d'autore italiana contemporanea, capace di muoversi con naturalezza e intensità, come avete sentito in questa canzone emotiva, e soprattutto nella ricerca sonora. Lui si è sempre mosso nella scena alternativa, ha costruito col suo percorso con La Crussa questo rock poetico con una spruzzata di cantautorato, e nella sua carriera da solista ha poi sviluppato un bel linguaggio musicale che non ha mai cercato la semplicità immediata, ma l'atmosfera, come in questa canzone, la tensione emotiva, il dettaglio narrativo. La sua scrittura è sempre stata essenziale ma evocativa nelle immagini. Cambiamo argomento e occupiamoci della reunion dei Blu Vertigo, una reunion che è avvenuta a metà di aprile, il 14 di aprile, all'Alcatraz di Milano. I ragazzi Vari e Morgan, in occasione di questo momento, hanno detto delle cose. Innanzitutto il titolo di questa riunione è Essere Umani, questo è il nome del live. Qui ci sarà poi la possibilità, non è una sola data nostalgica, di godere ancora dei Blu Vertigo insieme con altre date durante l'estate, il cui nome sarà Non è stata nostalgia, anche perché normalmente le riunioni vengono fatte per motivi economici, per insomma questioni di marketing. Non è questo il caso. Chi è andato a vederli ha assaporato un momento molto reale, artistico, una vera e propria necessità. Con la frase importante, ovviamente pronunciata da Morgan, che non si è esentato da litigare e discutere con i presenti, dicendo: i ragazzi sono incapaci oggi di concepire la libertà in ogni sfera, dalla loro vita, dall'arte alla politica, fino alla filosofia e alle relazioni. Noi cinquantenni di oggi siamo i più lucidi di tutti, siamo le guide morali, i maestri. Queste sono state le parole pronunciate, in cui io ravvedo delle cose, prendendo con le pinze il personaggio Morgan, che indubbiamente è sempre sopra le righe, è sempre esagerato. Dice una cosa molto vera: la consapevolezza, che è un po' quella che prima abbiamo sentito cantata da Madame, è qualcosa che in un'età mezz'aria, per esempio intorno ai 50 anni musicalmente parlando, per esempio, può regalare una bella visione. E Morgan, Andy, Livio, Sergio Carnevale hanno raccontato in musica tutta la loro storia, che aveva la lungimiranza di assorbire prima e di traslare poi in musica una modernità che guardava più agli anni 80 che agli anni 90, quindi al passato nel loro periodo, con uno sguardo retrospettivo, capace ovviamente poi di eseguire sia nel live reunion sia nella loro storia canzoni emblematiche come questa.

splendida anche questa Sono come sono dei Blue Vertigo. Morgan ha dichiarato: io avevo bisogno di non cancellare quello che avevo costruito, è stato un impegno ed uno sforzo, ma avevo ragione, dice, perché è meraviglioso quello che abbiamo fatto con questa reunion. Non ho recuperato un progetto ma delle persone, e ci sarebbero anche tante altre canzoni da ascoltare, ma probabilmente molti di voi magari parteciperanno a una delle date reunion dei Blue Vertigo e me le racconterete voi. A proposito di live, dopo i primi tre concerti della rinascita dopo la malattia di Luca Carboni, che sono stati sold out a Milano in novembre, nella sua Bologna in gennaio e a Roma proprio nel mese scorso, Luca Carboni torna a Bologna con altre tappe del suo tour che si chiama Rio a Rio Tour, e che è il racconto tra musica, parole, immagini con le canzoni del suo quarantennale viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di grande intimità. C'era bisogno della voce di Luca Carboni, che in sé, un po' come Bruce Springsteen, racconta tantissime cose. Uno dei pochi che riesce a fare questo solo ed esclusivamente con la voce. Ci sono tante canzoni di Luca Carboni che dipingono dei quadretti meravigliosi. Chi ha vissuto il suo periodo, il periodo di Persone silenziose, dell'album Luca Carboni, delle canzoni come Silvia lo sai, sanno esattamente di cosa sto parlando. E dopo il lungo periodo di assenza dovuto alle cure che il cantautore bolognese ha affrontato per combattere il tumore, poi la lunga carrellata di hit che stavano dietro di sé sono tornate più attuali che mai. Non a caso nel live le esegue tutte, e parte con una emblematica che è Primavera, a simboleggiare la rinascita, il profumo di questa stagione, le giornate che si allungano, la difficoltà che hanno gli studenti a stare a scuola perché ormai è tempo di lasciare i banchi. È quello che io sto raccontando. Luca Carboni lo canta in maniera magistrale.

0: stelle perché abbiamo ascoltato Joliet, perché lui si è aggiunto a ricca linea di cantanti che il primo di maggio hanno popolato il palco in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma per il famoso concerto del primo maggio. Dall'Italia ci arrivano immagini musicali molto interessanti, anche perché quest'anno è stato il concerto di Dito nella Piaga, Angelica Bove, Emma Nolde, che secondo me sarà una delle prossime partecipazioni al Festival di Sanremo, Fra Quintale, Piero Pelù e Ghigo Renzulli, ne sto dimenticando altri, Riccardo Cocciante, attenzione, e Saif. Un bel momento musicale dove però secondo me Joliet è riuscito a dare moltissimo. Sono un fan di Joliet in questo senso, che è un'espressione musicale moderna, autentica, molto lontana dall'utilizzo sfrontato delle forti parole del rap violente, ma è sempre delicato. Ovviamente c'è quella napoletanità che lo porta a essere molto melodico, molto dolce. È un ragazzo a posto che è riuscito a trasformare il luogo dal quale proviene, un quartiere di difficoltà, in un luogo di vanto per chi ci abita, proprio perché attraverso la musica è riuscito a dire qualcosa. Joliet è stato molto bravo e secondo me al concerto del primo maggio era giusto, anche perché il concertone mette al centro delle performance rigorosamente live come strumento di racconto di un qualcosa, e lui racconta tutto quello che io vi ho in qualche modo sintetizzato. Occupiamoci di una bella iniziativa, un omaggio a una delle unioni artistiche più importanti della musica italiana, che arriva ed è arrivato in formato vinile. Si intitola Per sempre, il progetto discografico che riunisce Ornella Vanoni e Gino Paoli in una edizione speciale pensata per i collezionisti. È questo vinile che contiene due canzoni. L'appuntamento è senza fine in questa edizione speciale, arricchita da un testo firmato da Gino Castaldo. Il vinile Per sempre racchiude queste due canzoni diventate pietre miliari. L'appuntamento, interpretata da Ornella Vanoni, Senza fine da Gino Paoli, due brani che rappresentano l'essenza di un sodalizio artistico importantissimo, unico, in cui la scrittura essenziale e poetica di Paoli si intreccia con quella interpretazione meravigliosa e raffinata di Ornella Vanoni. Un dialogo musicale che negli anni ha saputo trasformare il sentimento, io direi, in un linguaggio universale, sospeso tra eleganza e profondità emotiva. Ora, è vero che molte di queste iniziative si fanno ovviamente per andare a vendere determinati prodotti, e questo è assolutamente innegabile. Infatti, torniamo indietro, torniamo a un album che ho nel cuore della metà degli anni Ottanta, quando Gino Paoli e Ornella Vanoni giocavano a cantare insieme le loro canzoni, e a un certo punto, in una magia meravigliosa, Ornella prende il microfono e intona questa canzone.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi c'è.

0: Grande magia e grande commozione, aggiungo, per tutta questa magnifica atmosfera. Siamo arrivati in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e soprattutto che dovete dire a tutti coloro che amano la musica italiana che c'è un programma che fa per loro e che devono ascoltare Un'ora per voi. Ma dedichiamo un ultimo pensiero ai 75 anni di Massimo Ranieri. Il 3 di maggio è il suo compleanno. Giovanni Calone, che cresce nel quartiere San Ferdinando di Napoli cantando per strada e facendosi dare delle monetine in un cappello, fino a quando non viene notato da un importante impresario che lo propone come spalla di Sergio Bruni. Ed è vero il racconto di Massimo Ranieri, quando prese quel transatlantico piccolino e intimorito dal nero dell'oceano per andare in America a cantare. Massimo Ranieri, un attore, una voce prepotente, con oltre 35 dischi pubblicati, più di 8 Sanremi, e quel meraviglioso Sanremo dell'88 in cui vinse con Perdere l'amore. Perdere l'amore che ha una storia meravigliosa. Lui era in teatro quando a un certo punto uno dei suoi attori disse: maestro, c'è Giampiero Artegiani, un giovane paroliere che vuole fare sentire delle canzoni. E lui disse: sì, ma adesso sono stanco, voglio riposare. Ma Giampiero Artegiani spinse per far sentire le sue canzoni. Erano le 4 del mattino, si chiusero in auto, ascoltarono queste canzoni. Ranieri non fu convinto di quello che gli fu presentato, fino a quando Artegiani non disse: va bene, prima di andare via voglio cantarti dal vivo l'ultima. E disse: e adesso andate via, voglio restare solo, solo con la malinconia. Il resto è storia che conosciamo. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
1: E adesso

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto, dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. Conduzione fallimentare del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo tra il 2016 e 2020. Un'inchiesta rivela 75 morti problematiche, di cui 11 definite inattese. Era nuovo di zecca l'elicottero precipitato a Mezzovico lunedì. Al comando un pilota esperto con 20 anni di esperienza di volo. Stop all'invio delle fatture ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Grand-Montana. Lo conferma Guy Parmelin durante la sua visita a Roma. Per lo sport, dopo 20 anni, l'Arsenal torna in finale di Champions. Qualificazione ottenuta battendo l'Atletico Madrid. Una conduzione del reparto di cardiochirurgia dell'Unispital di Zurigo fallimentare. La struttura prende atto degli errori del passato pubblicando il suo rapporto inchiesta che contempla il periodo tra il 2016 e il 2020. Periodo terminato nella bufera quando l'ex primario Francesco Maisano era stato accusato di conflitti di interesse e negligenze e poi sollevato dall'incarico nell'estate del 2020. L'ospedale universitario ha fatto il punto sul tasso di mortalità insolitamente alto in quel periodo. Laura Dick.
2: Il rapporto lo conferma, l'eccesso di mortalità era effettivamente significativo. L'ospedale ha poi esaminato gli oltre 300 decessi avvenuti sotto la direzione di Francesco Maisano. 75 di queste morti sono risultate problematiche, 11 in particolare classificate come inattese. Ma c'è dell'altro.
3: Al fine di valutare le condotte illecite individuate e le corrispondenti responsabilità penali, il Consiglio di amministrazione dell'ospedale ha deciso di segnalare gli 11 decessi inattesi e i 13 casi di uso improprio dei dispositivi medici alla Procura del Canton Zurigo.
2: La vicenda era scoppiata grazie a un whistleblower, un segnalatore anonimo di illeciti, che aveva accusato Maisano di negligenze, rapporti falsificati, conflitti di interesse con una società di protesi. Nell'estate del 2020 l'ex primario viene sollevato dall'incarico. Maisano uscirà comunque pulito dall'inchiesta penale. E proprio sulla decisione di nominare il cardiochirurgo con fama mondiale a capo del reparto, l'Unispital di Zurigo esprime queste considerazioni.
3: Le cause di questi incidenti, inaccettabili dal punto di vista medico, organizzativo e morale, sono molteplici. Un fattore chiave è stata la frettolosa nomina diretta del professor Francesco Maisano, nonostante la mancanza di qualifiche accademiche ed esperienza nella gestione di una clinica di cardiochirurgia e senza un'adeguata valutazione dei suoi numerosi conflitti di interesse e delle sue attività lavorative secondarie.
2: L'Unispital fa dunque mea culpa sulla sua fallimentare gestione dell'ospedale e identifica una responsabilità condivisa tra la direzione della struttura e l'allora consiglio di amministrazione. 3 membri del CDA, attivi ancora fino ad oggi, hanno per questo dimissionato. Intanto si attende la risposta della procura zurighese per l'avvio eventuale di un procedimento penale.
1: Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo accaduto a Mezzovico l'altro ieri. 6 persone sono rimaste ferite quando un elicottero è precipitato in fase di atterraggio. Sentiamo John Robbiani.
4: Sono emersi alcuni dettagli, per esempio sullo stato del velivolo, un Ecoroi B3 appena entrato in servizio nella flotta della Eliticino Tarmac, la società di Agno che stava effettuando i voli tra Mezzovico e l'Alpe Duragno. Un aereo nuovo ai comandi di un pilota con alle spalle 14.000 ore di volo. Nonostante questo, ora come ora, l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'avaria al motore, ma è un'ipotesi. A stabilirlo dovranno essere le inchieste aperte dal SISI, il servizio di inchiesta svizzero che indaga sugli incidenti aerei, e dal Ministero Pubblico della Confederazione. E attorno al luogo dell'incidente si erano radunati diversi curiosi. La Rega era intervenuta con 2 elicotteri, però bloccati a terra per un bel po'. Non riuscivano a decollare perché qualcuno stava facendo volare un drone. Pericoloso decollare, oltretutto con dei pazienti a bordo. I poliziotti sul posto avevano cercato di capire chi fosse il proprietario del drone. Si viene a sapere appunto dal Corriere del Ticino che era un minorenne nei cui confronti è stata aperta un'inchiesta.
1: Dall'estero, il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infette da antivirus. Una volta arrivati sul territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza a livello medico e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi, si legge in un comunicato del Ministero. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, è ancorata al largo di Capoverde. Secondo le autorità spagnole, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato che Capoverde non era in grado di realizzare quest'operazione, mentre le Isole Canarie sono il luogo più vicino che dispone delle capacità necessarie. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una persona di nazionalità tedesca, mentre anche altre persone a bordo riscontrano sintomi del virus. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia e incontrerà anche Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha ribadito lo stop all'invio di fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane di Cromontana, incontrando prima il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e nel pomeriggio il ministro degli esteri Antonio Tajani. Da Roma, Francesca Torrani.
0: Ecco, sul tema delle fatture inviate, poi contestate, poi praticamente stracciate, ha risposto tra l'altro così.
5: Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaine maladresse. Je rappelle que c'est un règlement que nous appliquons depuis des années, qui nous a été imposé par l'Union européenne, qui a été appliqué jusqu'ici par tout le monde, mais nous sommes prêts à faire preuve d'ouverture et de trouver un accord si toutes les parties sont d'accord.
0: Dunque c'è stata una certa goffaggine, ha detto, il regolamento europeo che tutti applicavano adesso in discussione, la Svizzera è però disposta ad un'apertura se c'è l'accordo di tutti. E alla domanda se può dirsi chiusa la crisi con l'Italia, Parmelin ha risposto che gli incontri sono stati appunto molto distesi, che questo è un buon segno per il futuro, che resta tuttavia aperto perché il caso e la tragedia di Crans restano aperte. Ricordo ancora e poi chiudo che nei giorni scorsi l'ex consigliere di Stato Neo Castellano Laurent Cour è stato nominato dal Consiglio federale per guidare la tavola rotonda che è stata istituita per affrontare proprio le conseguenze della tragedia di Crans ed è forse anche qui, anche in questo contesto, che si potranno discutere, direi con una sana calma, tutte le criticità che questa tragedia ha portato con sé.
1: Dopo i reciproci attacchi di ieri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, si è temuta un'escalation e la fine del cessate il fuoco concordato tra le parti e in vigore dal mese di aprile. Di questo la stampa ha chiesto conto alla segreteria, al segretario della difesa statunitense Pete Hegseth, che ha risposto così.
6: No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project and
1: no, il cessate il fuoco non è finito, ha detto Hegseth, che ha tenuto anche a precisare che il conflitto e il Project Freedom vanno distinti. Il progetto Libertà, presentato dal presidente statunitense Donald Trump per guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, è di natura difensiva, con un obiettivo ridotto e di durata limitata. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che l'operazione Epic Fury, furia epica, contro Teheran è conclusa, specificando che Donald Trump lo ha notificato al Congresso, lasciando quindi spazio al progetto Libertà. Ma l'esercito statunitense, ha affermato Rubio, è pronto a riprendere le sue operazioni di fronte a qualsiasi minaccia nel caso di una risposta iraniana alle operazioni di Washington nello stretto di Hormuz. E ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
7: Arsenal in finale dopo 20 anni, e la squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4.
1: Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio. A sud delle Alpi, precipitazioni con carattere a tratti temporalesco. A nord nuvoloso e a partire dalla Romandia alcuni rovesci. Limite delle nevicate sui 2000 metri. Guardando oltre, fino a domenica in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci e alcune schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Un libro può essere il più venduto al mondo, con le 5 miliardi di copie della Bibbia, o quello più venduto in 24 ore, con le 12 milioni di copie di Harry Potter e i Doni della Morte vendute il 14 luglio 2007. Può essere sacro, come il Corano, o maledetto, come il Grande Grimorio. Può essere impossibile, come il manoscritto di Voynich, scritto nel 400 e ancora indecifrato. Per 400 anni, unico medium di massa, ringraziando Gutenberg, il libro è il più diffuso veicolo del sapere. Prima ancora, però, qualsiasi esso sia, un libro è qualcosa di cui ci si fida, a cui ci si concede, instaurando un rapporto intimo, di coppia, spesso muto, benché colmo di parole. Quindi perché fargli le orecchie? Un libro è il suo profumo, la sua edizione e la sua cura. Un libro è cura, pillola con gli angoli retti per l'anima. Un libro è la sua compatta perfezione di parallelepipedo da preservare aprendolo il giusto, quasi le parole fossero farfalle o quasi ne dipendesse la piega dell'abito del protagonista. Un libro è studiarne gli ingombri, se con o senza prefazione, scoprirne la dimensione dei caratteri e la leggerezza delle pagine. Quante pagine! Un libro è scorrere con il pollice quelle che mancano, giocandoci timori e scommesse, impazienza e speranze, chiedendosi se poi sarà malinconia o liberazione. Un libro è libreria e libraio, ma anche biblioteca e bancarella. E poi comodino, treno, passeggiata, spiaggia, poltrona, panchina, cesso, università, di nuovo biblioteca. Un libro è un consiglio prezioso e delicato. È una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini. Un libro è la stessa unica pagina, riletta 10 volte fino alla resa. E buonanotte.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
2: 33.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.